0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Ho pensato questa sera con voi di fare un itinerario, così di lasciarvi una traccia con una piccola premessa. La premessa è questa, e cioè che tutte le volte che noi facciamo questo tipo di iniziativa, che è un po' tracciare una scuola di preghiera che possa aiutare un po' a riprendere contatto con questa bellissima esperienza della preghiera, che è un po' come il respiro per un cristiano, cioè una persona che prega è una persona che respira, una persona che non prega è come se sta costantemente in apnea, vive nella disperazione della mancanza di fiato, della mancanza di ossigeno, c'è una saturazione proprio dell'anima che viene dall'assenza della preghiera. Quando una persona prega, quando un cristiano prega, funziona fino in fondo. Quindi per noi la preghiera non è un hobby, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma fa parte di quel minimo sindacale che ci riguarda come cristiani, prima di tutto il resto, prima di ogni cosa. Tant'è vero che la cosa che colpisce di più dei Vangeli, al nostro avviso, dovrebbero essere i grandi segni, i miracoli, ma c'è qualcosa che è come un sottofondo, che accompagna un po' tutta la vicenda di Gesù, ed è la sua capacità di pregare in circostanze anche molto diverse tra di loro. Fa dei miracoli e poi si allontana, passa la notte in preghiera, prima di far risuscitare Lazzaro prega, e prega così come abbiamo ascoltato anche adesso, poche ore prima di entrare nel momento clou della sua esistenza, che sono le ore della passione della croce. La sua passione la inizia pregando nell'orto degli ulivi, cercando ancora una volta quel rapporto col Padre, quel desiderio della volontà di Dio. Quindi il Gesù che prega in fondo è forse il segreto di Gesù, e noi cristiani non possiamo fare a meno di imparare la preghiera, di dire qualcosa.

di indicazioni, di regole, e pensiamo che basta stare a quelle regole per ottenere un risultato. Magari fosse così, in realtà non è così, perché la preghiera non può essere ridotta a una tecnica, perché la preghiera è una relazione e le relazioni sono imprevedibili e soprattutto ci coinvolgono in maniera molto profonda, non possono essere racchiuse in una formula e hanno bisogno invece di imparare a regolarci di volta in volta, capire che cosa è giusto in quel momento. Quindi una scuola di preghiera in fondo ci dice e ci insegna una cosa molto importante, che non esiste una scuola di preghiera, cioè che non esiste un modo attraverso cui noi sicuramente impareremo a pregare, ma esiste qualcosa che dovrebbe farci venire voglia di pregare. L'unico modo per imparare a pregare è pregare, non ci sono altri modi. E quindi per tentativo, per esperienza, perché ci proviamo e ci riproviamo ogni giorno, a volte sbagliando, a volte deragliando, a volte paganizzando, perché c'è questo fantasma costante di usare un atteggiamento pagano nella preghiera che va purificato di volta in volta con molta misericordia, ma noi non conosciamo nessun altro modo di progredire nella preghiera se non pregando. Leggere molti libri sulla preghiera non aiuta la preghiera, fare molti corsi sulla preghiera non aiuta la preghiera, quanto invece pregare, provare a pregare, tentare di pregare. Un buon libro che vuole insegnare la preghiera deve far venire voglia di pregare, non sostituirsi. Una buona scuola di preghiera deve far venire il desiderio di cominciare questo tentativo della preghiera. Pregare è provare a pregare, come l'amore per noi cristiani è provare ad amare, anche quando non ci riusciamo, ma noi dobbiamo provarci costantemente. Bene, il punto di partenza, io credo, per avere un cuore che prega, ed è una preghiera veramente domandare al Signore di donarci un cuore che prega, è comprendere quello che ci ha insegnato in maniera mirabile Sant'Agostino, quando ci ha detto che l'inizio vero della preghiera è il desiderio. Che cosa significa fondamentalmente? Che il primo modo di iniziare a pregare è desiderare di pregare e coltivare dentro di noi questo desiderio. Vedete amici, non è scontato che dal desiderio si passi poi al fatto, però è importante il desiderio, cioè pregare non può essere un incidente e non può essere semplicemente qualcosa che a un certo punto la vita ci costringe a fare. Avete presente quando magari dopo tanto tempo che non abbiamo una vita cristiana dobbiamo partecipare a un funerale o a un matrimonio, a un battesimo, siamo un po' costretti a pregare in quelle circostanze, cerchiamo di ricordare delle formule, di dire delle parole. No, io credo che c'è una fase, e questa è una fase proprio della vita spirituale, e quando dico che è una fase della vita spirituale sto dicendo che è lo spirito che sta facendo questa cosa dentro il nostro cuore. Quando lo spirito vuole insegnarci a pregare, la prima cosa che fa crescere dentro di noi è il desiderio della preghiera. Solitamente però questo desiderio della preghiera poi si scontra con che cosa? Con il nostro peccato originale e con le ferite del nostro peccato originale. E la ferita più grande del nostro peccato originale, che ci portiamo tutti addosso, è la ferita del nostro io. Cioè, il nostro io solitamente riempie tutto lo spazio e impedisce l'ingresso di qualunque altra esperienza, persino l'esperienza dell'amore. Ad esempio, una persona che è molto concentrata sul proprio io, cioè ha un io che ha preso tutto lo spazio, in italiano si usa la parola egoista, però solitamente quando usiamo la parola egoista ne diamo subito un'accezione morale, moralistica. Invece vorrei dire che una persona che è centrata su di sé non trova spazio nemmeno per amare, perché per poter amare tu devi diminuire, devi fare spazio all'altro, per poter amare tu devi far rimpicciolire il tuo io, perché se il tuo io riempie tutta la stanza del tuo cuore, non può entrare nessuno dentro quel cuore. Ecco allora perché se in quella stanza c'è tanto del nostro io che fa da impedimento, c'è tanta della nostra esperienza che fa da impedimento, ci sono le nostre ferite che impediscono la preghiera, il primo modo attraverso cui si crea una crepa dentro quel pieno del nostro cuore è esattamente il desiderio, desiderare. Desidero ma non ci riesco. Allora, se
voi che mi state ascoltando,

0: avete un grande desiderio di preghiera, ma non state riuscendo ancora a pregare veramente, questa non è una brutta notizia, significa che lo Spirito sta iniziando dentro di voi un percorso, un cammino. Quanto durerà questo desiderio prima di diventare un fatto? Non lo so, ve l'ho detto prima, non è una tecnica. Magari per molti anni ci terremo semplicemente una nostalgia di preghiera, un desiderio di Dio, e non riusciremo mai a farlo diventare davvero una fedeltà, un'esperienza forte che possa attraversare la nostra vita. Ma dobbiamo coltivare questo desiderio, non dobbiamo smettere di desiderare questa cosa. Un po' come quando nella vita a un certo punto sentiamo che l'unica cosa che potrebbe riempire la nostra esistenza sarebbe amare qualcuno, però non abbiamo nessuno da amare, cioè non ci accorgiamo che nella nostra vita c'è una persona in particolare da amare, e chiediamo questo amore, desideriamo con tutte le nostre forze qualcuno da amare, una persona specifica con cui costruire una relazione unica, irripetibile, esclusiva. Ecco, se viene meno questo desiderio dell'amore, allora non daremo a nessuno mai l'occasione di entrare davvero dentro la nostra vita e di amarci. Ecco, nella preghiera funziona anche in questo modo. Prima però vi ho detto che in realtà il più grande impedimento alla nostra vita di preghiera è il nostro io. Padre Pio ci insegna in fondo, ma non solo lui, queste figure di santità così essenziali ci ricordano che la condizio sine qua non, cioè la condizione minima per poter dire che noi possiamo vivere davvero una vita spirituale e imparare a pregare, è l'umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la capacità di saper ridimensionarsi, cioè di scoprire di nuovo la nostra vera dimensione. Le persone umili sono coloro che in fondo hanno ritrovato la loro giusta dimensione, perché hanno preso contatto con la propria miseria, conoscono i propri limiti, hanno fatto esperienza di quanto valgono. E non vivono questo come una frustrazione, ma spalancano l'esperienza della loro miseria all'amore di Dio. Gli umili sono le persone concrete, che non sono concrete solo perché sono pratiche, sono concrete perché concretamente conoscono se stessi, conoscono che cosa li aiuta e che cosa li ferma, conoscono le loro potenzialità e le loro mancanze. Le persone umili sono quelle che riescono a indicare in maniera molto precisa chi sono loro. E questo, vedete, non si apprende per riflessione, si apprende purtroppo per trauma, perché l'umiltà la impariamo sbagliando. Soprattutto quando facciamo l'esperienza del peccato, ci accorgiamo di toccare in maniera violenta, traumatica, i nostri limiti. E siccome noi perdiamo molto tempo quando incontriamo i nostri limiti a sentirci in colpa, a giudicarci, ci dimentichiamo una cosa che sta per accadere tra poche ore, e cioè che Gesù, morendo in croce, ci ha liberato dalla colpa, e noi non dobbiamo perdere tempo a sentirci in colpa, ma dobbiamo fare tesoro persino delle nostre esperienze di peccato, affinché ciascuno di noi possa conoscere se stesso, conoscere com'è fatto, conoscere ciò che lo aiuta, ciò che lo avvantaggia, ciò che lo limita. Ad esempio, una persona che ha come limite il voler affermare eccessivamente se stesso, pensate, non lo so, alla vanagloria, o pensate, non lo so, a una forma di dipendenza, eccetera, finché tu non ne hai consapevolezza, rimani sempre incastrato in situazioni della vita dove tutto questo ti impedisce di progredire, di andare avanti. Se tu conosci te stesso, riesci anche a prendere le giuste misure, a capire come devi comportarti in questo senso. Ecco, se l'inizio della preghiera è il desiderio di pregare, il secondo passaggio è capire che per poter pregare dobbiamo accettare di conoscere noi stessi, dobbiamo imparare l'umiltà, dobbiamo imparare a lasciarci educare anche dai nostri limiti, dalle nostre cadute. Dobbiamo liberare anche la nostra fragilità dal senso di colpa e lasciare che le nostre cadute possano darci una lezione, perché ci insegnano in fondo chi siamo e chi siamo in questo momento. I nostri più e i nostri meno, le cose belle e le cose brutte, la luce e l'ombra che ci abita. Ma le persone umili sono anche quelle che comprendono che si può vivere la preghiera a patto che la preghiera sia una relazione. Sapete perché questo è importante? Perché noi viviamo in un momento storico dove c'è una grande domanda di spiritualità, ma questa domanda di spiritualità non è cristiana, perché è un'espressione del nostro individualismo. Cerco di spiegarmi e di essere molto concreto. La gente vuole imparare a pregare perché vuole stare meglio, vuole pregare per ritrovare un benessere. Vorrebbe una vita spirituale perché vuole pacificarsi, vuole tenere sotto controllo la propria vita, vuole rasserenarsi. In tutto ciò, e non c'è niente di male nel far questo, non c'è niente di cristiano. Perché? Perché la preghiera non è fatta per donarci il benessere. Al massimo quella è una conseguenza della preghiera, ma non è il motivo della preghiera. La preghiera è un modo di stare in relazione con qualcuno che ami. Se tu sei concentrato su te stesso, tu cerchi la preghiera per star bene tu, ma non ti interessa dell'altro. Vuoi l'altro, ad esempio vuoi l'incontro con Dio, vuoi l'incontro con Gesù, perché vuoi pregare Gesù e vuoi piegare Gesù e vuoi piegare Dio ai tuoi bisogni, al tuo desiderio di trovare benessere, di star bene, di pacificarti. Invece la rivoluzione della preghiera è che a un certo punto tu smetti di pensare a te. Non sei più la cosa più interessante in quella relazione, perché quando tu ami qualcuno, tu smetti di essere interessante. E che cos'è che diventa interessante? L'altro, chi c'hai di fronte, quella persona che stai amando. Quella persona diventa la cosa più interessante per te. Allora, noi possiamo dire di aver sperimentato l'amore nella vita quando abbiamo sperimentato una relazione che ci ha distratti da noi stessi, e ci ha fatto concentrare fuori da noi stessi verso qualcun altro. La preghiera cristiana è focalizzare che la cosa più importante per noi non è star bene noi, ma è scoprire il volto di questa persona che diciamo di amare e che nella preghiera vogliamo cominciare a esprimere in una relazione concreta e precisa. Ecco, io mi fermo mezzo secondo su questa immagine, perché in realtà penso che tutti noi siamo un po' vittime di questa, di questo fraintendimento della preghiera. E dico che ne siamo vittime perché a un certo punto, ad esempio, pensiamo che non siamo capaci di pregare semplicemente perché magari pregando non otteniamo quello che avevamo in mente quando abbiamo iniziato a pregare. Una persona dice: io oggi questa adorazione non è servita a niente perché non ho sentito niente durante questa adorazione. Ma lo scopo dell'adorazione non era che tu sentissi qualcosa, tu sei andato lì per qualcuno, non sei andato lì per te stesso, non sei andato lì per trovare qualcosa che aiutasse te, ma sei andato lì spinto dal desiderio profondo di incontrare qualcuno che ami. A volte i nostri percorsi, anche le nostre proposte, possono diventare terribilmente un modo di essere ripiegati su noi stessi. E Gesù, Dio, la Madonna, i Santi sono semplicemente un modo per celebrare noi stessi, per essere concentrati su noi stessi. Quindi finché noi non convertiamo questa visione della preghiera, vorremmo soltanto imparare tecniche di rilassamento, di meditazione, yoga di matrice cristiana, modi per calmare l'ansia, ma questa non è la preghiera cristiana. Tant'è vero che se noi ci andiamo a prendere tutti i brani del Vangelo in cui Gesù ci spiega la preghiera, unisce sempre l'esperienza della preghiera a due cose importanti. Dice che una preghiera è efficace a patto che sia unita all'elemosina e al digiuno. Ora, anche qui non è una tecnica che ci sta indicando Gesù, ma ci sta dicendo una cosa molto importante: affinché la nostra preghiera non diventi rischiosamente un modo di essere ripiegati su noi stessi, noi dobbiamo esercitare l'elemosina. Che cos'è l'elemosina? Accorgerti del dolore dell'altro, del bisogno dell'altro, del dolore del fratello. Se tu non coltivi un profondo senso di empatia, di coinvolgimento, usiamo la parola giusta, di compassione nei confronti della vita delle persone che il Signore ti ha messo accanto, tu non puoi pregare. Se tu sei cinico, freddo e indifferente rispetto alle persone che hai accanto, puoi frequentare tutte le scuole di preghiera del mondo, puoi dire tutte le formule del mondo, ma tu non stai pregando, perché l'unica cosa che ti aiuta davvero ad entrare nella preghiera è cominciare a smettere di essere indifferente al dolore e al bisogno dell'altro. L'elemosina non è semplicemente dare qualcosa da mangiare a qualcuno, ma è considerare attorno a me la sofferenza, il dolore e il bisogno dell'altro. Chi esercita l'elemosina deve poter essere attento a chi c'ha di fianco. Se tu non coltivi questo atteggiamento compassionevole intorno a te, non puoi nemmeno pregare. La seconda caratteristica che Gesù unisce per una buona preghiera è il digiuno. Anche qui, se tu passi la vita a riempire semplicemente i tuoi vuoti, e solitamente noi usiamo il cibo per riempire i nostri vuoti, è il nostro modo principale, non è l'unico, a volte abbiamo relazioni tossiche, modi sbagliati di vivere la sessualità, però sono tutti tentativi di riempire un vuoto. Finché tu non impari a digiunare, cioè ad accettare che tu hai un vuoto, una mancanza, a saper abitare quel vuoto e quella mancanza, se tu continui invece ad essere sempre dipendente da qualcosa che deve riempirti quel vuoto, non si può dare nessuna preghiera per te, perché in realtà la preghiera per te inizia quando tu accetti quel vuoto, quando accetti di essere mancante, di essere bisognoso. Il diavolo nel deserto, quando tenta Gesù, lo tenta esattamente su questo. Gesù ha fame, dice il racconto del Vangelo, che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame e quindi avverte un bisogno. Gesù avverte una fame. Cosa fa il demonio? Dice a Gesù: riempi subito quella fame, quel vuoto, e fallo in tutti i modi possibili e immaginabili. Tu che tutto puoi e che sei onnipotente, prendi delle pietre, trasformale in pane e riempi quel vuoto. E che cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che è un po' come dire: se io voglio ascoltare Dio, devo ascoltare questa fame, devo ascoltare questa mancanza. E se io invece soffoco quella fame e quella mancanza, non riuscirò mai fino in fondo ad ascoltare Dio. Allora, capite allora che le due condizioni della preghiera, che sono l'elemosina e il digiuno, non sono semplicemente dare dei soldi a qualcuno e non mangiare a mezzogiorno, ma è coltivare due atteggiamenti di fondo: la compassione e la capacità di accettare i nostri vuoti, le nostre mancanze, senza riempirle con tutte le forme di dipendenza che abbiamo sviluppato all'interno della nostra vita. È un lavoro su noi stessi molto profondo questo, ma è l'unico modo che ci inserisce davvero in una preghiera efficace. E quando dico una preghiera efficace, non sto dicendo una preghiera che alla fine ci ottiene la grazia, ma che trasforma noi in una grazia. Persone come Padre Pio, che pregavano davvero in questo modo, dispensavano a volte la grazia di Dio senza nemmeno saperlo. Cioè, erano un po' come Mosè, ricordate sì. Il racconto di Mosè, no? Che scendendo dal monte Sion, dal monte dove ha ricevuto le tavole della legge, è trasfigurato in volto, significa che emana luce e lui non può farci niente. Ma tutto questo nasce da che cosa? Dalla sua capacità di essere stato davanti al Signore. Ecco, io credo che questa è una condizione molto importante, cioè quella di unire delle scelte esistenziali che permettono un po' la nostra preghiera. Se tu sei ripiegato su te stesso e se tu non lavori sulla compassione, sul tuo vuoto, non riesci ad entrare davvero in un clima di preghiera, in un cuore che prega, in un cuore che ha questa educazione, questa postura di fondo che ci mette in relazione con Dio. Vorrei qui a questo punto individuare alcune cose che possono esserci di aiuto. Tre fondamentalmente, in realtà ci sarebbero tantissime cose da dire sulla preghiera, ma purtroppo non abbiamo molto tempo e vorrei lasciare un po' di spazio anche al nostro confronto, al fatto di poter dialogare anche rispetto a quello che ci stiamo dicendo. Ho voluto scegliere però tre caratteristiche che spero possano esservi utili per poter avere un cuore che prega. La prima caratteristica è il silenzio. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è una cosa che temiamo moltissimo, perché quando una persona comincia a fare silenzio dentro la propria vita è scaraventato nella propria interiorità. Ora, se nella nostra interiorità ci fosse pace, ci sarebbe facilissimo fare silenzio, perché uno dice faccio silenzio e ritrovo pace, perché nella mia interiorità c'è pace. Ma solitamente la nostra interiorità, sapete che cos'è? È una cantina ripiena di un sacco di roba che a noi non piace. È il tappeto sotto cui abbiamo messo tante cose che a noi non piacciono. Allora noi non vogliamo mai stare in silenzio, perché in realtà non vogliamo mai tornare dentro noi stessi. Perché se noi andiamo dentro noi stessi, sapete cosa sperimentiamo? La folla, non la pace. Cominciamo ad avere pensieri, preoccupazioni, frustrazioni, sofferenze, esperienze del passato che ci ritornano alla mente, sogni che abbiamo paura di dire ad alta voce. Insomma, dentro la nostra interiorità c'è il caos molto spesso. Noi non conosciamo nessun altro modo per imparare a pregare se non imparare a fare silenzio, e cioè ad entrare dentro questo nostro mondo interiore che è abitato da una folla e permettere a Gesù di fare ordine in quella folla. Che cosa succede quando noi entriamo dentro noi stessi? Succede che è come se sentiamo tantissime voci che ci urlano a destra e a sinistra e che ci confondono e che ci inquietano. Ecco, in mezzo a tutte queste voci c'è una voce che è la voce principale, è la voce dello Spirito Santo. E questa voce dello Spirito è mescolata a mille altre voci. Tu devi imparare a riconoscere quella voce tra mille voci. Gesù usa un'espressione molto bella nel Vangelo. Dice che il pastore e le pecore in fondo hanno un linguaggio tutto loro. Quando il pastore parla, noi siamo gente del sud, quindi questa roba magari la capiamo meglio, no? Perché magari ci è capitato proprio di incontrare delle persone che esercitano questo mestiere. Allora tu ti accorgi che il fischio del pastore, che la parola del pastore, il rumore che lui fa con la sua voce diventa direttamente un segno di riconoscimento per quegli animali. Quelle pecore riconoscono subito quel segnale e si muovono di conseguenza. Hanno elaborato un alfabeto che li rende riconoscibili tra di loro. Ora, anche noi abbiamo la voce del pastore che ci abita e dobbiamo tornare ad ascoltare questa unica voce preziosa che è mescolata in mezzo al rumore che ci portiamo dentro. Sant'Ignazio usa una parola molto abusata, purtroppo da noi, e forse anche molto fraintesa, che è la parola discernimento. Il silenzio ti aiuta ad entrare dentro te stesso, e quando tu entri dentro te stesso devi imparare a fare discernimento. Sant'Ignazio dice: innanzitutto devi imparare a dividere tra le cose che vengono dall'alto e le cose che vengono dal basso, quelle cose che vengono dallo spirito buono e le cose che vengono dallo spirito cattivo. Già soltanto se dividessimo questi due gruppi ci accorgeremmo che molti pensieri, molte emozioni, molte voci non vengono da sopra, ma vengono da sotto. E se tu sai che vengono da sotto, devi imparare a non dare troppa importanza a queste voci, devi imparare a relativizzarle, a banalizzarle, a sorridere di queste voci, perché se invece ascolti quelle voci entri in paranoia. Non soltanto, poi quando incontri le voci che vengono dall'alto, non tutte le voci che vengono dall'alto sono voci che vengono da Dio, perché tu puoi avere dentro di te tante esperienze di bene, ma non tutto il bene che ti porti dentro è volontà di Dio. Volete un esempio? Io oggi devo decidere se aiutare una persona in una difficoltà, andare a fare il servizio alla mensa dei poveri, mettermi a confessare delle persone che me l'hanno domandato, preparare un incontro per domani. Vi ho fatto un esempio di cose che potrei fare. Sono tutte cose buone. E come faccio a capire qual è la cosa giusta? Mi devo domandare, tra tutte queste cose buone, qual è la volontà di Dio, che è solo una tra tutte queste cose. E quindi finché tu devi capire la differenza tra il bene e il male, può essere relativamente facile, e vi posso assicurare che non lo è. Ma una volta che hai escluso il male, non è detto che tutto il bene è comprensibile. Poi devi capire qual è il bene, che è la volontà di Dio. Perché quando il male ha perso la sua partita, si traveste di bene. E tu non riesci più a riconoscerlo, perché è travestito di bene. È angelo della luce, amici. Quindi quando smette di essere macabro, si traveste da una cosa buona, e tu devi poter dire: tu sei una cosa buona, ma non vieni da Dio, non sei volontà di Dio. Ecco, come ci si fa ad educare a questo silenzio? Facendo silenzio. Scusate se posso sembrare un po' buffo nel dire queste cose di una semplicità estrema, ma in fondo la vita spirituale è diventare semplici. Cioè, se noi all'interno della nostra giornata non abbiamo spazi di silenzio, non ci prendiamo mai 10 minuti in cui stacchiamo i cellulari, abbassiamo il volume delle nostre radio, televisioni, cuffie, ci allontaniamo un attimo dagli altri, rientriamo dentro noi stessi, invochiamo lo Spirito Santo e impariamo a stare in silenzio, solo in silenzio, senza pensare a nulla, senza dire nulla, senza domandare niente, standoci, ci accorgeremo che dopo i primi secondi veniamo bombardati da migliaia di pensieri e di emozioni contrastanti, ma noi dobbiamo stare lì fermi, in silenzio. Man mano quel caos comincia a calmarsi, e in mezzo a quella calma tu cominci a discernere, a capire il bene dal male e il bene che è volontà di Dio. Quindi un grande aiuto è il silenzio. Un grande maestro di vita spirituale, poco conosciuto purtroppo, Papa Francesco lo ha canonizzato pochi mesi dopo che è stato eletto Papa, forse perché era anche un suo confratello gesuita. Mi sto riferendo a questo santo che è San Pietro Favre, che è uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola, un uomo, un mistico, un uomo di un'immensa contemplazione. Ecco, nel suo memoriale, che è il suo diario personale, a un certo punto lui dice che non iniziava mai la preghiera, ad esempio la preghiera dei salmi, quella del breviario, o la celebrazione eucaristica, senza farla anticipare dal silenzio. Perché il silenzio dispone il cuore. Se tu passi dall'esteriorità all'interiorità, senza nessuna mediazione, senza nessuna anticamera, che dovrebbe essere l'anticamera del silenzio, tu sprechi quel momento, perché non sei presente, e perché anche se il Signore ti sta parlando, quello che tu ascolti è solo il fruscio di un rumore che non ti dice nulla. E io non lo so se noi siamo abituati al silenzio. Solitamente il silenzio ci imbarazza, il silenzio ci sembra sempre qualcosa di accessorio di cui possiamo fare a meno. Invece un cuore che prega è un cuore che misura le parole, e che solitamente sa far diminuire le parole. Anche qui i grandi maestri di vita spirituale dicono che per poter coltivare il silenzio bisogna imparare a smettere di parlare male degli altri. Bisogna imparare a mordersi la lingua. Il primo modo di esercitare il silenzio è smettere di parlare male, di giudicare gli altri, di usare la lingua in un modo sbagliato. È interessante, no? Ma così come il digiuno e l'elemosina aiutano a predisporre la preghiera, smettere di essere malelingue ci dispone al silenzio autentico. Quando tu controlli la tua parola e non la usi contro l'altro, tu cominci a entrare nel clima vero del silenzio. Ecco, parlar male, giudicare, parlare a sproposito, tutto questo rovina il silenzio, perché non è semplicemente l'assenza di un suono, è una disposizione interiore il silenzio. Seconda caratteristica che vorrei darvi è l'ascolto. Non basta che tu faccia silenzio, devi sapere che in quel silenzio Dio parla. Ora, come facciamo a non perderci? Cioè, che cosa può dirci in maniera oggettiva che Dio ci sta parlando? Vedete, amici, noi abbiamo uno strumento che purtroppo non usiamo moltissimo, ma che in realtà è uno strumento potentissimo che educa il nostro ascolto. Sapete che cos'è? È la parola di Dio. Se tu vuoi ascoltare Dio, devi imparare ad ascoltare la sua parola. La parola di Dio non può essere usata in maniera casuale, banale, episodica, presa a pezzettini. La parola di Dio non può essere ridotta semplicemente a qualche passo all'interno delle nostre liturgie. La parola di Dio deve diventare una compagnia per ciascuno di noi, perché soprattutto i Vangeli devono diventare per noi una compagnia costante, perché frequentare quella parola significa predisporre dentro di noi l'ascolto vero. Ma anche qui c'è una cosa che dobbiamo stare molto attenti: anche il demonio può usare la parola di Dio. Vi ricordate quando tenta Gesù? Come fa a tentare Gesù? Cita i Salmi, cita la Bibbia. Quindi non è detto che siccome ci troviamo davanti alla parola di Dio, allora automaticamente noi ci troviamo davanti a, oggettivamente a Dio che ci sta parlando. Dobbiamo fare questa differenza dentro di noi. Tu devi imparare ad ascoltare la parola, permettendo alla parola di entrare dentro la tua vita, facendo verità, ma facendo verità nella misericordia. Il male invece usa la parola di Dio per fare un altro tipo di verità. Vuole fare verità, ma per accusarti, per giudicarti, per far crescere dentro di te i sensi di colpa. Allora, quando un passo della parola di Dio vi punta il dito e vi condanna, significa che ve lo sta porgendo il demonio, non lo Spirito Santo. Quando un passo della parola di Dio vi fa anche soffrire, perché vi mette a nudo, ma vi sentite profondamente amati in quella nudità, sentite che c'è pace in quella verità, allora lì c'è lo Spirito Santo. Ecco, noi dobbiamo imparare a frequentare la parola di Dio e a permettere alla parola di Dio di fare verità dentro la nostra vita, ma fare verità nella carità e non verità nel giudizio. Verità come misericordia e non verità come accusa. Quindi non basta semplicemente reintrodurre i Vangeli dentro la nostra vita, ma dobbiamo introdurre i Vangeli in una modalità unica, che è quella che ci ha insegnato Gesù Cristo. Io non sono venuto per condannare, ma per salvare. Quindi, certamente voi questo non lo farete, ma qualcuno può avere la tentazione di poter leggere molta parola di Dio e poi gli viene di giudicare gli altri usando quella parola di Dio, o di giudicare se stesso usando quella parola di Dio. E ti citano passi e brani della Bibbia per condannare la gente o per condannare se stessi. Questo è un modo diabolico di usare la parola di Dio, perché tu puoi usare la parola di Dio solo e soltanto quando quella parola è misericordia. Il che non significa, vogliamoci bene, va bene tutto. No, la misericordia ha la stessa rudezza di Padre Pio, che diceva la verità alle persone, ma la diceva per salvarle. La diceva nella carità, con lo scopo di guarigione, non con lo scopo di distruggere chi abbiamo di fronte. Il male invece accusa per distruggere, accusa per giudicare. Quindi io spero che di avervi dato una chiave di lettura anche in questo senso, cioè educare l'ascolto significa far tornare centrale dentro la nostra vita la parola di Dio, ma la parola di Dio usata con misericordia e non con giudizio. Terza e ultima caratteristica che vorrei condividere con voi è l'affezione. Allora, io so che è una parola un po' desueta, un po' quasi ottocentesca. Che cos'è l'affezione? L'affezione significa che la preghiera deve diventare una partecipazione affettiva alla vita di Dio, cioè deve coinvolgermi nei miei affetti e non soltanto a livello intellettuale, perché altrimenti sarebbe un atteggiamento gnostico la nostra preghiera. La preghiera è vera quando ci coinvolge in maniera affettiva. E sentite come ci aiutano i santi. Che cosa facevano i santi? Cosa faceva Padre Pio per coltivare questa dimensione affettiva nei confronti di Cristo? Si inventava modi per voler bene a lui. Pensate alla giaculatoria. Che cos'è la giaculatoria? È una frase breve. A volte è una frase che non ha grandi significati, eccetera, ma è carica di amore. È carica di una potenza affettiva, e la persona che la pronuncia per esprimere l'amore, per rafforzarsi nell'amore. Se una persona che non ama sente parlare due innamorati, comincia a dire, oddio, ma questi che si dicono ste frasette, mamma mia, bastano, insopportabili, perché non amando non riesce a comprendere che chi ama ha bisogno di esprimere in maniera affettiva il suo amore. Io mi domando se la nostra preghiera è una preghiera affettiva. Oppure è semplicemente una preghiera emozionale, che non è la stessa cosa degli affetti. Emozionale significa che noi andiamo a cercare le emozioni, le cerchiamo per noi stessi. La preghiera affettiva invece è esprimere l'amore per indirizzarlo a qualcuno. Allora capite che la visita al Santissimo Sacramento non è una pia devozione, è un modo di dire: quei due minuti che vado davanti al tabernacolo lo faccio esattamente per rafforzare il mio legame affettivo con Lui. Signore, sai perché sono venuto qui? Perché non voglio niente, voglio amarti e voglio farti compagnia un po', perché mi manchi. Fermarsi durante il lavoro e dire al Signore: ti amo, Signore, è mia forza, significa non cercare grandi cose se non quello di esprimere l'amore e rafforzarsi nell'amore. Insomma, noi dovremmo imparare che l'autentica preghiera è tale quando è semplice e quando è affettiva, quando ci coinvolge anche nei nostri affetti. E sapete, penso che tutti noi almeno una volta abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita, e cioè che amare non è mai facile. Pensate a una madre che a volte è stanca e nonostante questo deve accudire i figli, però lo fa. Nonostante questo deve cucinare, però cucina. Nonostante questo deve essere l'ultima che spegne la luce, e lo fa. Emotivamente non sta provando niente se non stanchezza, a volte confusione, a volte frustrazione, però lo fa. E lo sapete perché lo fa? Perché ama. Questo è il suo modo di esprimere la sua affezione nei confronti dei figli. Fare delle cose anche quando non gliene tiene, perché li ama. Ecco, nella preghiera funziona nello stesso modo. Se tu fai le cose soltanto quando te le senti di fare, stiamo freschi. Se dovessimo amare così una persona, ci abbandonerebbe dopo 2 giorni. Voler bene a qualcuno significa coltivare, decidere di amare affettivamente qualcuno, a volte mettendosi anche un po' contro noi stessi, contro quello che noi possiamo provare in quel momento. Ecco, mi avvio alla conclusione, così da lasciare spazio a ciascuno di voi avere qualche minuto per questo. Da dove nasce la preghiera allora? La preghiera non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa dello Spirito, e lo Spirito solitamente suscita la preghiera dentro di noi facendoci desiderare di pregare, anche quando non ci riusciamo. Ma questo desiderio non può semplicemente rimanere un desiderio, ha bisogno di diventare un fatto. Per aiutare questo seme a germogliare, noi possiamo fare 2 cose, l'elemosina e il digiuno, cioè coltivare in maniera orizzontale compassione nei confronti della vita delle persone che ci sono accanto a noi, amici, non di quelle che ci scegliamo, di quelle che ci stanno, perché anch'io vorrei stare con delle persone che purtroppo però non ci vivo con queste persone e vivo con altre persone, ma io nei confronti di chi c'è dentro la mia vita devo esercitare compassione, non di quelle che io mi scelgo. Gesù dice nel Vangelo: ma se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così tutti, sono tutti bravi a fare così, dice Gesù. Amate quelli che non vi stanno proprio simpatici, però ce l'avete di fianco. Amate i vostri nemici a volte, e i nemici ti vivono in casa a volte, sono accanto a te, sono i tuoi colleghi di lavoro, sono il tuo vicino di casa. Coltivare la compassione, l'elemosina, accorgersi del dolore e del bisogno dell'altro, questo fa germogliare il desiderio della preghiera infatto. E la seconda cosa, digiunare. Cominciare a disintossicarci da tutte le nostre dipendenze, perché sono dipendenze che riempiono il vuoto. Dobbiamo imparare ad essere nudi e crudi per poter pregare. Dobbiamo imparare ad abitare il nostro vuoto. Poi dobbiamo smettere di essere concentrati su noi stessi e dobbiamo capire che non preghiamo perché stiamo cercando qualcosa per noi, ma perché stiamo cercando un altro. Stiamo cercando chi amiamo. E non stiamo cercando semplicemente noi stessi. E comprendere così che la preghiera è una relazione con Dio, non una relazione con il nostro io più profondo. Che cosa potrebbe aiutarci? Il silenzio, l'ascolto e l'affezione. il silenzio come la capacità di saper entrare in maniera giusta dentro la nostra interiorità per riscoprire all'interno della nostra interiorità che quel caos è abitato anche da una voce di cui noi abbiamo bisogno, il silenzio che ci predispone, il silenzio che ci fa fare discernimento. E per poter avere questo silenzio che ci fa entrare dentro la nostra interiorità, smettere di parlare male degli altri. Questo ci dispone al silenzio. L'ascolto, che cos'è l'ascolto? Un'idea geniale che ci balena nella mente quando riflettiamo molto? No, l'ascolto è l'ascolto soprattutto della parola di Dio. Ma la parola di Dio può essere ambigua, può essere posta a noi dal male o dallo Spirito Santo. Noi siamo autorizzati ad ascoltare la parola quando quella parola è misericordia, quando ci dice la verità nell'amore e non quando ci dice una verità per farci sentire in colpa. È una verità per la vita, non per la morte. Terza cosa, coltivare un'affezione nei confronti di Dio, elaborare cioè dei modi di amarlo che sono tutti nostri, tutti personali, ma in cui riempiamo il tempo delle nostre giornate, il tempo di questa nostra relazione, di piccole attenzioni, di piccole caratteristiche che altro non sono che un modo di esprimere l'amore per rafforzare l'amore. Pregare come partecipazione affettiva alla vita di Dio. Mi piacerebbe dirvi che io tutte queste cose le faccio e mi riescono benissimo, sono molto bravo e sono molto felice. Invece sono ancora un principiante e sto imparando tutto questo. E se sono molto chiaro a spiegarlo agli altri è perché in realtà sono molto affaticato nel cercare di renderlo vivo dentro la mia vita. Quindi non sono qui come testimone, ma come un povero disgraziato che si trova sulla stessa barca e che ha il medesimo desiderio di pregare, ma che sa che quello che vi ho appena detto non è frutto mio, ma è frutto della tradizione che la Chiesa ci ha consegnato in tanti anni e di cui io, insieme con voi, vorrei farne tesoro. Grazie mille.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso. Tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Disco, c'è un cellino che ci inguezza.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonate.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio. Salvami, oh Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi dileggiavano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.
2: Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
3: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà, rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, o Dio, salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore. Benefica è la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo. Presto, rispondimi. Avvicinati a me. Riscattami. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
4: Cercate il Signore e avrete la vita.
0: Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
3: Loderò il nome di Dio con il canto. Lo esalterò con azioni di grazie, che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie.
0: Vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvii il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
3: A Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove.
0: Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso.
3: La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate il Signore e avrete la vita.
4: Il Signore ci insegni le sue vie.
5: E noi andremo per i suoi sentieri.
4: Dal secondo libro delle Cronache. In quei giorni i Moabiti e gli Ammoniti, aiutati dai Meuniti, mossero guerra a Giosafat. Andarono ad annunziare a Giosafat: «Una grande moltitudine è venuta contro di te da oltre il mare, da Edom. Ecco, sono in Kazazon Tamar, cioè in Engaddi». Nella paura Giosafat si rivolse al Signore. Per questo indisse un digiuno per tutto Giuda. Quelli di Giuda si radunarono per implorare aiuto dal Signore. Vennero da tutte le città di Giuda per implorare aiuto dal Signore. Giosafat stette in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nel Tempio, di fronte al nuovo cortile. Egli disse: «Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse Tu il Dio che è in cielo? Tu domini su tutti i regni dei popoli. Nelle Tue mani sono la forza e la potenza. Nessuno può opporsi a Te. Non hai scacciato Tu, nostro Dio, gli abitanti di questa regione di fronte al Tuo popolo Israele, e non hai consegnato il paese per sempre alla discendenza del Tuo amico Abramo? Gli Israeliti lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario al Tuo nome, dicendo: se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una carestia, noi ci presenteremo a Te in questo Tempio, poiché il Tuo nome è in questo Tempio, e grideremo a Te dalla nostra sciagura, e Tu ci ascolterai e ci aiuterai». Tutti gli abitanti di Giuda stavano in piedi davanti al Signore, con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli. Allora lo Spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Jacaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf. Egli disse: «Porgete l'orecchio, voi tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat. Vi dice il Signore: non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa, perché la guerra non è diretta contro di voi, ma contro Dio. Domani scendete contro di loro. Ecco, saliranno per la salita di Ziz. Voi li sorprenderete al termine della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Non toccherà a voi combattere in tale momento. Fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi, o Giuda e Gerusalemme. Non temete e non abbattetevi. Domani uscite loro incontro. Il Signore sarà con voi». Giosafat si inginocchiò con la faccia a terra. Tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore per adorarlo. I Leviti, dei figli dei Cheatiti e dei figli dei Corachiti, si alzarono a lodare il Signore, Dio di Israele, a piena voce. La mattina dopo si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si muovevano, Giosafat si fermò e disse: «Ascoltatemi, Giuda e abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore vostro Dio e sarete saldi. Credete nei Suoi profeti e riuscirete». Quindi, consigliatosi con il popolo, mise i cantori del Signore, vestiti con paramenti sacri, davanti agli uomini in armi, perché lodassero il Signore, dicendo: «Lodate il Signore, perché la Sua grazia dura sempre». Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese un agguato contro gli Ammoniti, i Moabiti e quelli delle montagne di Seir, venuti contro Giuda, e furono sconfitti. Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero contro gli abitanti delle montagne di Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti delle montagne di Seir, contribuirono a distruggersi a vicenda. Quando quelli di Giuda raggiunsero la collina da dove si vedeva il deserto, si voltarono verso la moltitudine ed ecco, non c'erano che cadaveri gettati per terra, senza alcun superstite.

0: La nostra battaglia non è contro creature di carne e di sangue, ma contro le potenze e lo spirito del male.
1: State dunque ben fermi, armati della verità.
0: Resistete con coraggio e vedrete la salvezza che il Signore compirà per voi.
1: State dunque ben fermi, armati della verità.
2: Dal Trattato sui Misteri di Sant'Ambrogio, Vescovo. Così lavata e ricca di tale abbigliamento, la schiera dei neofiti avanza verso gli altari di Cristo dicendo: «Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo». Infatti, deposte le spoglie dell'antico errore e rinnovata nella giovinezza dell'aquila, s'affretta ad accorrere a quel banchetto celeste. Viene dunque e, vedendo il sacro altare tutto adorno, esclama: «Davanti a me tu prepari una mensa». Davide così fa parlare ciascuna delle nuove reclute: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce». E più avanti: «Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca». È mirabile che Dio abbia fatto piovere la manna per i padri e che si nutrissero con un alimento quotidiano disceso dal cielo. Per cui fu detto: «L'uomo mangiò il pane degli angeli». Ma quelli che mangiarono quel pane morirono tutti nel deserto. Invece questo alimento che tu ricevi, questo pane vivo disceso dal cielo, somministra il sostentamento della vita eterna, e chiunque ne avrà mangiato non morirà in eterno, perché è il corpo di Cristo. Ora fa attenzione se sia più eccellente il pane degli angeli mangiato dagli ebrei nel deserto o la carne di Cristo, la quale è indubbiamente un corpo che dà la vita. Quella manna veniva dal cielo, questo corpo è al di sopra del cielo. Quella era del cielo, questo del Signore dei cieli. Quella, se si conservava per il giorno seguente, si guastava. Questo è alieno da ogni corruzione. Chiunque lo gusta con sacra riverenza non potrà soggiacere alla corruzione. Per gli ebrei scaturì acqua dalla rupe, per te sangue dal Cristo. L'acqua disseta loro per un momento, te invece il sangue lava per sempre. Il giudeo beve e ha sete, tu quando avrai bevuto non potrai avere mai più sete. Quell'evento era figura, questo è verità. Se quello che tu ammiri è ombra, quanto grande è la realtà presente di cui tu ammiri l'ombra. Senti come è ombra quello che si verificò presso i padri. Bevevano, dice, da una roccia che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, e perciò furono abbattuti nel deserto. Ora ciò avvenne come esempio per noi. Hai conosciuto ciò che vale di più. È migliore la luce dell'ombra, migliore la verità della figura, migliore il corpo del Creatore della manna del cielo.

0: I nostri padri attraversarono il mare. Tutti in Mosè furono battezzati nella nube e nel mare.
1: Queste cose accaddero a loro come segno ed esempio.
0: Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale.
1: Queste cose accaddero a loro come segno ed esempio.
2: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Pioggia e sole

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: egli guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo, e fu battezzato lo stesso giorno. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Joseph Ratzinger è stato un papa che ha sostenuto la Chiesa, lo ha fatto con umiltà, libertà e responsabilità di fronte a Dio. Don Pasquale, tra i tanti, quale è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Sì, Orazio, possiamo dire che il cuore, il nucleo di tutto il pontificato di Benedetto XVI è la centralità e la bellezza della fede in Cristo. E lo ha dimostrato scrivendo anche una trilogia profondissima, tra l'altro dal punto di vista teologico, sulla persona di Gesù, Gesù di Nazareth, appunto. Diciamo pure che nei suoi 8 anni di pontificato Benedetto ha ricondotto tutti noi, la Chiesa in particolare, insomma, alla centralità di Dio. E sembrerebbe una cosa così scontata, ma non lo è. E con il suo magistero ha avuto la capacità di mirare, di colpire dritto al cuore della malattia del nostro tempo, malattia che in un certo senso, non in un certo senso, è la realtà delle cose, e di un mondo che vuole rigettare Dio come un corpo estraneo. E per questo, secondo me, Benedetto è stato così tanto anche combattuto. Ma lui, con la forza della mitezza, ha indicato la soluzione per la vera fede, e che è Dio al centro della liturgia, la liturgia al centro della Chiesa, la Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo al centro del mondo. Ecco perché Benedetto non si è perso in analisi sociologiche, politiche o economiche, e non che le abbia disprezzate, ma ha dato loro il posto che meritano, valutandole alla luce della loro capacità di rispondere ai bisogni e al mistero dell'uomo. Purtroppo aver spostato il centro di gravità da Dio all'io egoistico sta facendo implodere l'umanità, e lo stiamo vedendo. Ovunque si moltiplicano i segnali di questa implosione: paura, disperazione, miseria, violenze, guerra, delirio di onnipotenza, Insomma, aveva ragione Dostoevskij per certi versi quando diceva che un mondo senza Dio è un mondo senza morale, dove tutto è permesso, portando alla disperazione e alla morte dell'anima. Certamente, ecco, adesso non bisogna essere nichilisti, pessimisti, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto, ma con la speranza, come ci ha insegnato Benedetto XVI, tutto può essere superato e trasformato.

0: rinuncia di Ratzinger al soglio pontificio, Don Pasquale entrerà nei libri di storia. Lei come ha vissuto quella decisione? Un evento che ancora non è stato assorbito nel suo significato.
1: È vero, è verissimo, è stato un colpo, voglio dire, duro da ammortizzare, da digerire, da capire e da comprendere, però io ricordo bene quel momento e a dire il vero ho reagito con serenità, con comprensione. Per quale motivo? Perché conoscendo lo spessore morale e spirituale di Benedetto, ho subito pensato che la sua è stata una scelta ponderata, riflettuta, quindi una scelta giusta, anche se sofferta. Ma lui, io penso, sono convinto di questo, ha fatto questa scelta per il bene della Chiesa, non per egoismo, ma per il bene della Chiesa. Ecco perché secondo me fu un gesto profetico. Ma tu lo sai meglio di me, tutte le cose che riguardano la profezia vengono comprese col passare del tempo. Ma tra le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione c'è la consapevolezza che, così disse lui, sono parole sue, per condurre la barca di Pietro occorre anche vigore di corpo e di anima. Quel vigore che, insomma, l'abbiamo visto tutti, gli era calato notevolmente negli ultimi tempi, a tal punto da dover riconoscere la propria incapacità di svolgere il ministero. E però una persona attenta legge queste parole come parole di una rettitudine unica, offerte con il cuore in mano e con la libertà, come giustamente dicevi tu all'inizio, di chi non ha paura di riconoscere i propri limiti e di fare un passo indietro, pronto a servire la Chiesa in un altro modo, anzi forse nel modo più importante, che è la sofferenza e la preghiera. Ecco, secondo me è proprio per questi due elementi, anzi questi due elementi fanno della sua scelta un messaggio profetico, ma questo ovviamente per chi lo sa cogliere.
0: Ecco, Papa Ratzinger ci ha insegnato che la Chiesa si può servire non solo con il governo, ma anche e soprattutto con la preghiera. Concludendo il 10 febbraio del 2013 la sua dichiarazione di rinuncia, disse: «Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio».
1: Ecco, in questa ultima espressione che tu hai citato c'è tutto il programma, ecco, c'è tutto il magistero, ma anche lo spessore spirituale di Papa Benedetto XVI. E hai detto bene, ecco, un servizio nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. Ma Orazio, questo è un programma di vita specialmente per noi sacerdoti, per i vescovi, perché ha un ruolo anche di governo nella Chiesa. Umiltà, servire la Chiesa nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. E lui, lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, è stato attaccato quasi sempre ingiustamente, eppure nel silenzio e nella preghiera lui ha superato tutto quanto, è passato dritto in mezzo alle fiamme della contrarietà di questo mondo, e così ha vissuto Benedetto XVI, e così se n'è andato. Ecco, in punta di piedi, quasi chiedendo scusa, come se avesse detto scusate per il disturbo. Ma questo è indice di una delicatezza interiore straordinaria. Tutti ricordiamo anche le sue prime parole alla folla che ha pronunciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, quando si è definito, e qui ancora ritorna il suo programma, no? Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Qui c'è tutto. Mentre la domenica successiva, il 24 aprile, mi pare del 2005, inizia il suo ministero petrino spiegando anche la gravità del mandato ricevuto. Disse che alla fine

0: il suo programma di governo non sarebbe stato quello di seguire le mie idee, cito a memoria, ma di ascoltare con tutta la Chiesa la parola e la volontà del Signore e di lasciarmi guidare. Ecco l'umiltà, parole che a posteriori suonano proprio come una profezia, e sappiamo che a Benedetto XVI non sono certo state risparmiate appunto le sofferenze, ma le ha sempre vissute con spirito di servizio e umiltà per il bene della Chiesa. Diciamo che ha portato la croce come si porta una rosa, ecco.
1: Nei suoi anni di ritiro monastico, la presenza del Papa Emerito è stata sempre viva all'interno della Chiesa, e la Chiesa ha ereditato un magistero che ora appartiene al suo patrimonio.
0: È verissimo. E Benedetto, fedele alla sua promessa, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla preghiera per la Chiesa, nel, così lo chiamava, nascondiglio del monastero Mater Ecclesia lì in Vaticano, e dedicandosi appunto servendo la Chiesa con la riflessione e con tutta la sua forza interiore. Lui si sentiva, almeno così ho letto e così si autodefiniva, nell'ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra, ormai giunto alla meta. Ecco, la Chiesa ha sì ereditato un magistero dottrinale da Benedetto XVI, e non poteva essere che altrimenti, ma soprattutto ha ereditato un patrimonio spirituale di santità di vita espressa nel servizio alla verità, di fedeltà e amore alla Chiesa. Questo amore alla Chiesa per me è sconvolgente. Ecco, è un insegnamento a tutti noi, sacerdoti, vescovi, laici, un insegnamento e un incitamento all'amore per la Chiesa. La Chiesa come corpo mistico di Cristo, eh? In fondo questo è il Pietro che conosciamo dai Vangeli. E Benedetto XVI ci ha proprio dipinto il Pietro del Vangelo, l'umile pescatore di Galilea su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa, chiamato a seguire il Maestro nella quiete e nella tempesta. Benedetto questo l'ha fatto.
1: Allora, chiudiamo qui il nostro collegamento con Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

amarti se ti ho dentro queste ossa, come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa. Come non amarti e ripiegare queste ali, niente più carezze, niente brividi, nemmeno più quei voli, come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

0: me.
1: Radio Carissim Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Venerdì 17 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Teheran allerta gli Houthi yemeniti per la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb. Ucraina, il Parlamento approva il rimpasto di governo. Proteste di piazza per la sostituzione del giovane popolare ministro della difesa Fedorov. Migranti, calano le richieste di asilo nei paesi europei. Più di 7.000 persone detenute illegalmente in Libia e Tunisia. Sono le 8:40 secondi. Buongiorno da Michele Raviar. Si alza il livello di scontro nella guerra fra Stati Uniti e Iran, mentre si intensifica il fuoco incrociato. Teheran coinvolge gli Houthi dello Yemen per l'eventuale chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, qualora Trump dovesse dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Paola Simonetti.
4: È stata un'altra notte, la sesta, di pesanti attacchi statunitensi sull'Iran, con colpi sferrati alle installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche e di trasporto della Repubblica Islamica. L'Iran, dal canto suo, rivendica l'attacco a siti militari statunitensi in Kuwait e continua a bloccare lo stretto di Hormuz. In questa fase, Teheran sposta sullo Yemen la richiesta di appoggio al conflitto, chiedendo agli Houthi di prepararsi a chiudere un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso al Mar Rosso e al Golfo di Aden, aggravando la crisi energetica globale già innescata dalla chiusura di Hormuz. L'iniziativa, dopo le minacce del presidente USA Trump dei giorni scorsi di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Il gruppo yemenita avrebbe dato una risposta immediata, completando in fretta i preparativi per attaccare il traffico marittimo, schierando missili e droni nell'area. La fazione yemenita starebbe dunque attendendo solo l'ordine di dare il via all'operazione.
3: A Gaza, intanto, nelle ultime 24 ore almeno 5 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani nella striscia, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Oggi il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, celebrerà una messa ad un anno dal bombardamento che colpì la chiesa della Sacra Famiglia, in cui morirono 3 persone. Intanto non si allentano i raid israeliani nel sud del Libano. In Ucraina il rimpasto di governo ha suscitato proteste di piazza per la sostituzione del popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Intanto non si fermano i raid russi. Nella notte colpite Odessa e Sumi, 2 morti e 115 feriti. Il bilancio delle vittime. Marco Guerra.
5: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sergi Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, nuovo premier nell'ambito del più vasto rimpasto di governo voluto finora dal presidente Zelensky. Il terremoto politico è stato innescato più che altro dalle dimissioni del giovane popolare ministro della difesa Fedorov, che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirski, al quale ha imputato di non essere in grado di vincere la guerra. Intanto Zelensky ha nominato ministro ad interim della difesa Kamara, un funzionario dei servizi segreti che ha diretto il centro operazioni speciali, ma nel frattempo erano già partite le proteste di piazza a sostegno di Fedorov. Intanto il conflitto va avanti con i quotidiani raid russi. Stanotte è stata colpita Odessa, un missile ha centrato in pieno un edificio residenziale provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 8. Altri 7 civili sono stati feriti nel distretto di Sumi.
3: Il disarmo, lo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie e l'impegno a perseguire una pace disarmata e disarmante sono le linee guida della dichiarazione di Roma firmata ieri in Campidoglio da premi Nobel, esperti e scienziati di respiro internazionale, leader religiosi ed ex capi di Stato dopo 2 giorni di confronto al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Cambiamo scenario e parliamo ora di persone migranti. Ad aprile presentate 42.960 prime domande d'asilo da richiedenti extra UE nei paesi dell'Unione Europea, un dato che segna un calo dell'11% rispetto all'aprile 2025 e del 9% rispetto a marzo 2026. Secondo l'ONU, 7.400 migranti sono stati detenuti in modo illegale in Libia e Tunisia. È sempre più difficile salvare migranti in mare, ha detto Luciano Scalettari, presidente della ONG Rescue, intervistato da Alessandro Guarasci.
0: negli ultimi anni è diventato sempre più un far west, perché abbiamo le motovedette libiche che sparano addosso alle imbarcazioni di soccorso, ci sono le gare a chi arriva prima sulla barca dei migranti, chi per riportarli indietro. È respingimento, però è sempre un atto illegale, perché le persone vengono riportate in un luogo dove sono state incarcerate, torturate, seviziate, quindi questo è il destino di chi viene riportato indietro, e chi invece cerca di portarli in salvo, quindi intervenire su situazioni di imbarcazioni alla deriva che non sono più le grandi barche di qualche anno fa, dove si vedevano 300, 400, 500 persone, e adesso sono di solito imbarcazioni più piccole.
5: Il fatto che siano calati coloro che chiedono asilo per la prima volta, che cosa sta a significare secondo lei?
0: C'è un numero esiguo di persone che ritorna indietro, diciamo, ma molte più persone che non riescono a partire e uscire da quell'inferno che è sempre la Libia.
3: Rammarico è stato espresso dalla Chiesa francese dopo l'approvazione definitiva mercoledì da parte dell'Assemblea Nazionale della legge sul diritto al suicidio assistito. Jean-Charles Puzzolù ne ha parlato con padre Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
6: La Santa Sede, che lavora a servizio dell'intera Chiesa di Dio, non fa nient'altro che annunciare il Regno di Dio, è il nostro lavoro. E il Regno di Dio è Gesù che guarisce e risuscita, che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi. È Gesù che muore perché tutti abbiano la vita. Continuiamo a ridire quello che hanno detto i vescovi francesi quando hanno scritto che i fratelli non danno la morte ai fratelli. La fraternità è a favore della vita e non della morte.
7: Come può reagire la Santa Sede? Come percepisce questo termine, aiutare a morire?
6: È la cosa più difficile dell'esistenza, morire. Però la direi meglio. Io credo che tutti devono essere aiutati a vivere al tempo della morte. Ecco, questa precisazione credo forse può orientare il senso. Noi dobbiamo aiutare ogni donna, ogni uomo a vivere anche nel momento della morte, a essere donna e uomo anche nel momento della morte.
3: La Società Italiana di Pediatria e l'Associazione Culturale Pediatri ha pubblicato di recente una guida con lo scopo di accompagnare bambini e adolescenti con orientamento sessuale minoritario e le loro famiglie. Ascoltiamo Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia, al microfono di Silvia Giovarrosa.
8: Intanto si mettono insieme delle condizioni molto diverse tra di loro, che sono l'omosessualità, transgender, l'intersex, le coppie omogenitoriali. La cosa che ha colpito è che si parla di transizione sociale, cioè di un bimbo di 3 anni. Transizione sociale, quando un minore manifesta dei comportamenti che gli stereotipi attribuiscono all'altro sesso rispetto a quello di cui lui è nato, e quindi lo si accompagna aprendo a questi suoi genere elettivo.
9: Se si è sentita l'esigenza di produrre questa guida dove si chiede l'inclusione, questo che cosa significa? Che non c'è?
8: I pediatri ritengono che negli ambulatori pediatrici non ci sia abbastanza consapevolezza sulla gestione di questi casi. Io, come garante che deve tutelare la salute dei minori, che è un diritto imprescindibile, non posso tacere.
3: In chiusura di giornale La Cultura, uno dei dipinti più celebri di Johannes Vermeer è in mostra a Roma, Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu che legge una lettera offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea, Maria Milvia Morciano.
10: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta

0: Amsterdam, donna in blu che legge una lettera esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina e nessuna appartiene alle collezioni italiane. Per questo l'arrivo del dipinto a Roma rappresenta un'occasione rara per incontrare uno degli artisti che meglio ha saputo trasformare la luce e il silenzio in pittura.
1: È tutto per questa edizione. Da Damiano Capri in regia e Michele Raviari in studio e redazione, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

tipo di giovane era Francesco? Giovanni detto Francesco, perché alla fine della vita lui dirà che era nei peccati.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9.05, buongiorno, buon venerdì 17 luglio, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, amiche ed amici che ci raggiungete attraverso le frequenze, l'FM di Radio Vaticana su Roma e provincia, la nostra app, lo streaming dal sito vaticannews.va e poi sul digitale terrestre televisivo, il canale sempre lo stesso, il 733. Un saluto dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti che in questa mattinata con me è con voi, si occupa della cura del suono e insomma oggi trascorreremo insieme, qualora lo vogliate, un'oretta dalle 9.06 che sono adesso in punto fino alle 10. Abbiamo avuto modo in quest'ora di ascoltare la buona musica selezionata dalla Radio Vaticana, ancor prima alle 8 il nostro radiogiornale che vi ricordo come sempre potete trovare in podcast. Tra pochissimo il collega che si sta occupando appunto dell'informazione di questa mattina di Radio Vaticana sarà qui con noi. Arrivano i vostri messaggi al solito numero 335 12 43 722. Comincio da uno in tedesco. Guten Morgen, l'ho detto bene, Rocco ci manda il suo buongiorno, Rocco dalla Germania. E poi ancora saluto Paola, Daniela, Ludovico, Carlotta, Cristina, Filomena che ci racconta un episodio, piccolo episodio di vita vissuta. Filomena ha la fortuna di abitare vicino al mare, insomma per gli abitué di Radio Vaticana con voi lo sappiamo, appunto nella bellissima Puglia, nella zona del Salento, ecco, ci ha raccontato questo piccolo episodio che le era capitato di aver visto un ragazzo sulla spiaggia mentre cercavi, immagino, un po' di ristoro dalla calura che sta accompagnando questi giorni, riuscire a liberare un pesce che si era spiaggiato e è stato bellissimo, dice Filomena, vederlo nuovamente libero e riprendere insomma la sua corsa verso il largo. Un piccolo aiuto in questo caso così rubato a un'istantanea di una giornata qualunque che però insomma possiamo tutti quanti darci reciprocamente ogni giorno, ogni ora, comunque se siamo qui abbiamo tutti una nostra missione anche quando non ci sembra che sia così. Bene, io rompo gli indugi, direi Alberto di rompere gli indugi mandando un po' di musica. Ti dico che ho sbagliato la scaletta, infatti tu prontamente mi hai corretto e quindi un piccolo brano, You Are Beautiful di James Blunt.

0: 9.11, ancora messaggi al 335 12 43 722. C'è chi ci scrive dal traffico di Roma e commenta ovviamente insieme al traffico il caldo che sta accompagnando le nostre giornate, beh, non solo qui a Roma ma da quello che scrivono anche i nostri ascoltatori che ci mandano messaggi insomma da diverse parti dell'Italia ma anche del mondo, perché lo stesso messaggio ci arriva dall'Inghilterra. La nostra ascoltatrice non si firma ma ci testimonia che insomma anche lì non fa tutto questo fresco, ecco, potremmo tradurlo così il suo messaggio. C'è poi Nicola che si domanda: ma l'almanacco di Marco, e io penso che Marco si riferisca al nostro edicolante, che fine ha fatto? Marco, qui i nostri ascoltatori ti chiamano alla raccolta, quindi se vuoi darci un segnale e dirci insomma anche dalla tua postazione quali sono le ultime notizie e la temperatura che i nostri ascoltatori dicono a Roma essere rovente, ti aspettiamo al 335 12 43 722. Il numero è sempre lo stesso. Prima di andare a vedere quelli che sono gli appuntamenti del giorno ed accogliere il nostro primo ospite in studio, allora andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno, venerdì 17 luglio. Ascoltiamo.
1: Oggi, 17 luglio, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. Alessio, mendicante del sottoscala, figura su cui si imperniano varie leggende. La più nota lo vuole servo in casa sua a Roma per anni, non riconosciuto dai suoi. Papa Innocenzo lo individua e lo dice ai genitori che giungono addolorati al capezzale quando il figlio e futuro santo è ormai morente. La Chiesa oggi inoltre ricorda Santa Marcellina Vergine, sorella di Sant'Ambrogio Vescovo.
0: È buon onomastico, dunque, a tutti coloro che portano il nome di Alessio, Alessia e basta, perché non mi vengono altri insomma nomi che si collegano a questo nome. Leggo alcuni appuntamenti e poi do la parola a chi è già seduto qui accanto a me. Quelli più consueti: a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi la messa alle 19 celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Vi ricordo come sempre che questi appuntamenti sono anche non solo in diretta audio sul nostro canale italiano ma anche live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e Facebook. Andiamo lontano invece, ci trasferiamo a Washington. Questa è una notizia che avrete già sicuramente

0: sicuramente avuto modo di sentire fra ieri e oggi alle 21 ore locali, ci sarà il discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e poi ancora a Shanghai, in Cina, la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. A Cuba, a La Habana, è previsto invece l'arrivo della nave El Astral della ONG spagnola Open Arms, con a bordo attrezzature fotovoltaiche. La missione umanitaria battezzata Rumbo a Cuba, rotta verso Cuba, è partita a maggio da Barcellona con il supporto di oltre 150 realtà sociali, sindacali e politiche. Ancora andiamo a Bruxelles per la presentazione della proposta della Commissione europea per la revisione del sistema europeo di scambio di quote di CO2 e ancora ricordiamo una giornata mondiale, quella di oggi, la giornata mondiale della giustizia penale internazionale, una data fissa che intende ricordare l'adozione, era il 17 luglio 1998, dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Questi gli appuntamenti di oggi alle 9.15 puntuali, come non mai. Io saluto e ringrazio Michele Raviara per essere qui in studio con me.
1: Buongiorno Silvia e buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, noi siamo già proiettati alle ore 21, perché il discorso alla nazione del presidente Trump c'è stato già.
0: Esatto, infatti nel momento in cui abbiamo letto questo appuntamento tu mi hai guardato come sì, c'era un famoso negli anni 80-90, c'era un famoso, non mi ricordo il nome, della sitcom americana, c'era questo bambino Arnold che guarda, no, che no, cosa sta dicendo Arnold, ecco, Michele mi ha guardato proprio così, sì, esattamente,
1: no, spieghiamo,
0: è già accaduto,
1: succede nel preparare gli almanacchi e le previsioni, soprattutto poi quando c'è un fuso orario per cui è la sera negli Stati Uniti e la nostra notte, può succedere. Vogliamo sapere che cosa ha detto Trump?
0: Ma sì, lo vogliamo sapere a questo punto mi sembra doveroso.
1: Allora, il discorso è stato rivolto principalmente alle elezioni di midterm di novembre, quelle che rinnovano sostanzialmente, per semplificare, il Senato e il Congresso per circa metà dei membri sostanzialmente, ed è un punto fondamentale nel corso di un'amministrazione presidenziale, perché quelle che sono in genere le maggioranze che si formano durante quelle che poi sono le elezioni presidenziali, c'è la possibilità che siano meno forti o se addirittura opposte, quindi tendenzialmente la seconda parte dell'amministrazione rischia di essere meno forte rispetto ai primi due anni. E riguardo a questo, il presidente Trump ha detto che desegreterà alcuni documenti che provano una sorta di vulnerabilità del sistema elettorale americano. Sappiamo che c'è stata anche nelle settimane scorse, con delle pronunce della Corte Penale Internazionale, un altro lapsus, della Corte Suprema degli Stati Uniti, alcune pronunce, alcune sentenze riguardo il voto online, riguardo l'ammissibilità del voto nei singoli stati dopo la scadenza dell'Election Day, insomma accuse di Trump a un sistema che lui giudica inefficace, accuse anche alla Cina di aver rubato dei dati. Chiaramente l'opposizione democratica non ci sta, e ha detto che la Casa Bianca non va utilizzata per lanciare questi messaggi, quelli che sono stati definiti messaggi di propaganda, insomma ha smentito le accuse. Stati Uniti protagonisti anche della crisi medio orientale, chiaramente, che stiamo seguendo in queste settimane. Sono stati colpiti, è una delle ultime agenzie, diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale, una base navale nello stretto di Hormuz. Intanto si cerca di capire se saranno effettive le dichiarazioni da parte dell'Iran che sono arrivate ieri, quello di coinvolgere gli Houthi nel blocco dell'altro stretto della regione, lo stretto di Bab el-Mandeb. Per spiegare, stretto di Hormuz, Golfo Persico, si gira la penisola arabica, poi c'è Bab al-Mandeb che va per il Mar Rosso e Suez, quindi sarebbe un blocco totale dell'area. Anche qui cercheremo di capire nelle prossime ore come si evolverà la situazione. Nel frattempo si continua a combattere anche negli altri scenari medio orientali. A Gaza nelle ultime 24 ore sono morte 5 persone, 5 palestinesi, e oggi è l'anniversario dell'attacco che colpì la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Il padre Gabriel Romanelli celebrerà oggi una messa per ricordare anche le vittime di quell'attacco, che lo ricordiamo fu condannato anche dalla Santa Sede. Si trattava del portiere della chiesa e di due donne, una di 84 anni che morì a causa del bombardamento. Combattimenti anche in Libano, anche qui si continua a combattere, quindi la situazione è di stallo anche per quanto riguarda i negoziati. Migliaia dal Pakistan si attendono anche qui nuove evoluzioni.
0: Ed è stata proprio questa una domanda che c'era arrivata dagli ascoltatori, in particolare adesso non lo cerco il messaggio per non farti perdere tempo, ma da un nostro ascoltatore che poi dirò il nome, ed è proprio questo il tema. Lo stato della diplomazia qual è, soprattutto dal punto di vista nella guerra fra Iran, Stati Uniti e Israele? A che punto siamo? Perché i colloqui di fatto dopo il cessate il fuoco si sono interrotti.
1: Ma al di là di a che punto siamo, è l'unica possibilità di uscita, cioè non è che quindi ci sono, come sempre succede, delle fasi di accelerazioni, delle fasi di rallentamento, e purtroppo, come spesso accade, contro quella che può essere la percezione intuitiva, cioè si sta negoziando e quindi le violenze diminuiscono, in realtà spesso è il contrario, cioè più si è vicini a parlare e più si aumenta. Questo perché? Per cercare di avere più forza contrattuale possibile in queste trattative, che lo sappiamo sono complicatissime, sono fatte di annunci, di disannunci, di attese, però la diplomazia rimane l'unica
0: soluzione possibile. Ti rubo ancora un minuto, Michele, perché questa mattina molto presto c'era un messaggio che ci arrivava da Mario e chiedeva delucidazioni su questa che è stata la dichiarazione di Roma. La dichiarazione di Roma, lo ricordiamo, si è svolta durante i giorni scorsi un incontro, una conferenza importante, un incontro di fatto diversi premi Nobel, erano una trentina se non sbaglio, che si sono riuniti per redigere un documento che poi ieri appunto ha visto la sua conclusione in Campidoglio, e ci chiedono delucidazioni su questo tema. Il perno era quello dell'intelligenza artificiale,
1: ma non solo. Allora, il perno no, alcuni aspetti. Innanzitutto c'è Papa Leone e la sua pace disarmata e disarmante, e questa dichiarazione che parla di intelligenza artificiale, ma parla anche di armi nucleari, è, diciamo, è un modo di sostenere le parole del Papa, ed è importante per le persone coinvolte. Sono premi Nobel, sono ex capi di Stato e capi di governo. Lo ricordiamo anche con Francesco, spesso sono venuti qui in Vaticano anche per, insomma, dare un po' di sostrato dico legittimazione, anche se forse non è la parola più adatta, di ampliare quelli che sono, noi li ascoltiamo ogni settimana, gli appelli alla pace, il bisogno che c'è di trovare una soluzione. E queste dichiarazioni, nello specifico si parla di temi già affrontati ampiamente nella Magnifica Humanitas, cioè quindi come l'intelligenza artificiale sia uno strumento, però se diventa un mezzo per competere fra potenze nucleari, e qui se vogliamo c'è uno scarto ulteriore, ecco che diventa un fattore che aggrava le crisi di cui abbiamo parlato e di cui ci sarebbe bisogno che arrivasse la fine il più presto possibile.
0: Comunque, se volete approfondire il tema, c'è sul nostro portale Vatican News un articolo della collega Benedetta Capelli che può in qualche modo spiegarvi tutto quello che volete sapere. Michele, ti lascio perché fra poco più di mezz'ora tu tornerai qui per l'informazione.
1: Poco più di mezz'ora?
0: Poco più di mezz'ora.
1: Radiofonicamente è un tempo
0: infinito, però noi lo diciamo, se volete l'informazione flash della Radio Vaticana alle 10 in punto, Michele Raviar sarà qui. Grazie, buon proseguimento
1: grazie
0: di giornata.
1: E un saluto di nuovo agli ascoltatori.
0: E adesso gli U2 With or Without You e poi di nuovo qui con la rassegna stampa.

Questi sono gli U2, With or Without You, e mentre ancora li sentite in sottofondo, ancora ringrazio Alberto Giovanetti dall'altra parte del vetro. E beh, Nicola, è arrivata la risposta di Marco, che dice: carissima Silvia, carissimi tutti i nostri amici, 124 anni fa fu presentato il primo progetto di aria condizionata. E che, insomma, voglio dire, 124 anni fa, se non fosse stato presentato questo progetto, potevano essere anche dei problemi oggi come oggi. E poi dice Marco il proverbio del giorno: un'estate vale più di 10 inverni. Nella nostra circostanza, per la sua intensità, questo aforisma calza a puntino. Grazie Marco, perché evidentemente, ecco, ci sei, ci segui, anche se era un po' di giorni di fatto, no, che non ti sentivamo. Va bene, allora lascio spazio per qualche istante ancora agli U2 e poi andiamo nell'edicola e andiamo anche da Marco.

allora, brevemente facciamo il nostro giro titoli dei nostri quotidiani nazionali. Partiamo da Avvenire. A differenza della maggior parte dei nostri giornali, Avvenire apre con una notizia diversa. La Libia a processo. La Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitica. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Almasere. C'è all'interno, a pagina 9, il servizio a cura di Nello Scavo. Decisive sono state le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. Di spalla, su Avvenire, anche qui ritorna la dichiarazione di Roma per Unai Pacifica, appunto dopo i giorni di dibattito a Castel Gandolfo. 30 premi Nobel hanno firmato in Campidoglio ieri il documento ispirato all'enciclica di Papa Francesco, La Magnifica Humanitas. E torna, si torna a parlare su Avvenire del rapporto Invalsi uscito ieri. Scuola e dispersione in calo, ma è SOS matematica, perché di fatto questi gli Invalsi, che sono un sistema per valutare il grado di istruzione e di conseguenza funzionamento del sistema scolastico italiano, hanno dimostrato che, diciamo, competenze maggiori ci sono per quanto riguarda la lingua italiana, mentre per i calcoli e la matematica i nostri studenti continuano ad avere ancora qualche difficoltà. Passiamo a vedere la prima pagina del Messaggero. Il Messaggero ci fa tornare invece in Italia, a quello che è la notizia che riguarda la Grazia. Ruggero, sapete, il gioielliere che è stato condannato per aver ucciso ladri in fuga che stavano rapinando il suo negozio. Richiamo di Mattarella a Nordio. Il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza. Ruggero, poi la nota del Colle che precisa è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. E poi ancora si parla, come sulla maggior parte dei giornali, del Ponte Morandi. Morandi, 32 condanne. Castellucci risponde: farò appello. E queste sono, queste due di cui vi ho parlato, sono le notizie principali, insomma, che campeggiano un po' su tutti i nostri giornali. Ad esempio il Giornale, proprio in taglio alto, ha un esclusivo colloquio con Ruggero: vivo in una follia, c'è il virgolettato con le parole del gioielliere, ma sento l'affetto sulla Grazia. E poi il monito del Colle: gioielliere ieri si è appunto costituito e il governo ha avviato l'istruttoria, ma ovviamente il capo dello Stato ha ricordato che questa è una decisione che spetta al Presidente della Repubblica. Andiamo ancora a vedere altre prime pagine. Vediamo quella del Corriere della Sera. Genova, la sentenza: 25 assolti, Ponte Morandi 32 condanne. E questa in taglio alto. In taglio centrale, ovviamente, c'è, come vi dicevo, Mattarella, richiamo a Nordio: istruttoria del ministro per la Grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. E anche la Repubblica riporta le stesse notizie. Il titolo che sceglie è questo: Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la Grazia a Ruggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. E poi, sempre in taglio centrale, la fotonotizia è dedicata al Ponte Morandi, alle sentenze, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente giustizia è fatta. Questo è appunto la prima pagina della Repubblica. Vediamo che cosa ci manca fra le prime pagine, che cosa ho saltato. Ho saltato, ed è rimasta l'ultima di cui vi do conto, quella de Il Foglio.
Il foglio ci parla invece di due temi. Il primo riguarda quello che sta accaduto e sta accadendo in Gran Bretagna. Keir Starmer ha deciso di trascorrere a Kiev il suo ultimo giorno da leader del Labour britannico, e è arrivato appunto ieri mattina dopo aver visto la partita Inghilterra-Argentina, per la quale appunto non ha potuto esultare, vista sul treno che porta alla capitale ucraina e che appunto ha spezzato il sogno di poter arrivare alla finale di questo mondiale. Il cuore inglese spezzato, la grazia tra rivali, il saluto di Starmer a Kiev. Questo uno dei titoli del Foglio. Poi il Foglio dedica una colonna invece a un film che definisce un grande film, grandissimo regista Nolan, degno di Omero. L'Odissea, chi insomma non apprezza questo film si merita un cinema piccolo. Queste le prime pagine dei nostri giornali. Adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale e cominciamo i nostri approfondimenti.

0: I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chi bum, chi bum bum. Da ti do di do, chi bum, chi bum bum. Da ti do di do.
1: Eh beh, ci sta sempre un Paolo Conte alle 9:36 di questo venerdì 17 luglio. Allora, cominciamo con il primo dei nostri approfondimenti e io ringrazio per essere collegato telefonicamente con noi Luciano Scalettari, presidente di Rescue People Saving People. Buongiorno presidente Scalettari, grazie per essere con noi questa mattina.
2: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, qui torniamo a parlare di un tema di cui la Radio Vaticana, Vatican News, ci si occupa spesso, perché è stato un tema al centro di tanti pontificati, di cui è al centro anche appunto di quello di Papa Leone XIV. Ricordiamo l'ultimo viaggio del pontefice a Lampedusa e parliamo appunto del dramma delle migrazioni, delle persone migranti che decidono di intraprendere questi lunghi viaggi attraverso deserti, attraverso il mare. Qui ci concentriamo invece su quella che è la traversata del Mediterraneo, che si conferma una delle rotte più drammatiche, con un numero incredibile di morti e dispersi. Vedremo magari qualche dato fra pochissimo, e parliamo in particolare della nave Rescue People Saving People, che è stata distrutta, lo ricordiamo tutti, da quello che è stato il ciclone Harry, che all'inizio di quest'anno ha colpito la Sicilia e il Sud Italia e ha distrutto questa nave che percorreva la rotta mediterranea e che nello scorso anno è riuscita a salvare quasi 500 persone. Che cosa è accaduto a questa imbarcazione e che cosa appunto vi siete riproposti di fare perché la vostra missione possa continuare, presidente?
2: Ma allora, quello che è accaduto è che la nave si trovava ad Augusta, ormeggiata ad Augusta, era appena rientrata dall'ultima missione e il ciclone Harry ha colpito proprio in quella zona, per cui insomma c'erano onde, come ricordiamo, che erano parlavano di 10 metri d'onda, insomma, in quella zona di mare, veramente, credo, non so se le abbiamo mai viste. E la nave è stata investita dalla violenza del ciclone, per cui poi in pochi giorni ci siamo resi conto che i danni erano talmente elevati che non era possibile ripararla, per cui siamo rimasti senza la nave. Adesso stiamo partendo con una campagna dove speriamo di ripetere quella che è stata l'impresa, diciamo, di 5 anni fa, quando avevamo acquistato la Rescue People, e quindi di dotarci di una nuova imbarcazione, che sarà un'imbarcazione diversa, nel senso che in questi 5 anni è cambiato il modo di attraversare il Mediterraneo, è cambiato anche il modo di respingere e di riportare nei terribili paesi di provenienza, Libia e Tunisia soprattutto, le persone che cercano di attraversare il Mediterraneo. Non ci sono più i grandi barconi che qualche anno fa attraversavano il Mediterraneo con 300, 400, 500 persone a bordo. Adesso i gruppi sono più piccoli e c'è questa caccia all'uomo che avviene attraverso le motovedette della cosiddetta Guardia Costiera Libica, soprattutto, ma anche tunisina, e quindi anche noi cerchiamo di dotarci di un'imbarcazione che sia più veloce, più efficace e che possa appunto fare interventi su gruppi, interventi, parliamo sempre, ovviamente va specificato, delle realtà, delle barche che sono alla deriva o che rischiano l'affondamento, quindi che sono in grave pericolo.
1: Ecco, prima di facciamo una cosa, presidente, prima di entrare nello specifico di quella che è appunto questa vostra campagna, questa vostra iniziativa per dotarvi di una nuova imbarcazione. Nello scorso anno voi siete riusciti a mettere in salvo, a salvare la vita a quasi 500 persone. Ci può ricordare, no, per far rendere conto anche chi ci ascolta, che cosa vi trovate ad affrontare, che cosa vedete? Perché salvare vite, a volte le parole, no, fuggono via, però se raccontiamo una piccola storia, facciamo un piccolo esempio, allora magari riusciamo meglio ad entrare nel cuore di chi ci ascolta.
2: Ma allora le storie sono di... Io tenete conto che ho fatto per tutta la vita il giornalista e mi occupavo d'Africa, per cui da giornalista ho visto tante situazioni, tante e credo insomma di poter anche raccontare, avendole toccate con mano, le situazioni di chi parte e perché si parte. Si parte perché sostanzialmente si trova in un paese dove c'è una dittatura, dove sono in corso guerre, dove il cambiamento climatico non consente più di coltivare la terra e quindi di garantire il sostentamento. Si parte perché si è perseguitati per il proprio orientamento sessuale, perché si vive la condizione femminile che molto spesso è in Africa diciamo non positiva. Quindi si vivono tutta una serie di situazioni, compresa quella di essere anche solo soggettivamente certi che non c'è futuro nel paese dove si è nati e dove si è sviluppati, e nessuno parte, come dire, a cuor leggero. È un'impresa di cui le persone sono ben consapevoli anche riguardo ai rischi, però naturalmente quando vivere in un posto è impossibile, diventa necessario comunque rischiare.
1: Certo.
2: La condizione di chi parte. E poi ci si trova, questo invece lo dico diciamo per l'esperienza con Rescue, con persone che arrivano in mezzo al Mediterraneo e hanno alle spalle il deserto, hanno alle spalle vessazioni, violenze, il fatto di essere venduti da un trafficante all'altro lungo il percorso, il fatto di essere arrivati in Libia, di essere finiti magari in carcere, spesso di aver subito estorsioni o torture per convincere i familiari a pagare e quindi a pagare in denaro sonante la propria libertà. Sono riusciti magari a salire su queste barche, o molto spesso non sono stati messi su queste barche a forza, direi, nel senso che una volta spremuti poi queste persone, questi profughi vengono lasciati al mare, spediti diciamo verso l'Europa, e in mare quelli che troviamo noi, che andiamo a soccorrere noi, sono poi le persone che pensano ormai di essere alla fine della loro vita, perché la loro barca o si è rotta o sta imbarcando acqua, sta affondando, o appunto il motore si è fermato e si trovano sotto una temperatura di 37-38 gradi senza acqua. Quindi sono persone che sono ormai convinte di aver fallito il viaggio e di essere in punto di morte. Quindi sono situazioni che hanno traumi, su violenze, hanno i segni sul corpo, perché quasi tutte le donne purtroppo hanno subito violenza sessuale, gli uomini hanno i segni della tortura. Questa è la realtà, perché
1: e proprio
2: poi si parla in termini astratti, no, di
1: migranti,
2: e hanno diritto o non diritto di venire qua. Queste persone che noi soccorriamo, che sono quelle che rischiano di affogare, certamente tutte hanno diritto non solo di venire qua, ma quantomeno di avere salva la vita.
1: E allora è proprio per questo, perché è fondamentale, perché una nave appunto come la Rescue possa tornare nel mare. Avete lanciato una serie di iniziative, cioè questa social challenge 1000 barchette, di che cosa stiamo parlando?
2: Ma stiamo parlando di abbiamo deciso di utilizzare una cosa che tutti abbiamo fatto da bambini e che ha questo grande valore simbolico, no? la barchetta di carta. Quindi chiediamo a tutti, quelli che vorranno sostenerci, di donare, di costruire una barchetta di carta che più o meno tutti sappiamo fare o possiamo tentare di fare. Io per esempio sono un disastro, quando l'ho fatta ci ho messo tantissimo tempo perché non me ne ricordavo più, e poi di chiamare altre tre persone a fare altrettanto. E questo speriamo, anzi vediamo insomma dei primi segnali che sta funzionando, è una sorta di catena positiva di coinvolgimento e di chiamata all'azione.
1: All'azione, poi ci è... E poi c'è anche l'asta solidale che accompagna la raccolta fondi. Si vengono messi in vendita oggetti simbolici appartenuti alla Rescue People.
2: Sì, sì, abbiamo proprio staccato o scaricato, nel caso dei salvagenti o dei caschetti che usavamo a bordo, una sessantina di parti della nave, la più simbolica, diciamo, che tutti hanno in mente proprio il timone, no, della nave, ma le bussole, i termometri, tantissime cose, i salvagenti, tutti i salvagenti rotondi che hanno anche la nostra scritta, no, della Rescue People Panama, perché è l'ultima bandiera che abbiamo avuto, quella di Panama. E quindi questi pezzi vengono messi all'asta su Charity Stars e in qualche modo questa gloriosa nave, perché insomma ricordiamo che è stata una nave che ha vissuto per più di 70 anni, prima come nave oceanografica, poi come nave del DCI, un'altra organizzazione che fa soccorso in mare, poi l'abbiamo noi presa da loro, quindi oltre alle persone salvate da noi, quella nave porta nella sua storia anche un altro migliaio di persone che sono state salvate nella precedente gestione.
1: Vogliamo...
2: Sono pezzi di grande...
1: Sì.
2: Insomma, che commuovono.
1: Vogliamo dire allora in conclusione come poter partecipare a questa missione, a questa costruzione di questa nuova imbarcazione?
2: Senz'altro, con la barchetta, semplicemente facendo un video e postandolo sui propri social, che sono, possono essere Facebook, Instagram, noi usiamo questi due, e appunto, come dicevo, pubblicando il video che al suo termine chiama altre tre persone a fare la stessa cosa per l'asta sul Charity Stars. Questo sito si trova nell'asta appunto di Rescue, quindi è facile individuarla, tra l'altro online da ieri, e si può fare un'offerta per prendere uno di questi pezzi che abbiamo messo a disposizione. Oltre a queste cose ci sono anche c'è anche una chitarra fatta con i legni delle barche che sono naufragate dei migranti, che ci è stata messa a disposizione da una cooperativa di Catania, e c'è un'immagine, una foto di Arthur Bertrand, un grande fotografo francese, e anche questa messa a disposizione per l'occasione.
1: Grazie allora veramente al presidente Luciano Scalettari, presidente di Rescue People, Same People, grazie per essere stato con noi, quindi vi invitiamo tutti a contribuire affinché questa una nuova imbarcazione possa tornare a salvare vite. Grazie
2: a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.

0: adesso sulle note di Carmen Consoli, su questo mare di Sicilia che canta la cantante, ci spostiamo invece in un'altra splendida regione, in particolare in un altro splendido comune di cui abbiamo avuto modo di parlare anche in altre occasioni qui a Radio Vaticana, è quello di Gerace. Abbiamo con noi collegato il sindaco Rudy Luzzi. Signor sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie di questa opportunità di parlare di Gerace, diciamo così, a tutti i vostri ascoltatori.
0: E allora c'è una particolare iniziativa in questo caso di cui vogliamo parlare, che riguarda proprio questo splendido luogo che è Gerace, scrigno normanno e bizantino della Calabria Ionica, una città dedicata anche e soprattutto viene definita anche città delle 100 chiese. Insomma, che cosa accade in questo splendido posto?
1: Qui accadono tante cose belle, oltre che la nostra città è vi dico la verità, è un borgo davvero incantato, riesce a trasmettere a chi la visita davvero delle emozioni che quasi nessun'altra parte del mondo altri posti riescono a dare. È una città normanna bizantina, come avete detto voi, un borgo medievale ricco di storia, di cultura, di tradizioni e anche di tanta enogastronomia che non manca mai, diciamo così, di allietare anche i palati, no? Di chi ci viene a visitare. Stiamo facendo tantissime cose, stiamo cercando di farci conoscere fuori dai confini regionali e nazionali e sembra che ci stiamo riuscendo, ecco.
0: Sì, state facendo veramente un ottimo lavoro, perché questo borgo è ricco di tradizioni e soprattutto è ricco anche di storia, giusto, sindaco?
1: Sì, abbiamo la nostra Basilica Concattedrale di Gerace, che è uno dei monumenti più importanti del sud Italia, e quindi questo ci permette di far arrivare tantissime persone da tutte le parti del mondo. La città nominata la città delle 100 chiese, abbiamo più di 100 chiese, di cui 20 proprio attive, no? Con delle confraternite, voglio dire, abbiamo anche più di un santo protettore nella nostra città, quindi la città è davvero devota alla chiesa e alla religione.
0: C'è poi un progetto particolare, no, che sta riguardando Gerace Porta del Sole, un progetto finanziato anche dall'Unione Europea. Di che cosa parliamo?
1: Sì, questo è la linea A dei borghi. Siamo stati beneficiari di ben 20 milioni di euro, stiamo lavorando su più fronti, sia a livello di lavori materiali che immateriali, però i progetti, diciamo, che ci inorgogliscono davvero tanto sono la costruzione di una spa di livello con piscina interna e esterna, quindi con 50 posti letto in un solo luogo, e questo ci permetterà di dare un'offerta turistica ancora maggiore. L'altro invece è l'ascensore che permetterà l'arrivo, quindi la pedonabilità, l'accessibilità al nostro borgo con più facilità. E l'altro è questo lo inaugureremo a brevissimo, è pronto, un laboratorio di restauro che è più grande del sud Italia. Quindi questo ci permetterà anche di essere attrattivi nei confronti di giovani studiosi che verranno a Gerace per formarsi nel restauro, ecco.
0: Ed è veramente, veramente significativo, veramente importante che Gerace si stia impegnando da questo punto di vista, perché ci sono dei luoghi in Italia, in regioni come la Calabria, no, di cui a volte non si parla nella maniera appropriata, che veramente meritano di essere, è vero, di essere valorizzate, di essere scoperte, di essere visitate. A volte si parla del fatto che non si va in Calabria perché magari, no, le strutture, i servizi non sono sufficienti, però ecco, queste iniziative danno possibilità a tutti i tipi di turisti di poter veramente sperimentare la bellezza di questi luoghi, sindaco.
1: Sì, sono d'accordo con lei, perché per troppi anni, per troppo tempo si è parlato, si è dipinto, diciamo così, si è dipinta la Calabria in un modo non vero, eccessivamente, diciamo, come dire, in negativo. Ecco, la Calabria invece, parlo dei Calabria in generale, è una regione davvero bellissima, come tutte le regioni d'Italia, per l'amor di Dio, però la Calabria c'è il mare, la montagna, si possono contemplare, diciamo così, si può contemplare il mare essendo anche in montagna, quindi ci permette questo territorio meraviglioso di accogliere davvero ogni forma di turismo. Noi come Gerace invece stiamo cercando e ci stiamo riuscendo, a dire il vero, stiamo collaborando tanto con gli altri comuni, perché crediamo che solo con la collaborazione tra enti si può crescere. È inutile cresce solo Gerace se i comuni vicini rimangono indietro. Ecco, quindi questo secondo me è la svolta, no? È la politica, la nuova politica la chiamo io, il modo di fare politica e di fare rete, che ci permetterà sicuramente di da qua a brevissimo a fare dei passi avanti. La regione ci sta aiutando, sta aiutando molto. La Calabria viene vista come una regione diversa da 10 anni fa. Però diciamo che già i risultati si stanno già vedendo,
0: e questo è un modo di essere Italia che in qualche modo piace, questo camminare insieme, questo coinvolgere tutti quanti verso, no, una missione, uno scopo comune. Grazie sindaco, grazie al sindaco di Gerace Rudy Luzzi, grazie, e quindi l'invito a visitare, a partecipare alla bellezza di Gerace e della splendida Calabria. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie davvero a tutti voi, e spero che tantissimi di coloro i quali ci stanno ascoltando verranno a visitare Gerace, perché Gerace non rimarrà soltanto nella loro mente, ma sicuramente rimarrà nei loro cuori.
0: Grazie, buon proseguimento di giornata anche al sindaco di Gerace. Sono le 9:58, manca pochissimi minuti, in realtà ne manca praticamente due, ne manca uno per l'informazione della flash della Radio Vaticana con Michele Raviar. Quindi a me non resta che salutarvi, ringraziare dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti. Radio Vaticana con voi torna domani.

0: 10 gli Stati Uniti hanno colpito diversi.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente del Presidente della Repubblica. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria, base che vedeva a distanza anche gli americani. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi a partire dal 2 di giugno. Ed ora vediamo l'Ucraina. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky. A Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo. Trump nel discorso alla nazione ha attaccato la Cina, ha detto: ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni. La Cina naturalmente ha respinto le accuse definendole pure invenzioni. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.
3: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: State dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Daniel Defoe è Rosario Tronnolone. Da voce a Maria Luisa Bignami, Laura De Luca.
1: Signor Defoe, grazie per la vostra cortesia nell'avermi concessa così rapidamente questa intervista. Partiamo dalla novità del momento, la recente pubblicazione del vostro primo romanzo. Voi avete raggiunto la rispettabile età di 60 anni, siete un affermato giornalista, avete anche al vostro attivo saggi politici e di costume di grande successo, siete ascoltato consigliere in pubblico e in privato di politici massimi della nazione. Che cosa vi ha mai indotto a scendere a confrontarvi con un genere di nascita recente, ambiguo e plebeo, come il romanzo realista moderno, il novel?
2: Signora, non ringraziatemi per avervi concessa l'intervista. Dalla pubblicità trae vantaggio il mio lavoro tanto quanto il vostro. Ma non avete una prima domanda più lusinghiera da farmi? Una che contribuisca a mettermi, sin dal principio, in una luce migliore presso il pubblico, di cui avrei tanto bisogno? A quella che mi fate ora, potrei rispondervi con tante motivazioni, tutte ben argomentate, come mi riesce sempre di fare in saggi e trattati. Ma voi vi siete già data la risposta. Lo capisco da come formulate la vostra domanda. Una domanda che, ridotta all'essenziale, potrebbe suonare pressappoco così. Ma come vi è venuto in mente di scendere così in basso? E non fatemi perdere altro tempo. Come credete che io abbia prodotte e pubblicate tante parole? Forse sprecando il mio tempo a dar retta a degli indiscreti come voi e per di più di incerta provenienza?
1: Ma la storia dei viaggi in terre lontane e del naufragio del marinaio Alexander Selkirk e di Krink Kesmes sono già conosciute dal pubblico. Si sente dunque il bisogno di ascoltarla di nuovo? Una simile storia? Forse il vostro marinaio di York ha visitato terre nuove e ancora sconosciute? Ha rivendicato l'isola su cui ha preso terra involontariamente a nome della corona britannica? O quale altra ragione avete mai per decidere di dare alle stampe quest'opera?
2: I risultati di vendita del romanzo vi danno torto, signora. Essi rivelano piuttosto che esiste un fiorente mercato per libri come questo. Tuttavia, piuttosto che soddisfare queste vostre curiosità superficiali, vi farò io una domanda, signora, per mostrarvi quanto siate fuori strada nella lettura del mio romanzo. Non avete detto voi stessa che ho cambiato genere? Se dunque mi sono ridotto, come voi suggerite, ad un genere plebeo, perché mai fate entrare in campo al proposito la nobile arte del commercio e i vecchi e nuovi mercati a cui essa si rivolge? Ne avete qualche esperienza, voi?
1: Signor Defoe, non vi adombrate. Abbiate comprensione per chi non ha la vostra lingua duttile nel parlare e nello scrivere. Cercate piuttosto, ve ne prego, di comunicare a chi ci ascolterà le vostre ragioni per mettervi a narrare delle storie di personaggi per nulla affatto nobili ed eroici, quindi poco esemplari, invece di continuare sulla via, sin qui molto apprezzata dal vostro pubblico, di rappresentare e analizzare il mondo in saggi e trattati. Ascoltando le voci che corrono su questa vasta piazza che fa da sagrato alla cattedrale di

0: Voi mi fate proprio perdere tanto tempo e anche la pazienza. E pensare che io passo per un uomo moderno che sta dalla parte delle donne. In verità, di nuovo, vi siete già un po' risposta da sola. E solo un genere ambiguo e plebeo, come voi avete l'amabilità di definire il nuovo romanzo, che può contenere tutte le storie e i loro sequel. Ho l'onore di confermarvi che lo sto appunto scrivendo. E perché no? Anche i loro prequel, se si saprà trovarne di motivati. Perché, sia chiaro, per tenermi legato il pubblico che mi dà da vivere, io devo trovare dei personaggi che abbiano belle storie interessanti da raccontare. Io racconto solo storie vere, o almeno improntate ad un realismo così accurato da farle sembrare tali. Insomma, il romanzo moderno non si pone limiti e può contenere l'intero mondo, come fa quello che ho scritto io, con terre, viaggi, animali, uomini.
1: Ma senza donne! Signor Defoe, non avete proprio mai pensato di far sbarcare sull'isola una bella indigena, un'avventurosa viaggiatrice, o anche semplicemente una naufraga da una nave di emigranti in cerca di una nuova famiglia, di una nuova casa?
0: Questa domanda non merita risposta.
1: E volete dunque farmi credere che un uomo in carne ed ossa abbia realmente vissuto le fantastiche avventure che voi narrate a proposito di Robinson? Il suo viaggio ai confini del mondo conosciuto, l'incontro con i cannibali?
0: Perché no? Qualcosa nel mio stile ha forse infranto la consegna del realismo e vi ha per caso indotto a mettere in dubbio la realtà dell'esperienza di quell'uomo? Non vi ho forse fatto sorgere davanti agli occhi, attraverso le mie parole, come dice il grande bardo, la terra e il mare, le tempeste e la grotta, il caprone e il pappagallo, e più seducente di tutte queste cose, l'orma solitaria nella sabbia, sulla spiaggia deserta? Un passo, perdonatemi se lo dico io stesso, che ne sono l'autore, le cui parole non perdono la loro intensità, per quante volte le si rilegga.
1: Nemmeno io riesco a liberarmi dall'immagine di quell'orma evocata dalle vostre parole. Ma vedo anche che siete uomo di studi letterari e che La tempesta di Shakespeare e il suo secondo atto in particolare non vi sono estranei.
0: E come potrebbe essere altrimenti? Invece che nelle vecchie stantie Oxford e Cambridge, io mi pregio d'essere stato educato in una delle più moderne accademie puritane della nostra grande nazione, quella del reverendo Charles Morton, il quale ha poi lasciato l'insegnamento a Londra per andare a prender parte alla fondazione dell'Università di Harvard nel Nuovo Mondo. Un abitante del paese di Utopia, il nostro Morton, se mai se ne vide uno. Una categoria nel cui novero metto volentieri anche me stesso, come il mio romanzo pure dimostra. E vi posso anticipare che il secondo volume, che sarà pubblicato alla fine dell'estate, vi è ancora più immerso.
1: Torniamo al signor Crusoe. Accennavate al fatto che lo conoscete?
0: Madama curiosità, se voi non volgeste la vostra attenzione soltanto a scoprire se io ho gusti plebei in letteratura, vi sareste accorta che sulle scale che avete or ora salito per raggiungermi qui, sopra la taverna del pappagallo brasiliano, avete incrociato un uomo attempato in compagnia di un giovane uomo chiaramente altro capo del mondo, benché opportunamente rivestito dal suo padrone di abiti da persona civile. Così avete mancato l'incontro con il signor Robinson Crusoe e il suo suddito Venerdì, il cannibale a cui lo scrupoloso padrone ha insegnato i principi della vera fede protestante e riformata.
1: Voi avete dunque conosciuto l'uomo che è vissuto per 28 anni, eccetera, eccetera, in solitudine sull'isola di fronte alla foce dell'Orinoco, con la sola compagnia dei suoni, con la sola compagnia dei suoni emessi dal suo pappagallo Polly, la cui voce assomiglierebbe a quella umana, e con la tardiva compagnia di quel grado zero di umanità che è il selvaggio Venerdì.
0: Innanzitutto, signora, siate precisa, vi prego. Qui non stiamo parlando di un racconto fantastico scritto da una qualche Eliza Haywood per un pubblico in cerca d'evasione. Il signor Crusoe ha tenuto buona nota del tempo, esattamente 28 anni, 2 mesi e 19 giorni che ha trascorso e messo frutto sull'isola, della quale non avrebbe mai rivelato il nome o la posizione sulle carte nautiche. Altrimenti ve lo immaginate come i suoi concorrenti.

0: concorrenti nei commerci d'oltremare avrebbero approfittato di dedicarsi loro allo sfruttamento coloniale di un'isola così ben collocata. E poi, la provvidenza divina, che dall'alto tutti ci governa, al momento dello sbarco avrebbe forse sprecato quella sua onda così ben costruita a proposito e selezionata con tanta cura perché fosse capace di prelevare Robinson e lui solo dalla scialuppa, impedirgli qualunque iniziativa personale ma anche di farsi del male e condurlo infine sano e salvo a riva, anche se stremato e umiliato?
1: È di sicuro ambiguo e mal definito un genere letterario che può comprendere nella stessa frase i commerci d'oltremare e la provvidenza divina.
0: Non per un puritano come me e come Crusoe, signora.
1: Ho dunque ragione di credere e sostenere che voi stiate sperimentando un genere tutt'affatto nuovo, estraneo ad ogni tradizione classica?
0: Se solo vi fermate a pensare alle grandi narrazioni dell'antichità o del Rinascimento, che peraltro io ben conosco grazie al reverendo Morton, ma che non intendo imitare, e penso all'Odissea, all'Eneide, all'Orlando Furioso e al Paradiso Perduto, vi renderete subito conto che io scrivo in prosa e non in versi, che metto in scena assieme l'eroe e un selvaggio ignaro di cristianesimo e di lingua inglese, che porto i miei personaggi in giro per tutto il mondo, sino al lontano Brasile, invece di rinchiuderli, sicuri e protetti, all'interno della loro cultura in Londra capitale. Allora capirete che sto proprio rivoluzionando, come nessuno prima di me, una parte importante della scrittura creativa di Inghilterra. Del resto, tutto nel letterato moderno sta cambiando. A cominciare dal fatto che io non ho più un mecenate che mi permetterebbe di vivere continuando a scrivere versi nel solco classico, ma mi confronto tutti i giorni con la piazza del mercato. Lì offro i miei prodotti ad un anonimo pubblico, sensibile alla pubblicità e alle istanze più brucianti del momento e che ogni mattina decide se acquistarmi o meno. Questo sagrato di St. Paul su cui ci affacciamo può ben esserne il simbolo.
1: Un argomento che non abbiamo ancora affrontato, ma a cui so che i miei lettori molto si appassionano, è quello dell'esotismo, dell'inusuale nella natura, quel che di inusuale si trova in uomini e terre e che occupa oggi tante narrazioni di viaggio.
0: E voi pensate che io abbia tempo da perdere con chi vagheggia l'inusuale? Per non parlare di che cosa avrebbero da dire i miei lettori londinesi, che potrebbero eleggere al loro motto quei due vocaboli, impegno e industriosità, application and industry, che costituiscono la regola di vita di quel cittadino esemplare che è il padre di Robinson, borghese di York, propugnatore del nuovo ordine sociale mercantile, quello che noi inglesi chiamiamo middle class, cioè caratteristico della classe di mezzo.
1: Ma che bisogno c'era allora di portare Robinson così lontano da casa, in un luogo primitivo, fuori della civiltà, se non per fargli vivere un'avventura esotica e per procurare una simile esperienza vicariante al lettore che si sentirebbe così trasportato in un mondo di bellezza e di evasione dal quotidiano?
0: Mi rendo conto che è proprio qui che non mi avete seguito, signora. A Crusoe, all'inizio della vita adulta, è data l'occasione per riflettere e meditare sui suoi errori giovanili, dettati dall'orgoglio, che l'hanno condotto in ogni sorta di pericolose avventure per mare e per terra, in Africa e in Brasile. Diventerà così un degno membro della sua società, una volta tornato in patria. In questa circostanza, egli deve trovarsi ad essere solo con i suoi pensieri. Da qui la necessità narrativa dell'isola, disabitata, ma benevola. Per mezzo di quella i lettori non raggiungeranno il banale divertimento di credere di essere in un paradiso esotico, ma si identificheranno con la difficile parabola umana del protagonista. Percepisco il fatto che sono io stesso a dirlo, ma permettetemi di affermare che so che il mio Robinson è il nuovo ognuno, uno di quei personaggi letterari in cui si può rispecchiare l'umanità intera. Posso anzi predirvi che sarà proprio questa solitudine di meditazione sulla vita e sul destino di ognuno di noi che ne farà un favorito anche presso le generazioni a venire.
1: Ma infine, signor Tefù, non volete proprio dirmi se avete veramente conosciuto il signor Crusoe e il suo venerdì?
0: La vostra ansia a questo riguardo mi fa capire che siete dunque portata a credere alle favole che vi vengono narrate. Allora, siete proprio pronta a leggere il mio romanzo con gli occhi giusti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump, definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Haut-Uele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Il tema che mi è stato affidato è un tema che cercherò di trattare in punta di piedi, semplicemente condividendo quello che il Vangelo ci suggerisce su questo, cioè non vi porto delle idee mie. Ma voi sapete che la grandezza di un santo fa sì che noi possiamo guardare quest'uomo da tante sfaccettature, prenderci ogni volta un lato, un pezzo decisivo. Quando pensiamo a Francesco, ad esempio, possiamo pensare al grande ideale della povertà. Che cosa significa vivere la povertà? Tradurla dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare al rapporto che Francesco costruisce con il creato. Ecco un altro aspetto. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare all'originalità con cui egli legge il Vangelo e lo applica dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco possiamo pensare alla fraternità. Sono tante parole che descrivono sempre in maniera troppo riduttiva la grandezza di quest'uomo. Perché in quest'uomo c'è stato un riverbero proprio davvero della luce del Signore, davvero un altro Cristo, Francesco. E lo sguardo che cercheremo di avere sarà proprio quello di approfondire il tema della fraternità, ma di approfondire il tema della fraternità scendendo ancora di più in una cifra decisiva della fraternità, che è il perdono. Ma permettetemi di prendere la rincorsa rispetto a questo tema, cioè di partire un po' più lontani, perché soltanto in questo modo forse noi possiamo avere davanti agli occhi qualcosa di utile, di spendibile dentro la nostra vita. Voi sapete che il tempo pasquale si costruisce tra la Pasqua e la Pentecoste. Sono 50 giorni in cui noi dobbiamo abituarci alla risurrezione. E questo è interessante perché per prepararci alla Pasqua noi viviamo 40 giorni di Quaresima. Sono dei 40 giorni in cui cerchiamo di far pace con la nostra miseria, di mettere la nostra debolezza davanti al Signore, di imparare a convertirci, perché tu non puoi vivere la Pasqua se non prepari il cuore a questo incontro. Ma quando Gesù risorge, paradossalmente noi abbiamo bisogno ancora di più tempo per abituarci all'idea che Lui è veramente risorto. E quali sono le conseguenze di questa risurrezione? Perché c'è una cosa che tante volte noi trascuriamo, eppure è così lampante nel racconto dei Vangeli. Il giorno di Pasqua avviene relativamente subito dopo la morte di Gesù. I 3 giorni che Gesù passa nel sepolcro sono un tempo davvero brevissimo. Dal venerdì santo alla domenica la parentesi di tempo è proprio corta. Ma il fatto che Gesù risorge e si fa vedere, si fa toccare, per convincere le persone che lo stanno vedendo che è davvero lui e che non è un fantasma, che non è un'allucinazione, si siede a tavola, mangia con le persone. Questa esperienza del risorto però non schioda i discepoli dal cenacolo. Vedono Gesù risorto, fanno l'esperienza della risurrezione, ma è come se c'è qualcosa di invincibile dentro di loro, non riescono a mettere in pratica l'esperienza che stanno facendo. Vi accorgete che è una cosa di cui noi facciamo esperienza dentro la nostra vita? Quante volte nella testa abbiamo capito qual è la cosa giusta? Con i nostri ragionamenti sappiamo dove dovremmo andare o che cosa dovremmo fare, ma il fatto di aver capito e di aver intuito non ci mette subito nella situazione di riuscire a farlo, di metterlo in pratica. Il miracolo di passare tra le cose che capiamo e le cose vissute, questo miracolo è reso possibile solo dallo Spirito Santo. E questo ve lo dico perché se state facendo una riflessione rispetto al vostro modo di stare insieme, a questa appartenenza ecclesiale, al modo di vivere un carisma, potete incontrarvi, fare delle grandi riflessioni, sentire dentro di voi che dice: ma sì, dobbiamo impegnarci, dovremmo cambiare, dovremmo attuare. Ma tutto questo rimane un pio proposito se non c'è la grazia del Signore che ci fa mettere in pratica quello che abbiamo capito, quello che abbiamo intuito. C'è un detto popolare che dice così: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi cristiani dovremmo dire: tra il dire e il fare c'è di mezzo lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci mette nella situazione di poter mettere in pratica quello che abbiamo capito. Ora, vi accorgerete che vi sto dicendo questo perché molte delle cose che vi condividerò sono sicuro che forse toccheranno un po' il vostro cuore e magari diranno: ah, sarebbe così bello riuscire a vivere in questo modo, ma come si fa? Noi non ci riusciamo. Ma non tocca a noi, è un dono del Signore. Dobbiamo metterci in umiltà nell'accettare che a un certo punto il Signore può operare questo miracolo. Certo, dobbiamo fare la nostra parte, ma il grosso di quest'opera non appartiene a noi, è un dono del Signore. Ora, quando noi pensiamo alla vita cristiana, c'è una parola del catechismo che molto spesso noi trascuriamo. Ed è una parola che viene sottolineata nel tempo pasquale, subito dopo il tempo pasquale, in una domenica che noi dedichiamo alla domenica della Santissima Trinità. Che cosa rappresenta questa domenica? Rappresenta il fatto che noi diciamo di Dio che Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significa in termini molto concreti? Se Dio è l'essere più perfetto che esista, la perfezione non coincide, così come tante volte noi immaginiamo, nella solitudine. La vera perfezione esiste nella relazione. Dio che è perfetto lo è perché Padre, Figlio e Spirito Santo, perché il Padre ama il Figlio ama il Padre e questo amore si chiama Spirito Santo. E cioè la cosa più perfetta che esiste è la relazione. Per questo San Giovanni, quando deve dare

donna è fatto a immagine e somiglianza di Dio, cioè noi assomigliamo a Lui, ci portiamo addosso un segno suo, siamo suoi e c'è qualcosa che ci fa assomigliare a Lui. Ora, se Lui è l'essere più perfetto che esista, io non la vedo tutta sta perfezione in noi, noi non siamo perfetti. Lui è eterno, ma noi non siamo eterni, siamo nel tempo. Lui è infinito e noi invece siamo molto finiti, siamo delle creature. Ma insomma, in che modo questa somiglianza, immagine e somiglianza di Dio ce la portiamo addosso? Ecco, noi assomigliamo a Dio solo in questa situazione, quando amiamo. Quando una persona ama, assomiglia a Dio. Quindi la nostra immagine e somiglianza di Dio è nel gesto dell'amore, è nella relazione dell'amore. Questo ci fa assomigliare a Lui. Guardate, dire questo significa dire che come cristiani non abbiamo nessun'altra possibilità di essere immagine e somiglianza di Dio se non imparando ad amare. Solo quando ci mettiamo nella situazione di dire cerco di voler bene a qualcuno e di lasciarmi voler bene a qualcuno, solo in quel momento noi assomigliamo a Dio, non da fermi. E se c'è un percorso che possiamo chiamare il cammino della santità, che cos'è il cammino della santità? Imparare ad amare, diventare sempre più perfetti nell'amore. Questo ci fa assomigliare al Signore. E vedete, quello che vi sto dicendo può sembrare così ovvio, ma ci accorgeremo tra un istante che ovvio non è, perché viviamo in una cultura che non è costruita sulle relazioni di bene. Viviamo in un contesto, in una cultura che è segnata dall'individualismo. Che cos'è l'individualismo? Ognuno è concentrato su se stesso. Ognuno guarda a sé. E guarda a sé, non soltanto guarda i fatti propri, cioè come lui o lei possono realizzarsi all'interno della vita, della storia, ma è come se noi avessimo solo lo sguardo rivolto su di noi e pensiamo che potremmo un giorno essere felici quando riusciremo ad affermare noi stessi, quando guariremo da tutte le nostre ferite, quando risolveremo tutti i nostri conflitti, quando vinceremo tutti i nostri peccati. C'è una visione cristiana sbagliata perché è tutta concentrata sull'individualismo, cioè ognuno guarda il proprio ombelico, i propri piedi, la propria esperienza. Invece la vita cristiana ci dice che ogni cambiamento è possibile solo in relazione a qualcuno. Cioè la fraternità è l'alfabeto base del Vangelo. Un cristiano che non ha capito che le relazioni sono la cosa più importante della vita, non ha capito il cristianesimo. E vedete, non è che c'è per forza bisogno del dono della fede. Il dono della fede ci fa guardare con una luce più profonda questo legame relazionale. Ma penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita che se esiste la felicità la sperimentiamo non quando tutto è sotto controllo, quando tutte le cose vanno per il verso giusto, ma quando tu hai nella tua vita qualcuno che ti vuole bene e tu puoi voler bene a qualcuno, in quel momento avverti che la vita è buona. Se tu nella tua vita hai una persona, anche solo una persona che ti vuole bene e tu vuoi bene a questa persona, avverti che la vita è buona. Ma se tu non hai dei legami di bene, puoi avere tutto. Puoi avere le cose, la salute, le situazioni favorevoli, ma sempre c'è qualcosa che manca, cioè manca un senso, manca un significato. La bontà della vita noi la sperimentiamo solo e soltanto nei legami, solo e soltanto nelle relazioni. Ma permettetemi di usare questa parola che non è proprio garbatissima, ma la grande fregatura sta nel fatto che se la vita la avvertiamo buona soltanto nelle relazioni, anche le cose che ci fanno soffrire di più riguardano le relazioni. Perché le relazioni ci aprono al bene, ma ci fanno anche sperimentare molto male.

0: Male. Perché quando una persona si apre in una relazione diventa vulnerabile e in questa vulnerabilità noi possiamo essere feriti. Molto spesso le persone smettono di scommettere sulle relazioni perché hanno ricevuto ferite nelle proprie relazioni, perché hanno sperimentato dolore nelle proprie relazioni. Ma noi non possiamo venir meno a questa cifra, che è quello che ha insegnato Gesù. Guardate, se vi leggete il Vangelo, vi accorgerete che prima ancora di tutti gli insegnamenti che Gesù dice, fa, compie, c'è un insegnamento che è così silenzioso, ma che attraversa tutti i racconti del Vangelo. E qual è questo insegnamento? Ovunque c'è Gesù, si costruiscono delle relazioni. Innanzitutto, la relazione di amici che ha intorno a sé, quelli che noi chiamiamo gli apostoli. Ma poi ci sono le folle delle persone, le famiglie, gli amici, la gente che ha a che fare con lui. Gesù non si limita semplicemente a dire delle cose giuste alla gente, ha sempre la preoccupazione di trasformare questo suo annuncio, questo suo esserci nel mondo in un rapporto personale. E il Vangelo non ha nessun altro modo di raccontarci questa capacità che ha di Gesù di costruire dei rapporti personali se non dicendoci che Gesù siede molto spesso a tavola con le persone. Che cos'è la tavola? È il momento della condivisione, dell'amicizia, della fraternità, della relazione. Gesù entra in casa della gente. Gesù parla con le persone, tocca i malati. Rivolge la parola a chi non bisognerebbe rivolgere la parola, secondo i dettami del tempo e della tradizione. Insomma, tutto quello che fa Gesù è costruire intorno a sé delle relazioni. Ecco, questa lettura che noi possiamo dare dell'esperienza di Gesù e della vita di Gesù dovrebbe ricadere nella vita della Chiesa e nella vita di noi cristiani, quanto più nella vita di coloro che vivono un carisma come quello di Francesco. È tutto costruito sui legami di fraternità. Però vedete, amici, dobbiamo metterci subito d'accordo su questa cosa importante. Da dove nasce la fraternità? Perché il rischio, e anche il nostro rischio attuale, è quello di pensare che noi siamo fratelli, amici, perché ci stiamo un po' simpatici tra di noi. E la cosa più... Guarda, Aristotele, che prima di Gesù, e prima della tradizione cristiana, diceva che gli amici sono persone che si cercano nella loro similitudine, cioè si assomigliano, per questo si cercano. Vi capita mai di avere delle convinzioni politiche, non lo so, o delle convinzioni dottrinali, o delle convinzioni valoriali? E ti viene voglia di condividere queste cose con le persone che hanno la tua stessa sensibilità? Allora si viene a creare un circuito di persone che condividono quella visione, condividono quella posizione, quei valori. E noi pensiamo che questa sia la fraternità. Simili cum similibus. No, questa non è la fraternità cristiana. Perché non si è fratelli perché ci siamo simpatici tra di noi. Si è fratelli perché Dio è nostro padre. E perché Lui è nostro padre che noi siamo fratelli. E non perché ci siamo scelti, perché ci siamo simpatici tra di noi. Basterebbe ricordarci questo per purificare molto spesso tante esperienze ecclesiali che mettono insieme le persone, ma le mettono insieme per il motivo sbagliato. Perché sono simili nelle convinzioni, ma non perché hanno scoperto che Dio è padre. Tant'è vero che se arriva una persona che è diversa, la escludono. Quante volte le nostre esperienze ecclesiali fanno fuori le persone che la pensano diversamente? Quante volte le nostre comunità uniformano le persone e chi non si adegua a quella sensibilità, a quel modo di ragionare, a quello stile di essere chiesa, fuori, via, lontani. Ma noi siamo una comunità, noi siamo una fraternità. No, voi siete una comitiva, non siete una fraternità. Nelle comitive ci sono motivi umani per cui si sta insieme, ma nella fraternità, la vera testimonianza della fraternità è mettere insieme persone diverse. non semplicemente persone simili. Che cos'è che tiene insieme la contemplazione di Giovanni, la passionalità di Pietro, l'affidabilità di Giacomo, l'eccessiva praticità di Giuda? E potrei continuare così facendo un ritratto per ogni apostolo. Che cos'è che li tiene insieme? Sono simpatici tra di loro? Assolutamente no. È Gesù che li tiene insieme. E perché Gesù ha il potere di tenere insieme queste persone? Perché tutto l'annuncio di Gesù è dire: Dio è vostro Padre e voi siete tutti fratelli. Perché Lui è Padre, noi siamo fratelli. Torniamo a quello che dicevamo all'inizio. La fine del tempo pasquale, cioè la lezione più importante che noi dobbiamo imparare dalla risurrezione, è la Pentecoste. Che cos'è la Pentecoste? È saper tenere insieme cose diverse, non saper annullare la diversità, ma tenere insieme cose diverse. È un modello di chiesa inclusivo, non esclusivo, ma questo avviene solo se Dio è nostro Padre. Se Dio è Padre, noi siamo fratelli. Ma se Dio non è nostro Padre, l'unica cosa che noi possiamo cercarci è una comitiva. E questo ci dà già una bella domanda, un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Il nostro modo di essere chiesa, il modo di essere terz'ordine, il modo di vivere un carisma è costruito sul fatto che Dio è nostro Padre o è costruito a mo' di comitiva? Non succederà in mezzo a voi, però può succedere che c'è un frate particolarmente bravo, un prete particolarmente carismatico. Allora si crea una comitiva attorno a questa persona, ma basta togliere quella persona che tutto crolla. Ma abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo tanto pregato insieme, abbiamo fatto tante iniziative così, ma questa è comitiva, queste sono cose umane. C'è una cosa che deve rimanere, anche se tu togli un elemento importante, e cioè Dio Padre. Se Dio è Padre, non crolla il nostro stare insieme. Può avere assestamenti, ma non può crollare. In questo senso, ciascuno di noi deve riscoprire, cioè deve ripartire da questa radice. Possiamo essere fratelli soltanto se riscopriamo che Dio è nostro Padre. Ora, la domanda è questa: come si fa a fare l'esperienza che Dio è nostro Padre? Perché finché ve lo spiego come un discorso logico, tutti diciamo, ah sì, funziona, dovrebbe essere così, Dio è Padre, quindi noi siamo fratelli. Ma ricordatevi, amici, che dovete avere sempre questa pretesa. Quindi, che significa questo? Cioè, quando io me ne andrò dalla Basilica di San Bernardino, come metto in pratica questa roba qui? Come la vivo? Nessuno di noi può fare l'esperienza che Dio è Padre se non attraverso Gesù. È Gesù colui che ci mostra il Padre. Il Vangelo di Giovanni usa questa espressione che sembra difficile, ma non è difficile. Dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio. Quindi, se noi vogliamo tornare ad essere fratelli, dobbiamo riscoprire che Dio è nostro Padre. Come facciamo a riscoprire che Dio è nostro Padre? Tornando a prendere sul serio di nuovo Gesù, perché solo il Figlio ti conduce al Padre. Sapete che cosa vi ho appena detto? Quello che è successo a Francesco d'Assisi. Francesco ha scoperto che Dio è suo Padre, perché ha preso sul serio la relazione con Gesù. Per questo Francesco ha attuato, ha messo in pratica questo ideale evangelico e ha costruito fraternità attorno a sé. E sapete perché noi possiamo dire che è sicuro che ha costruito fraternità intorno a sé? Perché non ha costruito attorno a sé una comunità ideale di persone. Dovete avere sempre la preoccupazione quando le fraternità sono tranquille, tutti d'accordo, tutti unanimi, tutti la stessa maggioranza, tutti ripetiamo tutti le stesse frasi, diciamo tutti le stesse cose, ragioniamo tutti alla stessa maniera. quando vi trovate davanti a delle esperienze così, queste esperienze si chiamano sette. Le fraternità invece lo si vede che sono fraternità dai problemi. Perché è difficile essere insieme. È difficile a volte tenere insieme cose molto diverse. E quindi noi abbiamo costantemente bisogno di perdonarci, di imparare a stare insieme, accettando che la nostra diversità può diventare un grande problema. Ma non abbiamo nessuna maniera di risolvere i dissidi tra di noi se non convertirci. Il mondo, sapete come risolve i conflitti? Uno vince sull'altro, uno prevarica l'altro, uno schiaccia l'altro. No. La cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno è dire: ma sembriamo proprio una compagnia un po' scassata, no? A volte litighiamo, a volte ci sono delle divisioni, delle tensioni, eccetera. Ma gioite, perché significa che quella è una fraternità, perché questo succedeva ai tempi di Gesù. Questo succede negli Atti degli Apostoli, se vi leggete seriamente gli Atti degli Apostoli. Questo è successo a Francesco. Lui in vita lo mettono fuori, Ma questa è una buona notizia, perché la fatica che facciamo a stare insieme ci dice che stiamo tentando di essere fratelli, ma abbiamo costantemente bisogno di convertirci, di riscoprire il nostro modo di stare insieme. Ecco, io vi ho usato l'immagine della chiesa, della comunità, ma tutti noi veniamo da una famiglia. È facile stare in una famiglia? Ma guardate, certe volte l'unica maniera che noi abbiamo di sopravvivere in una famiglia è ignorarci. Quante persone si sentono sole e vivono in casa con altre persone? Perché il principio che regola le relazioni in una famiglia certe volte è soltanto un principio di tolleranza. L'amore è capire che non sempre si va d'accordo, ma bisogna sempre ristabilire un principio: devo sempre voler bene a qualcuno. Allora non può sussistere una famiglia se in quella famiglia non si pratica il perdono. Puoi stare con una persona per 50 anni semplicemente sopportandola, ma non perché l'hai amata, perché hai trovato una distanza di sicurezza in cui tu dici: ci sei, ma io faccio finta che non esisti, e così vado avanti. E questa cosa dice: ma noi siamo una famiglia. No, quello è un girone d'inferno. Perché lì dove una persona non si sente accolta e voluta bene è all'inferno. Ed è a casa tua. E può succedere questo in un posto di lavoro, può succedere questo in un circuito di amici. Non è facile stare insieme, anche quando si ama. C'è qualcosa che guarisce la fatica di stare insieme e si chiama perdono. Ma prima di dire una parola proprio sul perdono, permettetemi di dire: come facciamo noi a convertirci? Cioè, come torniamo a sperimentare che Dio è nostro Padre? Abbiamo detto, riprendendo sul serio il rapporto con Gesù. Ad esempio, se io dovessi dire: in che modo il terzo ordine francescano può ritornare a riprendere in mano le redini del proprio carisma, tornando più radicalmente a Gesù Cristo? Allora, ci sono due modi per tornare a Gesù. Il primo modo si chiama in questo, così, poi lo spiego, è la vita spirituale, è la prima maniera che noi abbiamo di tornare a Gesù. L'errore che facciamo, lo sapete qual è? Noi pensiamo che la vita spirituale coincida con la pratica cristiana. Tradotto, noi pensiamo di avere una vita spirituale solo perché diciamo delle preghiere. Il vero sforzo della vita spirituale, lo sapete qual è? È tirare Gesù nella nostra quotidianità e farlo diventare qualcosa di feriale, non qualcosa di episodico o di eccezionale. Facciamo un esempio. Se tu vai in palestra 2-3 volte l'anno, quali benefici ti può dare una palestra se vai 2-3 volte l'anno? Se tu vuoi che la palestra porti dei benefici, devi cominciare ad aumentare la frequenza a quella palestra. E paradossalmente non devi limitarti semplicemente a fare degli esercizi in un luogo specifico che è la palestra, ma devi cambiare il tuo stile di vita. Se puoi andare a piedi a una parte, vacci a piedi. Se puoi cambiare la tua alimentazione, tu la cambi. Cioè, il cambiamento avviene quando tu metti mani alla tua quotidianità, non alla tua eccezionalità. Noi abbiamo una vita spirituale quando cambiamo la nostra quotidianità, non quando chiudiamo in una parentesi la nostra vita spirituale dicendo sì, ma io vado a messa la domenica, oppure dico le preghiere al mattino e alla sera, ringrazio prima di mangiare. Noi pensiamo che la quotidianità sia rinchiudere Gesù in alcuni momenti eccezionali anche all'interno della nostra giornata. Quando tu vuoi bene a qualcuno, quel qualcuno ti fa compagnia sempre. Se uno c'ha un figlio e deve andare a lavorare, anche se sta lavorando, pensa al figlio. C'è un legame. Non è possibile che tu dici vado lì e non mi ricordo più di lui. L'amore evangelizza ogni parte del tempo. Se tu invece dici guarda, io sono mamma, siccome lavoro sarò mamma dall'una alle tre, che è la pausa pranzo, dopodiché poi torno a fare il mio lavoro e smetto di essere mamma, non è possibile questa cosa. Con il lavoro dovresti imparare a far questo, ma un legame di bene è un legame di bene perché è totalizzante, ha a che fare con tutto, sempre. Anche quando tu non hai quella persona misteriosamente c'è, anche soltanto perché la pensi. Ora amici, noi possiamo dire che Gesù è così dentro la nostra vita, che Gesù è come un figlio, che noi abbiamo sempre costantemente il cuore rivolto a Lui. Vi accorgete che noi non ce l'abbiamo la vita spirituale, noi abbiamo la pratica cristiana. Quello che colpisce di Francesco d'Assisi, sapete qual è? È che la sua conversione coincide esattamente con questo cambiamento. C'è un pensiero fisso per Francesco? Sapete cosa potremmo dire noi guardando da fuori? Il pensiero di Francesco era riformare la Chiesa. Non è vero, non pensava a questo. Il pensiero di Francesco era fondare un ordine religioso. Assolutamente non è così. Il pensiero di Francesco era restaurare chiese decadenti. Non è così. Il pensiero di Francesco è soccorrere tutti i lebbrosi di Assisi. No. Il pensiero di Francesco è solo uno, è Gesù Cristo. Tutto il resto è stata la conseguenza di questo pensiero. Qual è l'errore che noi facciamo? Diciamo, tu sei prete, è ovvio che devi avere sempre Gesù Cristo, se sei prete. Tu sei frate, è ovvio che devi pensare sempre a Gesù Cristo, sei frate. Tu sei una suora, è ovvio che devi pensare a Gesù Cristo, sei una consacrata. No, guardate, quello che vi sto dicendo non poggia su una vocazione specifica, poggia su una vocazione che si chiama battesimo. La vocazione battesimale è rimettere al centro Gesù, perché se tu rimetti al centro Gesù, stai mettendo al centro la cosa che ti fa sperimentare non solo che Dio esiste, ma che è tuo padre. Allora, vedete che uno potrebbe domandarsi, ma io ho dei figli, ho una moglie, io ho un marito, io ho delle persone intorno a me, io ho qualcuno a cui voglio bene, ho degli amici particolari, eccetera. Che cosa significa? Che devo dimenticarmi di queste persone per mettere al centro Cristo? No, esattamente il contrario. Quando tu rimetti Gesù al centro, tu, se è vero che hai rimesso Gesù al centro, lo si vede dal fatto che prendi sul serio tutti i rapporti che ci sono dentro la tua vita. Ecco la seconda parola, la vita fraterna. Non ci può essere nessun altro modo di rimettere Gesù al centro se non rimettendo al centro la vita fraterna. E la vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire un marito e una moglie. La vita fraterna è quella che dovrebbero scoprire i genitori e i figli. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire i fratelli e le sorelle di sangue. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire gli amici. La vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire dei colleghi al lavoro. Cioè, ovunque ci sono dei legami, noi facciamo esperienza di vita fraterna. Tu hai incontrato Gesù, lo si vede dal fatto che prendi sul serio i legami che ci sono dentro la tua vita. Hai dei rapporti? Si vede che hai incontrato Cristo quando prendi sul serio quei rapporti. Quando invece tu contrapponi Gesù alle persone, quello che tu hai incontrato è un'idea di Gesù. Diciamolo bene, hai incontrato una ideologia cristiana, ma non Gesù. Come fa l'Apostolo Paolo a farci tradurre questo? Come fa Giovanni, l'Apostolo Giovanni, a farci tradurre questa esperienza? Dio è amore. Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto. Chi dice di amare Dio e non ama i fratelli è un bugiardo. Così dice Giovanni, eh? Allora capite che non vi sto proponendo qualcosa di astratto o qualcosa di eroico. Vi sto chiedendo semplicemente di dire, per ritornare a fare la differenza cristiana, noi dobbiamo tornare a rimettere al centro Gesù. E per mettere di nuovo al centro Gesù, noi dobbiamo tornare ad avere una vita spirituale. Che cos'è la vita spirituale? È vivere con Gesù una relazione che diventa totalizzante, che diventa il centro della nostra vita, che ha a che fare con la nostra quotidianità, con la nostra ferialità. Non c'è nulla che non mi ricordi Lui. Anche soltanto quando, magari capiterà a voi, no? Di andare a spiare un figlio che dorme e di sentire gratitudine. O semplicemente di dire, Signore, ancora oggi mi hai dato un altro giorno di vita e non è scontato, oggi sono vivo, sono viva. Grazie Signore. Tutto viene letto sempre in rapporto a Gesù, ma Gesù diventa qualcosa di quotidiano. Io lo so che tutti siamo abituati a leggere il Vangelo in questa prospettiva. Il Vangelo ci racconta soprattutto i 3 anni di vita pubblica di Gesù. Ma la cosa che noi dimentichiamo è che Gesù non è arrivato come un fungo nella storia. Ha avuto 30 anni di vita nascosta a Nazareth. È un po' come se la nostra fede cristiana ci sta dicendo: devi riprendere sul serio la quotidianità. È lì che si fa la differenza. Guardate, se la solidarietà emerge nel nostro cuore quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, sì, l'emergenza è bello che tiri fuori da noi dei buoni sentimenti, ma la cosa più difficile è rimanere solidali con le persone anche quando finisce un terremoto o un'alluvione. È la quotidianità che cambia la vita delle persone. Allora, riscoprire questo, riscoprire la ferialità, significa riscoprire qualcosa che può cambiare la nostra vita. Tutti noi abbiamo bisogno di vita spirituale, cioè di domandarci in che modo Gesù ha a che fare con la mia quotidianità. Ora, mi piacerebbe darvi delle ricette, ma sarebbe molto pericoloso se qualcuno vi dicesse: se segui la ricetta avrai il dolce. Perché la vera ricetta è che ognuno di noi conosce se stesso e conosce la propria unicità. Vi faccio un esempio. Se a me aiuta vivermi la quotidianità con Gesù in questo modo, non lo so, partecipare tutte le mattine all'Eucarestia, a me fa bene questo. Fallo! Se a te ti aiuta prenderti una parentesi durante la giornata e leggerti il Vangelo del giorno e meditare, fallo! Se a te ti aiuta dire una giaculatoria, una sola, a metà giornata, che ti ricentra su di lui, dilla quella giaculatoria. Non esiste una maniera uguale per tutti. È che ognuno deve scoprire la sua maniera. Ma di certo, ricordatevi, una relazione rimane in piedi se tu fai un investimento in quella relazione. Ma se tu non hai cura di una relazione, quel legame si rompe, si affievolisce. Ora, è una domanda seria. Qual è la vostra maniera di fare un investimento relazionale su Gesù? Qual è il vostro modo unico che avete escogitato per dire «è così che io riesco a rinforzare il mio legame con Lui»? Lo avete scoperto? Bene, dovete scoprirlo. Voi capite che a quest'opera di fraternità che ci tiene insieme si contrappone l'opera di un altro, che è l'opera del demonio. Come viene chiamato il demonio? Viene chiamato diavolo. E qual è l'etimologia più profonda di questa parola? Il divisore. Cioè, qual è lo scopo del male? Dividere. Perché sa che se noi non abbiamo legami, siamo perduti. Se il male vuole rovinarti la vita, sapete dove vi attacca? Non sulle vostre debolezze, le vostre cose, queste sono secondarie. Attacca i legami. Vuole dividervi dalle persone a cui volete bene. E come fa? Lo fa dandovi sempre la lettura sbagliata dell'altro. Qual è il problema di Caino? Caino pensa che Abele sia un problema per lui. Fino alla fine di tutto sto ragionamento cosa fa? Lo uccide. Cosa fanno i fratelli di Giuseppe? Pensano che il padre ha una preferenza eccessiva nei confronti di questo fratello. Lo vendono, schiavo. La Bibbia è piena di queste storie, eh? Allora, se sappiamo che il male esiste e il male agisce dentro la nostra vita attaccando i legami, esiste un esorcismo che allontana il male dalla nostra vita? Sì, si chiama perdono. Il male ha paura del perdono. A me pare che Gesù nel Vangelo abbia detto che non basta perdonare 7 volte, che già significa infinito. Ma dice 70 volte l'infinito. Perdonare sempre. Ora, questa è una bella fatica, eh? Perché nessuno di noi è in grado di perdonare se si poggia solo sulle proprie forze. Perché dovrebbe valere la pena perdonare qualcuno? Perché se lo merita? No. Perché tu ti senti voluto bene da Dio. Ed è l'amore che stai sperimentando nel tuo cuore che ti dà la forza di perdonare un fratello come te, una sorella come te. Ecco, che bello se ciascuno di noi sentisse la nostalgia del perdono, se smettesse di costruire comitive e cominciasse di nuovo ad avere il desiderio di fraternità. Se si convertisse dalla logica di escludere ciò che è diverso da noi e ci mettesse invece nella logica di dire che la diversità, anche se faticosa, è sempre una ricchezza. Ma tutto questo è possibile se noi torniamo ad essere cristiani, cioè se noi torniamo a prendere sul serio Gesù Cristo, se noi coltiviamo una vita spirituale e attraverso questa vita spirituale viviamo una vita fraterna. Vita spirituale, vita fraterna ci fanno fare l'esperienza che Dio è nostro Padre. Se Lui è tuo Padre, allora sì che tutti siamo fratelli. E mi piace pensare che la grande differenza, perché voi sapete che anche in questo senso il Vangelo non ci ha ingannati. Ad esempio, sarebbe stato così bello dire che tutta l'opera di Gesù ha avuto sempre risultati positivi. Non è così. Le folle che seguivano Gesù, quando Gesù è stato crocifisso, dov'erano? Molto probabilmente avevano cambiato. Erano quelli che gridavano crocifiggilo. Le persone a cui Gesù si è dedicato, che fine hanno fatto? sono fuggiti tutti. Due di loro l'hanno persino rinnegato, tradito. Ma qual è la grande differenza? Ci sono persone che si lasciano perdonare e per questo imparano a perdonare. E ci sono persone invece che non si lasciano perdonare e per questo fanno fatica a perdonare. Ma vedete, amici, se tu ti lasci perdonare e impari a perdonare, tu sei Pietro. Vi ricordate? Aveva rinnegato Gesù e quando si accorge di quello che ha fatto, scoppia in pianto e viene perdonato per questo suo pentimento. Pietro è la roccia su cui si costruisce la Chiesa. La Chiesa si costruisce su persone che sanno che possono sbagliare, ma accettano di essere perdonate e per questo perdonano. Ma quella stessa sera, quella stessa notte, un altro dei suoi lo aveva tradito, era Giuda. E Giuda fa una brutta fine, non perché Dio gli fa fare una brutta fine, perché lui rifiuta di essere perdonato. Vi dico questo perché il perdono è una faccenda seria. O torniamo di nuovo a viverlo, ad accettarlo e a praticarlo, oppure, fratelli, facciamo la fine di Giuda, cioè autodistruzione. Io mi auguro e vi auguro che ciascuno di noi possa sentire il desiderio di rivivere dei rapporti fraterni, di riscoprire la fraternità. E di riscoprire la fraternità proprio perché abbiamo riscoperto che Dio è nostro Padre. E grazie a questa scoperta avere più pazienza tra di noi. Chiudo con un ipotetico ragionamento che ciascuno di noi potrebbe fare. Dice: sì, ormai siamo noi, siamo un po' più vecchi, non ci stanno più i giovani e basta, forse dovremmo chiudere tutto, fare. Fratelli, non disprezzate nulla della vostra vita. Il Signore con Zaccaria e Elisabetta ha fatto meraviglie. Non è l'età che fa la differenza, è la santità che fa la differenza. Quindi non dite, ma noi non siamo più giovani, ma se voi tornate ad essere santi, diventate attrattivi anche per i giovani. Se continuate a disprezzarvi, questa cosa aumenterà semplicemente la frustrazione. Ecco, possa il Signore donarvi uno sguardo benedicente su ciascuno di voi e ad accorgervi che sta facendo grandi opere. Diamogliene la possibilità. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Barista quando vede te si accorge anche di me.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Russo al microfono. Immediata risposta di Pechino al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi, lanciando così un allarme sul voto di midterm. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare americana in Kuwait, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato anche un attacco missilistico. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ucraina, 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. Fra il bilancio del presidente Zelensky, a Odessa, spiega, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo, altre 5 sono rimaste ferite. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Gioielliere è condannato per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. La vittima è un ragazzo di Saronno in vacanza nella città rivierasca. Ed è morta la bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bambina è stata portata d'urgenza al Gaslini. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione di organi. Infine è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre come l'Inter e il Genoa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori, che conosce il soffrire.
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu, lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te, non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
4: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
5: Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. Spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato. Sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato. La mia lingua si è incollata alla gola. Su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda. Mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano. Si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto

0: ricorderanno e torneranno al Signore. Tutti i confini della terra si prostreranno davanti a Lui, tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono in Lui. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore.
3: Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
4: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che allora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: la città chissà dove.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È venerdì 17 luglio.
3: Sono le 12 e 18 minuti.

0: guardato dal foguar.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Sono le 12:31.
3: È venerdì 17 luglio.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 17 luglio.
2: Sono le 12:51.

0: In Blu 2000 News.
1: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di Inblu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
2: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto, sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, e purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
4: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo tre mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina è un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 7 i morti. Sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Il punto di Maurizio Dischino.
5: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbulenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
6: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con 2 grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola, dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
7: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. 2 mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati 2 e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levanti, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Mineti in regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:13.
2: È venerdì 17 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 17 luglio.
2: Sono le 13:33.

together, mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 48 minuti.
2: È venerdì 17 luglio.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I titoli di informazione della Radio Vaticana: Iran nella notte attacchi americani alle infrastrutture, Teheran risponde contro le basi americane in Giordania, Yemen, Houthi bloccano altro passaggio marittimo nello stretto di Hormuz, Ucraina secondo giorno di proteste per la sostituzione del ministro della difesa, Monsignor Gallagher in missione in Ucraina. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Si fa sempre più violento il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno preso di mira installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche di trasporto ed energetiche della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo, mentre corre ai ripari sull'energia esortando i cittadini a ridurre i consumi. Paola Simonetti.
2: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, barco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
1: E come avete ascoltato, c'è il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, che potrebbe avere conseguenze a largo raggio, come spiega ai nostri microfoni Francesco Angelone, direttore di OSMET, Osservatorio sul Mediterraneo.
3: È una decisione che riporta gli Houthi al centro del conflitto, soprattutto per quello che riguarda anche tutti gli effetti che il loro coinvolgimento avrà rispetto ai paesi del Golfo. Nei giorni scorsi gli Houthi hanno già colpito l'aeroporto internazionale di Abba nel sud dell'Arabia Saudita, rompendo quella che era una tregua che durava da oltre 4 anni. L'altro elemento è quello degli effetti economici di questo eventuale coinvolgimento e di una impossibilità di avere un transito sicuro nello stretto di Bab el-Mandeb, perché questo potrebbe avere degli effetti pesantissimi sull'economia mondiale, in particolare sull'economia europea e italiana.
2: C'è il concreto rischio che il conflitto possa allargarsi davvero a macchia d'olio in tutta l'area?
3: Sì, soprattutto se gli Stati Uniti andranno avanti con alcune delle minacce che hanno avanzato nelle ultime settimane, quindi occupare alcune zone strategiche per l'Iran, andare a colpire soprattutto quelle che sono importanti infrastrutture energetiche per il paese persiano.
1: E non si allentano gli attacchi israeliani nel sud del Libano sul fronte diplomatico. Intanto, nei colloqui avvenuti 2 giorni fa a Roma tra Israele e Libano, è stata avanzata la proposta che i soldati italiani vengano dispiegati per supervisionare la smilitarizzazione delle aree da Hezbollah. Andiamo in Ucraina, colpita da nuovi attacchi russi che hanno provocato 7 morti e una 60 di feriti, mentre per il secondo giorno nel centro di Kiev si sono svolte manifestazioni contro le dimissioni dell'ex ministro della difesa, apprezzato dalla popolazione per aver ammodernato i sistemi militari del paese. Ce ne parla Marco Guerra.
4: Le proteste sono iniziate ieri con il rimpasto di governo approvato dal Parlamento, che ha portato alla nomina del nuovo premier Koretsky, il terzo dall'inizio del conflitto. Il nuovo esecutivo vede la sostituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, giovane 35enne che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore, mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirsky. Fedorov ha ricoperto l'incarico per solo 6 mesi, ma ha ottenuto un efficace ammodernamento dell'esercito che ha dato risultati nel contrasto all'offensiva russa. Per questo anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev e in altre città per chiedere di reintegrare Fedorov. Zelensky ha affermato che la questione non è chiusa e ha rivendicato attacchi a lungo raggio sul territorio russo. La guerra infatti continua a fare il suo drammatico corso. Nella notte i raid russi hanno provocato 7 morti e 67 feriti in Ucraina, la maggior parte delle vittime a Odessa e Zaporizhzhia.
1: E in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. Sarà nel paese fino al 21 di luglio come legato pontificio per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Si è intanto conclusa ieri la missione del Cardinale Zuppi, il presidente della Chiesa italiana, ha portato all'Ucraina il saluto e la preghiera di Papa Leone. Ripercorriamo le tappe del viaggio del cardinale Zuppi nel servizio di Salvatore Cernuzio.
5: Il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione iniziata nella colonia penale Zakit 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo alle chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
1: E andiamo nel Regno Unito, dove Burnham è stato proclamato leader dei Labour. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. E la Germania apre alla possibilità di una missione europea in Libano dopo la conclusione della missione delle Nazioni Unite dell'UNIFIL prevista per il prossimo 31 dicembre. Per il ministro degli esteri tedesco, una presenza europea potrebbe creare le condizioni per il ritiro dell'esercito israeliano senza che Hezbollah torni a esercitare il proprio terrorismo. Possibilista anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani al microfono di Alessandro Guarasci.
6: Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità a partecipare a iniziative dopo la fine della missione UNIFIL. Abbiamo offerto Roma come luogo di incontro tra libanesi e israeliani, una richiesta che è stata accolta dal presidente Aoun, dal ministro degli esteri israeliano Saar e dal segretario di Stato Rubio. La prossima riunione si rifarà ancora a Roma all'inizio di agosto. Noi lavoriamo per la pace e per la stabilità del Medio Oriente, poi vedremo, discuteremo anche con la presenza dei nostri militari. Come sapete c'è anche una missione bilaterale che opera per formare le forze armate libanesi e noi vogliamo che le forze armate regolari e le istituzioni libanesi abbiano il completo controllo del territorio, quindi non un controllo da parte di Hezbollah ma un controllo da parte delle forze armate libanesi, che devono avere militari cristiani, sunniti e sciiti, quindi le tre grandi religioni che compongono la popolazione libanese.
1: La pagina della cultura, uno dei dipinti più celebri di uno dei maggiori pittori olandesi, è in mostra a Roma, a Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, Donna in blu che legge una lettera, esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina.
1: È tutto, grazie da Daniele Giorgi in regia e da Luca Collodi.
8: Radio Vaticana Italia 105 FM.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

E c'erano anche i Depeche Mode subito dopo la musica che gira intorno di Vanno Fossati. Queste le parole dell'estate, giornate molto molto calde. Io personalmente sto facendo il conto alla rovescia, sto diventando una maniaca della consultazione compulsiva dei vari siti che danno le previsioni meteo, perché pare la prossima settimana un pochino rifiateremo, quindi cerco di capire se davvero sarà così. Comunque l'ora è anche quella giusta per sognare di evadere in posti magari più piacevoli climaticamente, e quindi, come vi anticipo, oggi volevo raccontarvi di un viaggio, il viaggio aereo forse più incredibile del pianeta, un volo dove la vacanza inizia e finisce nello stesso istante, diciamo così. È un collegamento di linea, quindi un collegamento con tutti i crismi, che collega due piccole isole della Scozia, Westray e Papa Westray, due isole che distano appena 2,7 km, quindi la distanza più breve della pista di atterraggio dell'aeroporto di Heathrow a Londra, cioè tanto per darvi un'idea, sempre in materia di aerei. Quanto dura questo volo? Dunque, la durata ufficiale schedulata è di 2 minuti, ma se il vento è favorevole, e da quelle parti pare che il vento non manchi mai, il viaggio dura esattamente 90 secondi. Il record assoluto registrato di appena 53 secondi dal decollo all'atterraggio in una giornata particolarmente ventosa. Praticamente fate in tempo ad allacciare la cintura di sicurezza, sentire il rombo del motore, girarvi a guardare il finestrino ed ecco che siete arrivati. Naturalmente, ecco, per chi soffre di ansia da volo, questo potrebbe essere il modo per piano piano sconfiggerla, perché insomma che cosa può accadere in 53 secondi di volo? Naturalmente è un aereo piccolino, appena 8 posti, non c'è la hostess che vi offre il caffè, non c'è lo steward che vi illustra le varie regole di sicurezza del veicolo, non c'è ovviamente il bagno, ma insomma per 90 secondi credo tutti possiate trattenere la pipì. Ma la domanda che mi sono fatta subito: ha senso un volo così corto per coprire una distanza così breve, che in fondo si potrebbe coprire con un traghetto, addirittura realizzando un ponte? In realtà il traghetto c'è, ma i fondali e le correnti del Mare del Nord sono così ostici che il viaggio in barca può diventare un incubo di onde e mal di mare. Quindi per gli abitanti di queste isole questo piccolo aereo è un vero e proprio autobus con le ali vitale, viene utilizzato per andare a scuola, per andare dal medico, per fare la spesa. Quindi a livello di pura curiosità, sappiate che esiste anche appunto un volo che ha una durata da record, non per la lunghezza ma per la brevità, appunto il volo più breve del mondo.

mondo. E questa è la prima curiosità che vi regaliamo in questo pomeriggio. La seconda ci porterà in Canada tra qualche minuto. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

La voce bellissima di Amy Winehouse, pronti a raggiungere il Canada, una regione del Canada particolare, la Columbia Britannica, per scoprire un luogo che sembra essere stato letteralmente dipinto da un artista eccentrico, tant'è che quando ho visto delle foto mi sono subito interrogata: ma sarà un luogo reale o è una foto realizzata con l'intelligenza artificiale? Invece è un luogo reale, si chiama Spotted Lake, tradotto letteralmente il lago a chiazze, o meglio il lago a pua. Quindi immaginate una distesa d'acqua, quella appunto di un lago, che con l'arrivo del caldo estivo inizia ad evaporare, fin qui nulla di particolarmente strano a fisica. Man mano però che l'acqua sparisce, sul fondale accade la magia, iniziano ad emergere decine e decine di enormi cerchi perfetti, simili a dei giganteschi pois colorati, giallo, ocra, verde smeraldo, azzurro pallido, bianco splendente. Ciascuno di questi cerchi ha un colore diverso. E vi chiederete: come fa la natura a creare qualcosa di così particolare, di così perfetto al tempo stesso? Ebbene, il segreto sta sotto il fango, perché questo lago ha una delle concentrazioni di minerali più alte al mondo. C'è il solfato di magnesio, il calcio, il titanio, l'argento, il sodio, e d'estate, quando l'acqua evapora, questi minerali si cristallizzano e formano delle vere e proprie stradine calcaree, dei sentieri induriti che circondano le pozze d'acqua rimaste. Ogni pozza, a seconda del minerale che prevale in quel punto preciso, prende proprio un colore diverso. Quindi il solfato di magnesio cristallizza d'estate, regalando sfumature incredibili dal verde al giallo dorato. Per secoli questo non è stato soltanto un fenomeno da fotografare, sicuramente se vedete delle fotografie è impressionante, particolarissimo e bellissimo, ma per la popolazione indigena locale questa è un luogo sacro e anche terapeutico. Pensate che durante la prima guerra mondiale i minerali del lago venivano persino raccolti per produrre delle munizioni. Oggi l'area è un'area protetta per preservare la sua delicatezza e la sua sacralità, quindi non ci si può camminare sopra evidentemente, ma lo si può comunque ammirare da un punto panoramico sulla strada, e la vista davvero toglie il fiato, sembra davvero di guardare un paesaggio lunare o la tavolozza di un pittore, quindi davvero qualcosa di estremamente suggestivo. Se andrete appunto in Canada, ricordate questo lago a Pois, però per tutti gli altri cercatelo su motore di ricerca, ed è davvero uno spettacolo che merita di essere visto. A proposito di spettacoli, gli spettacoli della musica dal vivo che proseguono in quest'estate da record, noi però parliamo di un artista da record che ci ascoltiamo subito. Lui è Harry Styles.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Il mare d'inverno, Enrico Ruggeri, l'inverno, quanto lo desidererei. Io che amo tanto l'estate, però insomma sicuramente sono giorni estremamente faticosi in cui si può però trovare refrigerio con un buon gelato o comunque con qualcosa di fresco. Insisto sul gelato e su un gelato particolare perché domani e domenica in tante gelaterie in tutta Italia, sono tantissime le gelaterie aderenti, torna un gelato per la pace, che è un'iniziativa che anche lo scorso anno ha fatto tanto del bene e quindi mi fa anche molto piacere segnalarvelo. Quindi domani e domenica potrete andare in una delle gelaterie che aderiscono a questo progetto di Medici Senza Frontiere e scegliere un gelato a un gusto particolare, peraltro molto fresco, il gelato al gusto anguria, simbolo di speranza e resilienza, e con questo semplice gesto contribuiremo a sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e Medio Oriente, dove purtroppo è vero che i riflettori si sono spenti, se ne parla sempre meno, ma i bisogni non si sono esauriti, anzi tutt'altro, l'emergenza è ancora in corso, quindi farà caldo, però uscite per un buon gelato. Sul sito di Medici Senza Frontiere trovate proprio la mappa di tutta Italia con l'elenco completo di tutte le gelaterie aderenti. I clienti potranno contribuire prendendo appunto questo gusto solidale del cocomero, che ha scelto per i colori che in qualche modo richiamano anche questo simbolo che è diventato insomma di adesione a queste popolazioni martoriate, oppure potete anche scegliere un qualunque altro gusto e lasciare una piccola donazione anche simbolica in un salvadanaio dedicato che sarà appunto collocato in gelateria. Il tutto avverrà senza un passaggio di cassa, quindi il donatore metterà l'importo direttamente nella cassettina, con la certezza che tutto il denaro donato arriverà a Medici Senza Frontiere proprio per finanziare gli interventi in queste zone. Ogni tipo di intervento, quindi interventi sanitari, approvvigionamento di generi di prima necessità. Mi raccomando, se potete date una mano. Credo che si possa anche poi fare una donazione online, quindi se proprio non avete la possibilità di raggiungere fisicamente una di queste gelaterie potete insomma sicuramente dare il vostro contributo. Quindi vi ricordo domani e domenica la nuova edizione di Un Gelato per la Pace. Oh.

povero me, cantava Filippo Graziani. Chissà se povero me lo ha detto anche Paolo questa mattina quando gli è stato detto che mi avrebbe tenuto compagnia in regia qui in questo pomeriggio. Spero di no. Io invece sono molto felice di ritrovarlo. Nella prossima ora, dopo il notiziario, parleremo di celiachia. Come detto, l'Associazione Italiana Celiachia ha predisposto tutta una serie di strumenti fondamentali e utilissimi anche per chi quest'estate partirà, andrà all'estero e vuole viaggiare in sicurezza, sapendo di poter trovare sempre alimenti consoni con la propria situazione, non soltanto appunto nei ristoranti, ma anche negli aeroporti, lungo le autostrade e, perché no, anche all'estero. Quindi, se siete interessati anche indirettamente da questa materia, rimanete all'ascolto, perché sono sicura che vi daremo tanti buoni consigli. Nel frattempo torniamo indietro nel tempo, un brano che sono sicura vi accenderà tantissimi ricordi, questo di Bonnie Tyler.

Ci ha fatto ballare Kylie Minogue con questo brano, anch'esso con qualche anno sulle spalle, ma anni portati benissimo. Sapete che l'estate è anche tempo di divieti particolari. Non so se avete letto la questione di quella spiaggia di Vieste dove è vietato portare panini in spiaggia. La questione, insomma, è tornata proprio di attualità perché una mamma ha portato di nascosto dei panini per il bambino in un lido di Vieste dove appunto i gestori avevano vietato il cibo portato da casa e naturalmente la questione fa discutere. Può un lido privato imporre questo tipo di divieto? In alcune regioni italiane la maggior parte delle spiagge, lo sappiamo, sono occupate da stabilimenti, le spiagge libere sono davvero poche. Se poi in questi stabilimenti ci impongono anche di acquistare il cibo in loco, davvero diventa proibitivo naturalmente fare una vacanza con i propri figli. Io vi lascio questa notizia così un pochino sospesa, poi andremo probabilmente nella prossima ora anche un pochino ad approfondire la normativa e anche la situazione negli altri paesi europei per capire se è un'anomalia quella italiana oppure no. Intanto, secondo voi è giusto che uno stabilimento balneare imponga il divieto di introdurre cibi da fuori anche magari per i bambini? Ragionateci e magari poi scrivetecelo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi incrociati tra Iran e forze armate statunitensi che dichiarano di aver colpito vari obiettivi strategici nel paese degli Ayatollah.
2: Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo tre mercantili hanno attraversato lo stretto, la maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia. Era di Suisio, in provincia di Bergamo, Alice, la ragazzina undicenne morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CTA Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando di un volume che ci è molto caro per tante ragioni. Intanto parla di uno dei più grandi registi del cinema mondiale, non solo del cinema italiano, cioè Roberto Rossellini. E non solo di lui parla il volume di cui parliamo oggi. Io do il benvenuto ai miei ospiti, che sono Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Benvenuti.
1: Grazie,
2: grazie, ben trovati.
0: Che sono gli autori del volume La guerra dei vulcani, edito appunto in questa ultima edizione da Il Saggiatore. Il volume era uscito però già più di 20 anni fa ormai, no? La sua primissima,
2: sì,
0: la sua primissima edizione. Una storia appassionante che vede come protagonisti non soltanto Roberto Rossellini ma anche due grandissime attrici, anche loro del cinema mondiale. Stiamo parlando di Anna Magnani e di Ingrid Bergman. Cominciamo subito, per parlare di questa ultima edizione, della sua prefazione, che anche questa è di grandissimo prestigio. Giuseppe Tornatore.
1: Giuseppe Tornatore era già un, non vorrei dire un fan, ma comunque gli era piaciuto molto la prima edizione del libro, lo conosceva, e gli abbiamo chiesto se gli andava di introdurre insomma questa nuova edizione. Lo ha fatto, noi gli siamo molto grati, quindi è stato molto, molto carino, affettuoso, ed era anche sia per la sua cinefilia eccezionale. Chi conosce Tornatore lo sa che è un grandissimo conoscitore, oltre che un grandissimo regista, e poi perché questa è anche una storia molto siciliana, quindi ci è sembrato il nome giusto sotto moltissimi profili per farcelo introdurre, anche se poi abbiamo lasciato l'antica introduzione di Adriano Aprà, che c'era stato di grandissimo aiuto anche nelle discussioni, ma semplicemente innanzitutto per il reperimento di materiali e documentazioni. Aprà non c'è più da qualche anno, lo ricordiamo con affetto, e volevamo comunque mantenere anche la sua prefazione alla primissima edizione.
0: Abbiamo parlato di Sicilia, no? E tra l'altro il libro è fondamentalmente, credo, a parte ovviamente anche la celebrazione di queste grandissime personalità di cui parlavamo, è anche la riscoperta di due film essenziali, credo, proprio dal punto di vista visivo, no? Iconografico, di due isole bellissime, delle isole Eolie, cioè Vulcano e Stromboli. Volevo sapere se questa geografia, diciamo proprio intesa come vostro viaggio, come vostra esperienza in questi luoghi, in qualche modo ha suggestionato il libro.
1: Ma a suo tempo abbiamo fatto come dire, abbiamo cercato le location, ricercato, perché comunque avevamo già in mente il libro, l'avevamo iniziato a scrivere, avevamo comunque una struttura molto, molto precisa, quindi abbiamo riverificato i luoghi. E non credo che, poi Maria Gabriella mi confermerà o smentirà, non credo che vedere le Eolie ci abbia cambiato qualcosa, anche perché le Eolie della fine del millennio scorso erano comunque molto diverse da quelle di 50 anni prima, e memorie antiche. Cos'è rimasta? La casetta rossa dove Rossellini e la Bergman hanno soggiornato durante le riprese di Stromboli, a Stromboli. Il resto si è un po' perso nella modernità e nell'aggressività anche del turismo, che già allora era molto forte, allora dico nel 2000.
2: Sì, perché adesso io appunto ricordo quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che abbiamo impiegato 3-4 anni, perché era una storia praticamente, a parte il fatto, a parte Stromboli, che tutti gli studenti di cinema conoscevano, ma Vulcano era sconosciuto, quindi abbiamo dovuto ricostruire proprio tutto un periodo, e quindi il tempo è stato lungo, abbiamo impiegato diversi anni, e in questi anni noi abbiamo anche ripercorso il viaggio che Rossellini fece con la Bergman per arrivare a Stromboli, perché e all'epoca insomma non c'era l'autostrada del sole, non c'erano comunicazioni, per cui il fu per Ingrid una iniziazione questo viaggio verso la Sicilia e quindi verso il sud d'Italia, che toccò Amalfi e tutta la costiera, quindi fu un viaggio di piacere ma anche un viaggio di conoscenza. Ebbero una pausa, una notte dormirono a Catanzaro in Calabria, dove vennero accolti dal sindaco in un palazzo, gli vennero il letto preparato con le lenzuola, diciamo, credo della moglie del sindaco, quindi queste bellissime lenzuola di pizzo antiche, c'è tutta questa, e fu proprio un viaggio verso di Ingrid verso questo mondo a lei sconosciuto, ma poi sconosciuto forse siccome Ingrid era una persona sicuramente di grandissima cultura, non le era ignoto che per lungo tempo la Sicilia era stata sotto il dominio degli Svevi e dei Normanni, da cui lei discendeva, e credo che anche questo abbia molto anche forse anche questo un po' influenzato, perché poi in Stromboli c'è questo, diciamo, c'è questo non scontro incontro fra questa donna bionda nordica che il protagonista incontra nella farfa, diciamo, e invece questa natura scura, selvaggia, nera, le donne del luogo, e quindi c'è, insomma, ci sono tanti elementi. Difatti poi noi Rossellini prima aveva pensato ad Anna Magnani per questo ruolo.

0: caso divenuta estranea, o forse esatto, rifiutata infatti, da quell'ambiente.
1: Noi abbiamo ricercato a lungo senza trovarlo, forse non è mai esistito il soggetto primigenio da cui i cosiddetti ragazzi della Panaria, cioè un gruppo di giovani aristocratici che facevano base tra Palermo e Leolie, avevano immaginato con Rossellini e per la Magnani questa prima bozza di film, che sicuramente metteva una donna al centro dell'universo selvaggio, selvatico e ostile delle Eolie, che fosse proveniente da un universo esterno come nel caso della Bergman, o che invece fosse in qualche modo autoctona, indigena come la Magnani. Nel caso della Bergman appunto il film andò in quella direzione, la nordica, proprio non, neanche italiana. Nel caso del film con la Magnani, che fu quindi scritto successivamente alla decisione di Rossellini di buttarsi con la Bergman in questa nuova avventura, questo iniziale soggetto probabilmente fu comunque rivisto, quindi non sappiamo all'inizio cosa c'era, se non sicuramente questa storia
0: da cui entrambi i film in qualche modo sono
1: derivano e hanno inevitabilmente, comunque, anche al di là della struttura, dell'idea di base, hanno anche tanti punti di contatto.
2: Sì, certo, molti punti di contatto, diciamo, visto che siamo a Radio Vaticana, il rapporto con Dio, con il divino, che nel caso di Stromboli vediamo che poi aiuta la protagonista ad accettare la realtà ostile, anzi probabilmente a farla sua. C'è questo finale che appunto poi era stato suggerito da Padre Morlion, che quindi apriva alla speranza, perché se no sembra che lei vada per fuggire, cerca di fuggire, forse non sappiamo se punta addirittura a un suicidio, quindi ecco, poi invece si apre questo sole meraviglioso e nasce la speranza. E mentre invece in Vulcano noi abbiamo la figura della Magnani, io trovo che il film sia molto interessante e la Magnani ha un ruolo importante, ha un bel ruolo, perché lei è purtroppo una di quelle ragazze che cercano fortuna, lasciano l'isola, cercano fortuna, probabilmente la fanno, ma non la fanno proprio nel modo migliore possibile, e quindi è una prostituta, e alla fine viene rimandata con un foglio di via nella sua isola, dove però trova la sorella, il fratello, quindi la famiglia è ancora lì. A questo punto Anna, la protagonista, sì, la protagonista cerca un conforto. C'è una scena bellissima, per me molto bella, molto toccante, di lei che vuole entrare in chiesa, vuole entrare in chiesa probabilmente per chiedere perdono, per chiedere aiuto, per rincontrare la lei giovane. E le donne del luogo, le donne di chiesa, gli impediscono di entrare. C'è questa scena, gli impediscono, forte, di certo, molto forte, di certo, entrare in chiesa. E quindi poi la storia, perché lei ha questa sorella giovane che sembra anche lei, diciamo, corteggiata da un giovanotto che è Brazzi, ma che in realtà Magnani, la protagonista Anna Magnani, capisce che cosa sta facendo in quell'isola, sta facendo esattamente quello che aveva fatto un'altra persona simile a lui con lei, cioè cercare delle giovani ragazze, illuderle con delle promesse, portarle lontano dal suo, e siccome capisce cosa sta facendo a sua sorella, lei poi fa di tutto per impedirlo, riesce a impedirlo in un modo abbastanza

0: forte e violento, ecco, esatto, senza, quindi ce la fa.
1: È un film che appunto molti dei nostri ascoltatori probabilmente non hanno visto.
0: Non hanno visto,
1: perché
0: ecco, esatto.
1: Quindi tutto sommato se lo riesce, si conosce, insomma, a vedere, sì. Comunque sul mercato è facile, spesso fa parte anche di rassegne o di retrospettive. Vulcano è un film abbastanza complicato da reperire. Voi dove siete riusciti a vederlo allora per la prima volta?
2: Perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco Agliata di Villafranca, che era uno dei ragazzi della Panaria, anzi diciamo l'organizzatore generale, quello forse più propenso a mettere insieme delle idee, a fare gruppo e a esprimere innanzitutto da un punto di vista produttivo, imprenditoriale, idee che magari artisticamente appartenevano più a Renzo Avanzo, che era un altro del gruppo, e lui conservava copie del film, e ancora più rara, che è assolutamente introvabile oggi, è la versione americana di Vulcano, che si fece contemporaneamente, perché come Stromboli si è trattato in entrambi i casi di coproduzioni italo-americane, e sia Stromboli che Vulcano, soprattutto Vulcano, nella loro edizione americana sono abbastanza diversi, con scene proprio differenti e persino con un finale diverso. E se non era per Francesco Agliata, noi neanche noi avremmo visto Vulcano. E devo dire che questa storia, che si era dimenticata, chi la conosceva soltanto per sommi capi e magari più per la rivalità sentimentale che non per quella cinematografica, ecco, io credo che una piccola medaglietta ce la possiamo appuntare, Maria Gabriella ed io, perché quando uscì questo libro poi la storia diventò un po' più nota, e anche il film ha avuto finalmente un'edizione in DVD che si trova tutt'oggi, ripeto però solo l'edizione italiana, non quella americana, che Agliata era riuscito a ritrovare negli archivi della Metro Goldwyn Mayer dopo vari rivolgimenti societari si era impossessata dei materiali dell'allora United Artists, che aveva coprodotto il film, e quindi poteva farcene avere una copia, ed è un gran bel film. Non è il film d'autore con la A maiuscola che è Stromboli, ma è un dignitosissimo film che sta a metà tra la Hollywood realistica di un regista naturalizzato statunitense, ma in realtà europeissimo, il tedesco William Dieterle, o meglio Wilhelm Dieterle, e il neorealismo italiano, a cui è legato il fatto che tutto il film, ancora più di Stromboli, è interamente girato nelle isole Eolie, tra Lipari, Vulcano e Salina, quindi in luoghi reali e con moltissimi, come anche Stromboli, attori non protagonisti.
3: Sì. Questo mi offre l'occasione.
2: Attori non professionisti.
3: Sì. Sì, i protagonisti ci sono, sì. Ovviamente. E che protagonisti? Ma no, questo mi offre l'occasione di parlare un momento anche dell'appendice, che è molto interessante, del vostro libro, che si intitola Non so se Stromboli sia questa, in cui analizzi 5 film. Quali sono in realtà i titoli? Sono 2, però i film sono 5.
2: Sono Stromboli a 3 versioni e Vulcano 2. Le due di Vulcano le ho dette, nella versione americana si chiama Vulcano. I 3 Stromboli sono il primissimo americano, molto tagliato da Howard Hughes, che era il produttore americano del film, ed è la primissima versione uscita di Stromboli, prima delle altre, addirittura credo un anno prima rispetto a quella italiana. Rossellini, penso di far causa, strepitò, scrisse articoli sul giornale, ci fu una levata giustissima da parte della critica italiana nei confronti della produzione americana, ma il film uscì come gli americani l'avevano voluto, con un finale anche qui piuttosto diverso rispetto a quello che poi fece Rossellini,
3: più breve.
2: Più breve, sì, ci sono parecchie scene in meno, ma anche un paio di cose che non si ritrovano invece nelle altre. Poi esiste una versione ancora in inglese, dove la Bergman ha comunque parla con la propria voce, così come parla con la propria voce nella versione italiana, ed è la cosiddetta versione internazionale, la più lunga di tutte, quella che Rossellini amava di più e che si trova con difficoltà in giro, perché quella che si trova è quella italiana, che è ancora successiva, viziata un po' pesantemente dai suggerimenti di padre Morlion, in lingua italiana, quindi insomma per ricostruire questo marasma di complicazione che ha portato nello stesso set due troupe a fare cinque film diversi, ci voleva alla fine, insomma, abbiamo provato a mettere i puntini su lei anche dal punto di vista filologico.
3: Allora parliamo della ricerca del materiale. Su che cosa vi siete basati? Qual è stato il vostro...
0: Innanzitutto Aliata, che ha un grandissimo archivio, e quindi lui ci ha dato molti elementi, perché poi all'epoca, quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che noi eravamo molto giovani, e devo dire che io poi in particolare, quasi per me i protagonisti erano questi ragazzi
3: della Panaria.
0: Ma perché? Perché Aliata, che era giovane, era appena uscito dalla guerra, aveva guidato
2: i cinereparti
0: dell'esercito italiano, quindi aveva rischiato la vita. E questi ragazzi hanno fatto le prime riprese subacquee, ma non le prime riprese subacquee italiane, le prime riprese subacquee mondiali.
2: Sì, diciamo in acque reali. Perché quelle negli acquari li avevano fatti anche altri.
0: Anche Rossellini dentro una vasca. Ecco, quindi siccome si fa ancora. Ecco, se posso aprire un inciso, in questo libro, come anche ha scritto Tornatore nella prefazione, si sente il sudore, il rumore, la fatica di fare cinema e di creare, quindi loro pensate cosa era fare queste riprese dove si rischiava pure la vita, perché su Stromboli c'è stato un morto alle riprese di Stromboli, perché loro andavano giù con questi scafandri, era pericoloso andare sott'acqua all'epoca e fare delle riprese all'epoca, perché la macchina per andare giù l'aveva inventata Aliata, quindi lui è un grande inventore, tra l'altro, e quindi facevano queste riprese subacquee, e in Vulcano ci sono riprese subacquee, mentre invece in Stromboli no. C'è, certo, siccome c'è piuttosto una tonnara, ma lì è, diciamo, un po' più facile perché c'è una vasca, e quindi è una ripresa molto più tecnicamente semplice. Adesso oggi l'intelligenza artificiale sta, a mio parere, distruggendo non solo il cinema, ma ridistruggendo le teste del cinema. Le grandi teste del cinema non ci sono più, e quindi questo sullo schermo si vede. Ecco perché sono due film diciamo abbastanza straordinari, come tanti film dell'epoca, però qui il rapporto con la natura è veramente forte. E quindi poi tu mi dicevi delle ricerche, quindi stavamo dicendo Aliata ci ha dato molto materiale, credo gli abbiamo riportato il cinema in casa a quell'epoca, perché lui faceva l'imprenditore, aveva fondato un'industria ed dopo essere stato un grande produttore cinematografico, per lui ha prodotto La carrozza d'oro, adorata da Truffaut, con Anna Magnani protagonista, eccetera, quindi lui era stato un grandissimo produttore cinematografico. Quando noi giovani, questi due ragazzetti sono appassionati di cinema, sono arrivati in Sicilia, credo che gli abbiamo riportato un po' di cinema,
1: di belle memorie
0: sì, quindi ci ha mostrato tanto ed è stato straordinario. E poi c'è stata poi tutta una attenta ricerca sui documenti dei giornali dell'epoca, dei rotocalchi, controllare America, controllare i testi, e non c'era internet. Noi siamo andati nelle biblioteche, siamo andati negli archivi, abbiamo fatto, ecco perché ci si è impiegato 4 anni, nel frattempo lavoravamo pure, però
2: abbiamo intervistato
0: gli ultimi sopravvissuti e poi insomma abbiamo messo tutto in questo libro e quindi abbiamo ricostruito tutto. Adesso è molto semplice riprenderlo, ricopiarlo e andiamo.
1: Sì.
0: No, cioè, ecco, c'è una cambiare il titolo
1: leggera, sì.
0: Sì, esatto. Ma poi i conoscitori sanno, diciamo,
1: certo, di che cosa stiamo parlando,
0: Dico,
1: il vostro libro si avvale anche, voglio dirlo, di una bellissima iconografia, cioè naturalmente immagini
0: sì.
1: No, che avrete trovato, immagino, appunto in questi archivi non facilmente reperibili, è veramente ricco anche appunto di immagini che ci riportano alla memoria. Tu dicevi molto tempo, ma mi sembra il tempo ben impiegato.
0: Sì, ben impiegato e il tempo necessario, perché diciamo questo tipo di lavoro è un lavoro che viene fatto giusto per amore della cultura e del cinema,
1: certo.
0: E quindi non ha valore, diciamo.
1: Sì.
0: Ecco,
1: a me viene in mente una cosa a proposito del tempo, perché è una delle qualità migliori, credo, del vostro libro, e probabilmente è frutto anche del tempo che è stato dedicato a questa storia. E cioè, voi mantenete una, ed è chiarissima dalle vostre pagine, un grande rispetto per tutte e tre i protagonisti.
0: Assolutamente.
1: Sono tre figure appunto altissime dal punto di vista della loro professionalità nel cinema, ma è chiaro che poi questa è anche una storia che ha significato del dolore, che ha significato,
0: certo,
1: delle separazioni, delle difficoltà, insomma, indubbiamente lo è stato. Però il valore umano di queste persone, oltre che il loro valore artistico, mi sembra che nel vostro libro sia raccontato appunto con estremo rispetto, con grande equità, con grande equilibrio, riconoscendo appunto i meriti di ciascuno.
2: Credo che ci sia avvenuto spontaneamente a conoscere la storia, a sentircela narrare per la prima volta in modo dettagliato e compiuto da Francesco Agliata. All'inizio c'è stato spontaneo parteggiare per la sconfitta, per Anna Magnani, il cui film è stato impallato totalmente da quello di Rossellini, e anche sconfitta in senso sentimentale, perché lei di fatto è stata lasciata per un'altra donna. Parliamo di tre persone straordinarie, Magnani, Rossellini, Bergman, tutte e tre giganti enormi, quindi questa storia non poteva essere ridotta, non è mai stata la storiella di una ripicca, di un piglia e lascia, di un amorazzo, di un film che si fa al posto di un altro. Ma
1: come troppo spesso viene raccontato,
0: sì, esatto,
1: semplificando,
2: riportando
0: anche in televisione abbiamo visto, sentito cose veramente
2: viene di solito
0: svilire quello che è invece un incontro di tre intellettualità straordinarie.
2: Due film in posti che a malapena conoscevano l'energia elettrica, che avevano difficoltà anche di approvvigionamento d'acqua, significa fare due atti di eroismo enormi. Poi se dietro c'è una storia sentimentale che provocò uno scandalo internazionale con pressioni personali fortissime su tutti e tre i protagonisti, si capisce che non è legata al capriccio di un momento. E quindi la grandezza di questi personaggi, poi approfondendo, leggendo, confrontando, pensandoci, incastrando tutte le varie teste del passo, ci siamo resi conto che tutti e tre avevano ciascuno ragione nella propria individualità, ciascuno è stato eroe in una partita a tre in cui inevitabilmente un po' tutti hanno vinto e un po' tutti hanno perso, e tutti e tre sono grandissimi non è che meritassero il nostro rispetto, ma è evidente che la loro grandezza
3: è naturale tributarglielo.
2: Esatto, cioè li consacra di per sé ai tre personaggi enormi che erano, ai due film importanti che ne sono usciti fuori, e a una svolta per tutti e tre di carriere che li ha portati verso altri lidi più fortunati, meno fortunati, comunque diversi.
0: Sì. Ma la mia sensazione analizzando queste vicende, perché è che poi alla fine tutti e tre, forse mi sbaglio, tutti e tre il loro vero grandissimo amore era il cinema. Cioè Anna amava Rossellini, ma amava Rossellini perché era un grande regista che la faceva essere una grande attrice. Roberto amava Anna perché era una donna straordinaria, ma l'amava perché era una grandissima attrice che rendeva grandi i suoi cinema e la stessa cosa e i suoi film, e la stessa cosa con Bergman. E Bergman pure, Bergman sicuramente si è innamorata di questo italiano venuto dal mare perché infatti è arrivato con l'aereo, però portatore di un cinema completamente nuovo che lei voleva fare, per cui secondo me per tutti e tre la cosa prima era il cinema, poi l'amore era la grande nave che ti portava a quello che volevi, insomma, a realizzare l'opera che te volevi fare.
2: Quasi una conseguenza del cinema.
0: Esatto, sì, esatto. Sì.
3: D'altronde noi continuamente parliamo di amore per il cinema.
0: Esatto.
3: Cinema e amore non possono essere così lontani. Il vostro libro, tra l'altro, prima dell'appendice, si chiude con un episodio, una piccola, come se fosse una zoomata su un'immagine che lascio ai lettori del libro, che trovo molto bella, molto poetica, sì. E che testimonia in qualche modo il profondo rispetto che non soltanto noi proviamo per loro, ma che loro probabilmente hanno sentito l'uno per l'altro.
2: Ecco, senza svelarla, ma diciamo che tutto quello che si legge qui, anche se scritto in forma, tra molte virgolette, romanzesca, sono fatti reali, cioè non abbiamo fatto come succede spesso una reinvenzione immaginando cosa pensassero questi personaggi. Tutto quello che c'è qui, i dialoghi anche, sono presi, verificati dalle cronache del tempo, incrociando, eliminando quello che noi presumiamo possa essere mitologia giornalistica per andare alla nudità dei fatti, ripeto, verificati il più possibile, quindi non ci sono invenzioni. Quello che leggete qui è quello che veramente è successo, almeno quello che siamo riusciti ad appurare.
3: E voglio dire un'ultima cosa che mi piace molto, cioè i due film di cui si parla fondamentalmente hanno questo grande potere, questa grande magia di restituirci i volti delle due più grandi attrici del mondo, credo in assoluto. Sì. Forse è il momento proprio del loro massimo
0: splendore,
3: della loro massima maturità artistica.
0: Sì, sì, sì, vero, verissimo. C'è una bellissima Anna Magnani in Vulcano.
2: Sì. Sì, è una meravigliosa Ingrid.
0: È una meravigliosa Ingrid. Sì. Ancora pare che io tifi un po' pochino di più per Anna, ma non è vero. No. Tra l'altro, le due signore, mai una parola fuori posto in un momento drammatico.
3: Si si parla di eleganza e
0: d'altri eleganza,
3: tempi,
0: sì.
3: Grazie ai miei ospiti, Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Vi ricordo il titolo del volume, La guerra dei vulcani. Edito da Il Saggiatore. Grazie di essere stati in
2: compagnia. Grazie
0: a te, Rosario.

parte musicale del nostro programma odierno. In questi giorni vi sto facendo ascoltare alcuni dischi, alcuni dei dischi della mia collezione, quelli che amo di più. Questo ha un posto veramente speciale nel mio cuore. È un album il cui titolo è Lady in Satin di Billie Holiday, è uno dei suoi ultimi lavori, è stato registrato nel febbraio del 1958 e, come probabilmente ricorderete, Billie Holiday si è spenta nel luglio del 1959. È un album della Columbia e rappresenta anche una richiesta particolare, un desiderio particolare proprio di Billie Holiday, la quale si era rivolta al produttore della Columbia Irving Townsend, esprimendo il desiderio di registrare un album insieme a Ray Ellis e la sua orchestra d'archi, dunque un accompagnamento in qualche modo nuovo proprio per la sua voce. Lei aveva sentito un album appunto di Ray Ellis che si intitolava Alice in Wonderland, che giocava appunto con Alice in Wonderland, con Alice nel Paese delle Meraviglie, ne era rimasta affascinata, appunto incantata. Townsend si rivolse dunque a Ray Ellis chiedendogli se sarebbe stato d'accordo. Naturalmente Ray Ellis, che non credeva nemmeno che una regina del jazz come Billie Holiday potesse conoscerlo, potesse sapere chi era, fu assolutamente emozionato, no, all'idea di poter registrare appunto con lei. È vero che la voce di Billie Holiday nel corso degli anni man mano era andata in qualche modo rovinandosi, era andata perdendo lo smalto, la freschezza che aveva nelle registrazioni degli anni 30, ovviamente. Tuttavia, alla fine degli anni 50, la sua capacità espressiva era diventata veramente straordinaria. E dunque insieme scelsero non tanto un rifacimento di brani che appartenevano appunto alla sua carriera, che aveva già registrato in molte altre occasioni, ma proprio delle canzoni nuove, nello stile contemporaneo di Frank Sinatra o di Ella Fitzgerald. E il primo brano che appunto incisero per il disco, che venne registrato tra il 19 e il 21 febbraio del 1958, fu appunto un brano composto da Frank Sinatra pochi anni prima, nel 1951, il cui titolo è I'm a Fool to Want You.

molti anni dopo, quando l'album venne nuovamente messo in commercio nel 1997, Ray Ellis, riascoltandolo, disse che il momento forse più emozionante in assoluto di quella sessione di registrazione fu quando insieme alla Holiday ascoltarono appunto la registrazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, I'm a Fool to Want You. E Ray Ellis ricorda che la Holiday aveva le lacrime agli occhi. E se è vero che musicalmente la voce aveva ormai delle asprezze, è altrettanto vero che emozionalmente la sua capacità interpretativa, proprio grazie a quelle asprezze, aggiungeva un'amara consapevolezza a quei testi. Ascoltiamo la terza traccia dell'album, You Don't Know What Love Is.

che viene spesso considerata dai critici la migliore traccia dell'album, è la numero 7, era in realtà la prima traccia del lato B. La canzone si intitola You Changed.

questa nostra puntata dedicata all'album Lady in Satin di Billie Holiday con l'ultima traccia dell'album che parla appunto di una fine, la fine di un amore. Si intitola The End of a Love Affair.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi medio orientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo dell'area euro è salito al ritmo moderato dei trimestri precedenti, lo 0,3%. Le ostilità nel Golfo Persico, sottolinea però Palazzo Koch, hanno avuto nei mesi primaverili un impatto negativo sul prodotto che, secondo le nostre stime, è aumentato in misura modesta. In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti aerei russi, ma anche le forze armate di Kiev hanno colpito a loro volta vari obiettivi russi.
2: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo. In 2 giorni, 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto, pare, per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessore regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dai presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
5: Diamo un benvenuto a Don Francesco Scanziani, che è nostro ospite. È stato mio professore, insegna tuttora sia in seminario che in facoltà teologica dell'Italia settentrionale e all'Istituto di Scienze Religiose Antropologia Teologica, che vuol dire il discorso teologico sull'uomo, quindi come è pensato da Dio, qual è lo sguardo di Dio sull'uomo. Maestro, dove abita? È quella domanda che i 2 discepoli, iniziando a seguire Gesù, fanno a Gesù quando Gesù si volta verso di loro e dice: ma cosa cercate? Cosa volete? Perché siete qua? Perché mi state seguendo? Perché avete fede in me? Perché vi siete messi in moto sulle mie orme? Ecco, maestro, dove abiti? È una richiesta di intimità, potremmo dire, di una relazione intima col Signore. E Giovanni racconta, era lui uno dei 2 discepoli, che erano le 4 del pomeriggio e quel giorno si fermarono presso di lui. E allora mi immagino questa giornata, dal pomeriggio, la serata, il mangiare insieme, poi magari sotto le stelle parlare delle cose importanti, il destino dell'uomo alla nostra vita, dove è destinata. Noi sappiamo, abbiamo fede nella risurrezione della carne, ma esattamente come dobbiamo pensarla? Ecco, Don Francesco è qua per aiutarci a illuminare quelle domande che sono le domande di sempre, di tutti, le domande più vere, ecco, che abbiamo nel cuore. E quindi grazie Don Francesco, penso che sia un incontro davvero prezioso. Lasciamo spazio alla relazione.
6: Grazie a voi dell'invito e della presenza. In un romanzo ho trovato questo dialogo tra due amici. L'uno chiede all'altro: ma tu cosa pensi ci sarà dopo la morte? E l'altro dice: ah, io non ci penso. Ma come non ci pensi? E sì che abbiamo una certa età ormai. No, quando sarà, sarà punto e a capo. E no, perché non sarà un punto a capo, ma sarà un due punti. Che cosa pensate voi di ciò che ci sarà dopo la morte? Non è scontato, neppure per i cristiani. Allora, credo che sia prezioso lo sforzo che state facendo di fermarvi a riflettere e a riflettere insieme. Chi ci dà il là è il nostro credo. Nella formula del credo apostolico, è il credo degli apostoli, cosiddetto dalla tradizione, in 12 articoli, si conclude con credo, la risurrezione della carne e la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Non è semplicemente l'ultima formula del credo, né il vertice, è la meta, è come la cima della montagna verso cui tendiamo. Che cosa vuol dire? Vorrei spendere una parola prima per dire cosa intendiamo cristianamente per la risurrezione della carne e una riguardo alla vita eterna. Ma partirei da due premesse. La prima è la storia da cui veniamo, l'altra i criteri con cui entrare nella nostra storia. La storia da cui veniamo può essere ben sintetizzata dal Catechismo di Pio X, perché comunque, anche se io ho fatto già un catechismo diverso, ma la Beata Serafina, che era la catechista che avevo alle elementari, che mi ha insegnato le preghiere, che non mi aveva ancora insegnato la nonna, che mi insegnava tante cose, mi trasmetteva con il suo linguaggio ancora quella cultura. Poi, facendo teologia, abbiamo scoperto che in realtà era talmente dotto il catechismo di Pio X che aveva alle spalle tutta una tradizione che si chiama teologica, che si chiama la neoscolastica, che è andata avanti per 150 anni, ma in realtà partiva già dal 600. Una cosa seria. Allora, che cosa diceva il catechismo di Pio X? Capo ottavo, resurrezione della carne, vita eterna. Amen. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte e il giudizio particolare. Morte, giudizio. Numero successivo, 157. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. Vende specie un po' di tempo. Che cosa significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo, per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E infine, che cosa significa vita eterna? Vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio, la visio Dei, si diceva un tempo, sarà la vera vita e la felicità dell'anima, mentre la privazione di lui sarà la massima infelicità come una morte eterna. Non stiamo ad entrare nel commentare queste parole, perché la cosa seria che dovremmo fare è molto lunga, vuol dire che cosa significavano, chi li ha scritte, che intenzione aveva, nel linguaggio ormai di più di un secolo fa, che cosa volevano dire. Lungi da noi la pretesa di giudicare questo. La domanda è: qual è il contenuto che ci volevano trasmettere? E qui passiamo già al secondo punto. Come facciamo a parlare da cristiani della risurrezione della carne e della vita eterna, cioè di esperienze che, salvo eccezioni, che non abbiamo ancora fatto? Come parlarne seriamente? Fare teologia vuol dire parlarne scientificamente, è l'intellectus fidei. Se qualcuno ha delle domande, non dica ho dei dubbi e non credo bene. No, iniziano con la stessa lettera, dubbi e domande non sono la stessa cosa. Le domande le hanno le persone intelligenti e il Signore vuole che noi abbiamo una fede intelligente, quindi che si interroga. E se io non avessi domande, avrei finito il mio mestiere. Allora, come affrontarle? Quattro criteri. Primo, per parlare da cristiani anche della vita eterna, il punto di partenza è Gesù. Secondo, il luogo è il suo Vangelo, quello da cui traggo le parole. Terzo, l'analogia, adesso la spiego. E infine, dovremmo avere una docta ignoranzia. Punto di partenza è quello più importante. Se voglio dire una parola cristiana su qualunque tema, ma anche dunque sulla vita eterna, la risurrezione della carne, devo partire da Gesù. Un grande teologo del XX secolo, Balthasar, ha avuto questa intuizione. Noi dobbiamo passare dal figurativo al cristologico. Se chiudete gli occhi e vi dico, pensate all'inferno, non è che vi è venuta in mente una definizione, ma qualche forcone, un po' di fuoco. Noi abbiamo inevitabilmente delle raffigurazioni, delle immagini con cui pensiamo. È umano questo. È inevitabile ed è interessante che ogni cultura, persino ogni lingua, ha le sue immagini. Quindi vanno bene, non sono né giuste né sbagliate, sono un modo con cui noi cerchiamo di esprimere dei concetti e delle esperienze. Qual è la risposta cristiana? È Gesù. Quindi noi dobbiamo tradurre le raffigurazioni che abbiamo, e dopo ne vedremo un po', alla luce di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa, a partire dalla storia di Gesù, posso dire di questi temi? E intuite dunque che noi cristiani possiamo parlare della vita eterna? Sì, perché ne ha parlato Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, dove il conoscere, per il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice queste parole, non vuol dire sapere, vuol dire avere una conoscenza amante, cioè un'esperienza. Dal figurativo al cristologico. Come si fa a dire, beh, questo è cristologico? Partendo dalla scrittura. Questo è il luogo in cui la Chiesa da sempre ci ha consegnato Gesù. Le parole, i gesti, la storia di Gesù. Questo è il criterio. Ce l'ha insegnato il cardinale Martini. Di fronte agli eventi della storia, qual è la pagina del Vangelo? Ai seminaristi di prima teologia, a cui faccio studiare commentandolo il credo apostolico in tutti i passaggi, dico così: fate voi questo esercizio, scegliete per ogni articolo del credo, per ogni riga, sono 12 come gli apostoli, una pagina del Vangelo. E allora vedrete che quando lo ripetete non diventa più una poesia da dire a memoria, ma davvero una sintesi della nostra fede.

visto, devo dire, non la sto descrivendo. Sto cercando di interpretare con una certa somiglianza, similitudine. Sto cercando di tradurre con le mie parole qualche cosa che non conosco di persona, ma che vedo in Gesù e nel Vangelo. Un esempio è chiarissimo. Nella vita eterna, che giorno è oggi? Se la vita eterna è eterna, è dove non c'è né spazio né tempo. E come si fa a parlare di una vita dove non c'è né spazio né tempo? Devo dire in maniera intelligente: non lo so e non posso saperlo. Perché io, da uomo, posso solo parlare dicendo: oggi è il 13 febbraio. E sono qui, non sono altrove. Allora, tecnicamente diciamo, bisogna ricordare che noi parliamo balbettando delle cose grandissime di Dio per non rimanere afoni, per non rimanere apofatici, dice la teologia, senza parole, insomma. Ma quindi non abbiamo la pretesa di dire questa è la definizione giusta. È un'intuizione. Un po' come un quadro degli impressionisti, che non ti dà mai il tratto perfetto, eppure ti dà l'esperienza di quello che raffigura. Ed è per questo, chiudo, che il mio buon padre Ladaria, ma riprendendo i padri della Chiesa, diceva: di fronte a certi temi teologici, temi di fede, bisogna esercitare anche o riconoscere una docta ignoranzia. Cioè c'è un'ignoranza intelligente. C'è un non sapere che va dichiarato. Quindi state tranquilli, questa sera non vi svelerò nessuna curiosità. Non sono ancora andato, non ho proprio fretta di andarci, e quando andrò temo che non potrò tornare indietro. Allora che cosa possiamo dire? Applichiamo questi criteri. Partiamo da, credo, la resurrezione della carne. Ebbene, la prima cosa che dobbiamo dire, credo, nella resurrezione della carne è che la possiamo citare, la possiamo mettere come oggetto di fede perché Gesù è risorto. Non so se capita anche a Ficino, ma il mio paesello, a Missaglia, siamo troppo lontani, c'è ancora oggi l'abitudine, dopo la messa, la domenica mattina, ad andare a fare il giro al cimitero, anche i giovani. E uno dei luoghi comuni delle mie donnette era di dire: però le mai tornandregni se vecchie stanno bene. E probabilmente si consolavano così. Però avrei voluto dire: le minga vera. Almeno uno è tornato indietro. Non intendo il povero Lazzaro, che poi è dovuto morire ancora, per cui anche Marta avrà ottenuto il miracolo, ma poi ha pianto due volte, quindi non lo so. No, Gesù, non è che possiamo far finta di niente. È vero che non va di moda, qualche anno fa una indagine diceva che il 37% di quelli che si dichiarano cattolici in Italia o cristiani non credono alla risurrezione. Insomma, se la vedano loro con Paolo, il quale disse: se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Non è che proprio sia così secondario. Ma è la bellezza. Noi partiamo da Gesù. Gesù è morto ed è risorto. Non ci abbiamo le prove. È vero. Ci fidiamo di 11 che sono stati talmente pazzi da affrontare la morte per dirlo. 11 che, se ci mettiamo nei loro panni, ricordiamo che non erano proprio così eroici, coraggiosi. Anzi, eppure, dopo, non hanno avuto paura di. 11 che non sapevano molto
della risurrezione dal loro catechismo.

ricordate tutti l'episodio di quei sadducei che prendevano in giro i farisei e vanno da Gesù a dire, abbiamo il jolly, cosa dici maestro di quella donna che ha avuto 7 mariti ed è morta anche lei, di chi sarà moglie, sottointeso? Vedete che non ha senso parlare di una vita, neanche usavano il termine resurrezione, di una vita che continua. Erano i tempi di Gesù e Gesù gli ha dato una lavata di capo. Voi non avete capito le scritture. Non avete capito niente, gli ha detto, di fede. Perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Non comprendere la resurrezione non è non aver compreso Dio. Il Dio di Gesù, attenti, perché noi possiamo fare su questi, come su altri temi, dei discorsi religiosi, ma non sufficientemente cristiani. Parlare di Dio, ma non c'entra niente con il Padre di Gesù. Liberi, ce ne abbiamo di gente che pubblica, che scrive e che fa anche altro, che ritiene di essere teologo e di parlare di Dio, beh, perché no? Non è, non il mio, no, non è quello del Vangelo. Perché no, questo è il criterio, Gesù. Allora possiamo partire dalla resurrezione di Gesù. E allora, a partire da Gesù, vedete il criterio cristologico, che cosa posso dire della resurrezione della carne? E qui i brani possono essere diversi. Beh, per il primo tema almeno vi lascio 2 citazioni. Colossesi 1,18. Gesù è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Non è l'unico, è il primo. O quello splendido capitolo della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, che vi invito magari a meditare in Quaresima, in cui si dice: ora Cristo, versetto 20, è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, 20, 22. La parola di Dio ci guida. Lampada sui miei passi è la tua parola, ci ha insegnato Martini. Allora entriamo in maniera più specifica sulla resurrezione della carne. Qui i brani potrebbero essere diversi, magari qualcuno ama quello di San Tommaso. Ecco, tenetevi negli occhi quello splendido quadro di Caravaggio, iperrealista, con Tommaso che infila l'indice nella ferita del costato di Gesù. Ma io vi propongo un altro testo, Luca 24, versetti 36-53. È bello lungo, non ve lo leggo tutto. È la terza apparizione di Gesù ai discepoli. Quindi, l'ultima. Gesù appare ancora loro in persona e disse: pace a voi. E quelli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Per questo Gesù dice: sono io, non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ma essi, ancora per la grande gioia, non credevano. E Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? E gli portarono del pesce arrostito e Gesù ne mangiò davanti a loro. Ecco, io credo alla resurrezione della carne e anche del pesce a questo punto, a partire da questo brano. Vuol dire che io e Don Alberto ci troveremo sicuramente bene, si mangerà ancora. Non credo che saranno le donne che dovranno stare ancora a cucinare, questo non lo so. Ma la banalità dell'esempio ci fa dire: qui c'è qualche cosa di profondo. È Gesù stesso che sembra anticipare le domande più elementari, più banali. Non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come io. E ha mangiato davanti a loro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è risorto Gesù.
è ancora lui. Facevano fatica a riconoscerlo. Quindi c'è stato un cambiamento, no? E allora lui, per farsi riconoscere, quali segni di identità aveva? Guardate le mani, toccate. Guardate il costato, toccate. Dunque ancora lui, c'è una continuità tra il Cristo crocifisso e il risorto. Eppure c'è una diversità. È alla luce di questa esperienza di Gesù risorto che possiamo dire qualcosa della nostra resurrezione della carne. Che cosa possiamo dire? Primo, in negativo, non vuol dire che risorgeranno queste mie cellule, perché che si brucino o che non si brucino. Un tempo la cremazione era negata, era proibita, ma perché era dentro una cultura in cui la si considerava un modo dispregiativo del corpo, svalutativo, per dire non c'è più niente. Ma anche, mi sembra, i corpi che restano nelle tombe poi diventano polvere. Polvere sei, polvere ritornerai. Genesi 3, 19. Non è questione delle cellule. Non è questo. Io credo la teologia insegna che ci sono almeno due messaggi. Vuol dire affermare la resurrezione della carne. Primo, affermare l'identità della persona. Secondo, riconoscere la pienezza della comunione, della comunicazione. Primo, l'identità della persona. Con la continuità di Gesù risorto rispetto al crocifisso, Gesù sta facendo capire ai discepoli che è cambiato qualche cosa. Non è tornato indietro come Lazzaro. È in una dimensione nuova. Però è ancora lui. Ci sono dei segni indiscutibili. Se non banalizzo troppo, per Gesù la sua esperienza nella storia, questo corpo di carne, non è stato un avatar. Finita la mission, ha lasciato lì tutto. No. Questo corpo, questa carne, l'ha presa talmente sul serio che l'ha portata nella Trinità. C'è qualche cosa di questo viaggio e non è un semplice souvenir. Lui ha vissuto un'esperienza nuova. Già i padri della Chiesa dicevano che la serietà del cristiano nel guardare il corpo, la carne, noi cristiani avremmo condizioni, ingredienti per fare una splendida e modernissima teologia del corpo, sono tre. Primo, la creazione. Secondo, l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. La creazione, tutto quello che Dio ha fatto è tov, buono, anzi vuol dire buono e bello. Per Dio il corpo non è come nella visione greca. Il corpo è la prigione dell'anima. Noi l'abbiamo respirato troppo. Voglio bene al mio patrono San Francesco, ma quando mi dice che mortifica frate asino, cioè il suo corpo, va bene mettere le redini alla concupiscenza che c'è in noi, ma il corpo è una cosa buona. Perché? Perché l'ha fatta Dio. E lui ha detto, è buono, mi piace, insieme. La creazione. Secondo, il principio dell'incarnazione, perché Gesù ha preso sul serio questo corpo. Sant'Atanasio dice proprio ciò che ha assunto è sanato. Gesù ha preso sul serio l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. Gesù ha portato nell'eternità il corpo. E il messaggio che ci dice è ancora lui, il che vuol dire, dal punto di vista dell'antropologia, cioè dal punto di vista nostro umano, la resurrezione di Gesù, che cosa dice della mia resurrezione? Che sarò ancora io.
attenti a quelli che dicono diventeremo come angeli. Beh, bambini, vi ho portato un testo fatto a quattro mani con la mia collega psicologa, eravamo anche qui forse con la Cecilia Pierrone. Ai bambini piace pensare diventeremo come gli angeli, voleremo sulle nuvole, ecco, questo va bene, ma noi saremo ancora noi. E siamo anche un po' più degli angeli, perché noi siamo creati a immagine del Figlio, non degli angeli. E il corpo dice la continuità di quello che siamo stati, perché il nostro corpo, lo sappiamo bene, porta i segni di chi siamo, e noi siamo quello che siamo diventati strada facendo. Ci portiamo i tratti, io i colori dei capelli del mio papà, gli occhi del mio nonno, e ci portiamo dentro la storia che abbiamo vissuto, la mia maestra delle elementari, la catechista dell'asilo, l'incidente avuto, gli abbracci della mamma, le frittelle della nonna, le lacrime, i sorrisi. Il nostro corpo non è una cosa che abbiamo, è la nostra storia. Ecco, io mi sento di dire questo teologicamente. Credo la resurrezione della carne vuol dire che sarò ancora io. E attento di ritrovare il mio papà, di ritrovare il mio zio Don, di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, Marco, Patrizia, cioè andando là con l'età, insomma, abbiamo un po' di persone che abbiamo voglia di rivedere. E ci saremo, e saremo ancora noi. Però c'è anche un secondo messaggio. Non è solo l'identità, ma c'è anche il fatto che il corpo è il luogo della comunicazione. È da come siete seduti, voi mi state dicendo. Da come io mi muovo, è inevitabile, siamo italiani, quando andiamo all'estero ci dicono se vi leghiamo le mani diventate muti voi italiani, perché noi non riusciamo a non parlare con il corpo. E il nostro corpo comunica, dice, pensate cosa dice un abbraccio, uno sguardo, un bacio, cioè bambini. Basta che il papà mi guardava, gli sguardi della mamma sono eloquenti, il tono, no? Il corpo comunica ed è stupendo questo. E che cosa vuol dire allora, credo la resurrezione della carne? L'ho imparato, qui devo fare una confessione pubblica, l'ho imparato sbagliando, quando da giovane teologo feci una delle prime lezioni della scuola di teologia per laici a Lecco, proprio su questi temi, e ho detto tutto quello che sapevo, o meglio, quello che avevo capito, perché si trasmette non tutto quello che uno ha studiato, ma quello che ha assimilato. E allora ho detto la prima parte, cioè l'identità. Poi, nel momento delle domande, arriva una domanda da una voce femminile, da un'altra sala, perché erano in tanti, e 25 anni fa non c'erano le videoproiezioni, ma era già tanto avere il radiomicrofono. E dice, ma io quando risorgerò avrò ancora questo corpo così come adesso, o sarò un po' meglio, sarò diverso? E in prima fila c'era un gruppo di signore che si guardavano sorridendo, impellicciate. Allora ho fatto il verso alle signore, dicendo, guardi, io non so dirle come saremo, io non so se finalmente riuscirò a giocare a basket, oppure le signore diventeranno delle modelle o così via. E pensavo di essermela cavata. Quando finisce la lezione, l'amico che era dall'altra parte mi dice, Don, ma guarda che quella che ha fatto la domanda era l'accompagnatrice di una ragazza giovane in carrozzina. Avrei voluto sprofondare. Lì però mi si è fissato nella mente questo secondo concetto, che il corpo è il luogo della comunicazione e per questo della comunione. E allora ho capito che non posso dire come sarà il mio corpo, più slanciato o rotondo come pensavano i greci per l'ideale della perfezione, non so come sarà. E non so se i difetti che ho adesso non ci saranno più,
So che però questo mio corpo non sarà più un ostacolo a comunicare bene e ad entrare in comunione con gli altri. Che è quello che conta. Perché siamo un po' tutti disabili nel comunicare. Tra moglie e marito, ditemi voi chi parla di più, chi parla di meno, o chi non parla per niente. Cioè, comunicare non è una cosa così scontata. Non c'è bisogno di essere muti. O entrare in comunione. Mi colpiscono, quando ho gli incontri con le famiglie giovani, i bambini che nel giocare, magari con quelli un po' più grandini, si avvicinano al fratellino o al bambino più piccolo e vorrebbero abbracciarlo e lo stritolano, perché non hanno ancora il controllo, no? Dei loro gesti. Mi domando io se alla mia età, con i miei gesti, riesco davvero ad esprimere bene l'affetto che vorrei. Chi non prova a dire, domani è San Valentino, guarda, ti ho detto che ti amo, ma in realtà lo sento ancora di più, è che non riesco a dirlo tutto, no? Ecco, facciamo un po' fatica a comunicare, a entrare in comunione. Non è che la resurrezione della carne vuol dire che questo mio corpo diventerà davvero capace di comunicare e di entrare in comunione con gli altri, cioè di amare. E se ci fosse qualche collega teologo, direi forse qui possiamo recuperare una delle intuizioni di quel grandissimo e discusso teologo che fu Karl Rahner, quando parla di pancosmicità. Noi immaginiamo che nella teologia preconciliare che l'anima si distacca dal corpo e non c'è più un legame con il corpo finché non risorgerà alla fine, al giudizio finale. E dice, ma perché dobbiamo pensarla acosmica, senza un posto nel cosmo? Forse perdendo questo mio corpo che mi costringe ad essere qui e ora, entro in comunione con tutto il cosmo. Tant'è che mi sembra che proprio la scrittura dice che alla fine Dio sarà tutto in tutti. Il corpo come luogo della comunione. Secondo tema, la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? Vuol dire che entreremo nella vita piena, nella vita definitiva. Ma come possiamo parlare di questa vita? Partiamo da un testo che vi suggerisco di recuperare per questi temi. Magari l'avete già rimeditato durante il Giubileo sulla speranza, la Spe Salvi. Enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI, che con la sua finezza ed efficacia teologica era molto breve e molto denso. E ci aiuta a capire bene che quando noi parliamo di vita eterna, immediatamente lì il figurativo parte. Noi ci immaginiamo la vita eterna come una vita infinita, che non finisce mai, è una vita che incomincia però dopo la morte. Allora, sono questi due tratti che vorrei un po' mettere in discussione. La vita dopo la morte vuol dire che c'è una vita preparatoria, vita terrena, poi inizia la vita eterna, che è la vita vera. Il Salmo dice 70-80 per i più robusti, noi il Signore diciamo dai 80-100, Va bene, fate anche di più di 100, però finisce la vita terrena e dopo comincia la vita eterna? Io ci metto il punto di domanda. E soprattutto, cosa faremo tutto il tempo nella vita eterna? Il Catechismo di Pio X diceva, sarà la visio Dei. Beati a contemplare il Padre Eterno.
Spero che questo pensiero vi attiri e vi faccia venire la voglia di andarci. Vedo che c'è la rincorsa. State tranquilli perché Benedetto XVI dedica tre numeri, 10, 11 e 12, alla vita eterna. E dice così, al numero 10, vogliamo noi davvero questo, cioè vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. E la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. Se qui c'è qualcuno che è sposato, sarete moglie e marito per sempre. La barzelletta del finché morte non vi separi, no, si conclude dicendo che non c'è nella formula cattolica, c'è nei film, quindi preparatevi per sempre. Continuare a vivere in eterno senza fine appare più una condanna che un dono. Certo, la morte si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere sempre senza un termine, questo tutto sommato può essere solo noioso e alla fine insopportabile. A me è venuto in mente a Sandra Mondaini, che noia, che barba, che noia. Eh già, ma questo è la vita eterna? Questa è una raffigurazione della vita eterna. E guardate come funziona male l'analogia. Noi prendiamo la nostra vita e la proiettiamo di là. L'unica differenza qual è? Che è lunga, che è infinita. Allora, se dobbiamo raffigurarcela, almeno raffiguriamocela bene. Io non tolgo niente al mio collega liturgista che sarà la Visio Dei, che pensa come i monaci di Cluny, sarà l'eterna liturgia. Ma chi ti proibisce di star lì tutto il tempo a far andare il turibolo e a cantare le lodi al Dio Altissimo? Ecco, però se io devo essere attratto, io preferisco Isaia 6, sarà un banchetto di grasse vivande dove non ci sarà né colesterolo né diabete. L'ultima parte è una traduzione che ho mia, ecco, però insomma, cioè io devo recuperare la panna montata che il mio cardiologo da un po' di anni non mi fa mangiare, quindi sarà beh, dolce naufragare, ma io immagino un mare di panna montata come minimo. Cioè uno deve immaginarsela bene. Poi verrebbe da dire, beh, qual è l'immagine che Gesù più ha utilizzato? Il regno dei cieli è simile a un banchetto. E quindi, noi siamo a posto. Banchetto di nozze! Voi che vi siete sposati sapete la differenza tra il quotidiano. Banchetto di nozze del figlio del re. Io non so quel tempo quanto durava, ma se già alle nozze di Cana, più o meno, Cana durava più o meno una settimana, ecco, è l'immaginario. Sempre la mia collega psicologa che ha fatto, Cecilia Birone, che ha fatto anche la coordinatrice negli asili, lavorando su queste questioni, dopo vi ho lasciato un testo che raccoglie un po' delle nostre riflessioni, mi ha portato un'immagine splendida da parte dei bambini. Un bambino gli ha detto: il paradiso, quindi la vita eterna, per me è un posto dove ci sono alberi di gelato. Bravo! Questo ha capito! Questo ha capito la logica teologica. Certo che è una raffigurazione, ma ha preso la cosa più buona che conosceva e l'ha elevata a dismisura. Se venite a Seregno, dove sono in parrocchia, date a Santa Valeria, così fate una devozione, poi di fronte uscite c'è l'albero dei gelati e fate una degustazione, perché è veramente buono. Ha preso addirittura i due coni, che sono più o meno le stelle Michelin. Però, per quanto lo facciano buono, per quanto vi diano il cono più grande che hanno, capite, un bambino piccolo che si immagina alberi, un bosco, una foresta di gelato. Ma non è questo quello che Gesù
ha cercato di farci intuire. Ma voi ve lo immaginate buono Dio? No, non sempre. Gesù ha cercato di farci capire che Dio è buono, che è solo buono, ma che è infinitamente di più di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo perso lo stupore. Abbiamo perso. Un bravo prete spagnolo, Pablo Domínguez Prieto, filosofo, purtroppo morto a 42 anni, di cui hanno tradotto in italiano gli esercizi spirituali che ha predicato proprio prima di morire. Si titolano L'ultima cima, perché li ha predicati in un monastero di suore, finiti gli esercizi è andato a scalare una montagna, ci è arrivato, ma nella discesa è morto. Ebbene, questo brioso in quei testi racconta tanti episodi e ci mostra con un'esperienza che ha vissuto la capacità o l'incapacità di stupirci o meno. Dice: una domenica devo fare il ritiro ai miei giovani e li ho fatti entrare nel salone, poi alla fine sono entrato di corsa, ho aperto la porta: ragazzi, ragazzi, venite qui, è qui, è qui che vi aspetta, è venuto apposta per voi. E questi sono girati stupiti: chi? Gesù, Gesù è arrivato, lui in persona, oh, è di là, è venuto per voi perché sapeva che c'era il ritiro, voleva incontrarvi. Al che ho cominciato a guardarlo strano: su, dai, andiamo, che aspetta, mica voglia far aspettare Gesù, no? E a quel punto i loro sguardi dicevano: è domenica mattina, un po' come gli Atti degli Apostoli, questo ha già bevuto. Scusate ragazzi, ma non siete venuti a fare il ritiro, a ascoltare la parola di Gesù, a incontrarlo? Ho capito, avete paura, venite di là con me. E allora li ha accompagnati ed è entrato in chiesa. E questi si sono messi a guardare. Dov'è? Cioè, entrando piano piano, perché te lo lasciamo andare avanti qualche coraggioso. Dice che qualcuno addirittura ha guardato sotto le panche. Poi quando hanno preso coraggio, ha detto: dona, allora dov'è? E gli ha detto: là, nel tabernacolo. Ah, ma dai! Chi di noi si stupisce ancora dell'incredibile presenza quotidiana di Dio in mezzo a noi? Quel bambino aveva intuito che il paradiso non è un posto bello, è l'infinitamente bello. Dio non è buono, è infinitamente buono. San Tommaso, più grande dei nostri teologi, dice: quando credi di aver capito Dio, stai tranquillo, quello non è Dio. Non perché è un'altra cosa, perché Deus semper maior, di più nel bene, nella bellezza. Ecco, allora, se questa è la raffigurazione, e prendete la raffigurazione che vi attiri di più, qual è la rilettura cristologica? Penso si possa dire semplicemente così. Primo, la vita eterna, ci dice Gesù, è la vita di Dio. Questa è la vita eterna, cito Gesù nel Vangelo di Giovanni, è conoscere te, o Padre, e il Figlio tuo, Gesù Cristo. E conoscere per il Vangelo di Giovanni non è un atto intellettuale, ma affettivo. È conoscere Dio, perché solo Dio ha la vita eterna. Noi ce l'abbiamo in avanti. Io sono nato nel 68, da qui in poi siamo nati e non moriremo più. È verissima l'affermazione di Chiara Corbello Petrillo. È verissima. Dio è l'unico che ha la vita eterna da sempre. Quindi la vita eterna è la vita di Dio. Solo che Gesù non si è accontentato di dirci questo. Ci ha detto: la vita eterna, o meglio la vita di Dio, è che Dio è Padre e che mi ama. E io sono una cosa sola con Lui. E questa unità, questa comunione, questa unione tra me e Lui mi fa essere in Lui e Lui in me. Come? Attraverso quell'amore che si chiama Spirito Santo. Questa è la vita eterna, la vita di Dio che è Trinità, che è amore. Vi invito a meditare tre spunti
che trovate nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare nel capitolo 17. E Gesù ci dà tre riferimenti: l'essere in, l'essere uno e l'amore. Padre, che siano in noi come io sono in te. Questo è entrare nella vita eterna, come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, attraverso lo Spirito anche noi siamo immersi in. Paolo, che ci crede già così tanto, usa 196 volte la formula essere in Gesù, in Cristo Gesù, nel Signore Gesù, essere in. O ancora, essere una cosa sola. Prego che siano una cosa sola come noi lo siamo. L'una, caro, non è un'illusione, è una meta verso cui camminiamo. E com'è possibile tutto questo? Nell'amore. Nell'amore. Sempre Ratzinger, in una delle pagine splendide del, penso, il suo testo più celebre, ma anche forse più bello, Introduzione al Cristianesimo, scrive così: come si fa a spiegare l'unità e la Trinità di Dio? Noi non riusciamo. Sì, dopo c'è qualcuno, da Don Tonino Bello ho trovato questa efficace espressione, perché noi facciamo 1 più 1 più 1 e fa 3, però non è che, e invece perché sbagliamo operazione, 1 per 1 per 1 fa 1, efficacissimo, e dice uno vive per l'altro, già è l'amore. E Ratzinger dice: perché non è una questione matematica, o l'unità in Dio non è un'unità dell'atomo, l'indivisibile, ma è un'unità relazionale, è quella unità che solo l'amore può creare, lasciando il rispetto l'uno dell'altro. Non è la fusione, ma solo nell'amore. Chi ama sa che lui resta lui, lei resta lei, eppure si può essere una coppia, una. Il mistero della comunione, e dice: questa è l'unità dell'amore. Non è questione né matematica né fisica, c'è un'unità che va al di là delle nostre categorie. Ecco l'analogia: siamo noi che non sappiamo spiegarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. E allora al numero 12, sempre Ratzinger lo spiega così: l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano infinito d'amore. Credo che ci sia un'esperienza che ci aiuta a ricordarlo bene. E poi ho chiuso. Ripensate il momento in cui vi siete innamorati, anzi, quello in cui da innamorati vi siete sentiti corrisposti. Insomma, quel momento in cui l'avete detto o l'avete sentito, se il tempo si fermasse. Non è proprio questo l'eternità. Capite che non è una cosa noiosa. Rubando le parole al poeta, potremmo dire: e me dolce naufragare in questo mare d'amore. Chiudo con un'immagine che ho trovato, la trovate magari anche in internet, ma ho fatto un po' di studi e ho scoperto che di uno scrittore spagnolo. È l'immagine di due bambini, due gemelli, che nel ventre della madre dialogano tra di loro. E certo è nota, mi fa piacere, perché è un'immagine splendida che ci aiuta a comprendere qualche cosa dell'indicibile ma stupendo mistero della vita eterna, che non è altro da quella che viviamo, ma se la vita eterna è l'amore di Dio Padre con il Figlio, che è lo Spirito dentro cui noi siamo chiamati, ogni volta che amiamo la stiamo già vivendo. Dice così: nel ventre di una mamma c'erano due bambini, uno chiese all'altro:
credi nella vita dopo il parto? E l'altro rispose, ovvio, ci deve essere qualche cosa dopo, siamo qui solo per prepararci. E quell'altro gli disse, ma non c'è niente dopo, che vita potrebbe essere? E il fratello dice, ma io non lo so, magari sarà più bello, abbiamo le gambe e si riuscirà a usarle per camminare, magari per saltare, per correre. E il primo gli disse, ma questo è assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca è ridicolo, qui abbiamo tutto, capisci? Una vita dopo il parto, logicamente è fuori questione. Ma il secondo insiste, ma io penso che qualcosa c'è, è forse diverso da qui. E l'altro ancora, stupidaggini, perché se ci fosse una vita dopo, perché nessuno è mai tornato da là? Il parto è la fine della vita, dopo il parto non c'è niente, oltre all'oscurità, al silenzio e alla dimenticanza. E il secondo dice, ma io non lo so, spero di no, ma sicuramente incontreremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma? Ma tu credi alla mamma? Ma questo è ridicolo, se la mamma esistesse, dov'è adesso? E il secondo disse, lei intorno a noi, siamo circondati da lei, noi siamo suoi, è in lei che viviamo, senza di lei noi non potremmo esistere. E il primo concluse, beh, io non posso vederla, quindi è logico che non esiste. Ma il secondo gli rispose, a volte se stai in silenzio e ti concentri e realmente ascoltassi, potresti percepire la sua presenza e potresti persino sentire la sua voce amorosa tutta attorno a noi. Questa è una promessa della vita eterna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nel prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nella piscina profonda a poco più di un metro. Dalle indagini della Guardia Costiera su delega della procura emerge che non fosse presente nell'impianto il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale ligure. Caso Roggero: mentre si attende che il gioielliere 72enne si costituisca in carcere oggi pomeriggio, la presidente della Corte d'Appello di Torino, Alessandra Bassi, esprime anche a nome di tutti i colleghi togati sconcerto e estrema preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria che si è sviluppata sui social network in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, con cui è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino il 3 dicembre 2025, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Asti del 4 dicembre 2023. Nell'aprile 2021 Roggero, dopo un assalto al suo negozio, aveva rincorso armati i rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri, partita nel 2024 a seguito della morte di un operaio, ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due gli arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali.
2: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro allora, è in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre un milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Morto a 91 anni d'età a Verona, Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
1: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande è il Signore nostro Dio sopra tutti gli dèi.
4: Casa d'Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
5: Signore, il tuo nome è per sempre.
6: Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Casa di Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
8: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: fatti, Signore.
1: Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo amore.
1: Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia. Lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza limiti. Convertici e la nostra vita sarà trasformata.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza, perché goda sempre i favori della tua amicizia.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Hai aperto il paradiso al ladrone pentito. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me.

0: in Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per il rapporto con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. La Chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la Chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione, per me come un ergastolo. Subisco un'ingiustizia, l'ho detto Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il Guarda Sigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al Capo dello Stato, ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la Premier Meloni e in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci? Mi difendo? E dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
6: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicidio. Beatrice Bossi.
7: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri di Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
9: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
10: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

non c'è solo buio e povertà. Trova la tua luce, lascia che ti avvolga.

è così vicino, palpabile. Ne parlano le pietre, lo canta la natura,

celebriamo la memoria di Santa Teresa di Sant'Agostino e consorelle, cioè le 16 carmelitane scalze del monastero dell'Incarnazione di Compiègne, Francia, che furono uccise durante la rivoluzione. Arrestate infatti il 24 giugno del 1794, ebbero la forza di comunicare anche agli altri la loro gioia e la loro fede. Condannate a morte per la loro fedeltà alla Chiesa e alla vita consacrata e per la loro devozione verso i Sacri Cuori di Gesù e Maria, furono ghigliottinate a Parigi il 17 luglio del 1794, mentre cantavano inni e dopo aver rinnovato i voti nelle mani della priora Teresa di Sant'Agostino, che chiese per l'appunto di essere ghigliottinata per ultima, proprio per sostenere le sorelle e dare la possibilità a tutte le sorelle di rinnovare i propri voti nelle sue mani, così come avviene nei monasteri. Furono beatificate da San Pio X il 13 maggio del 1906 e 2 anni fa Papa Francesco le ha canonizzate. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. In questa Santa Messa preghiamo secondo l'intenzione dell'offerente. Preghiamo. O Dio, che hai donato la forza del tuo Spirito a Santa Teresa di Sant'Agostino e alle sue consorelle, e le hai chiamate dalla solitudine del Carmelo alla corona del martirio, concedi a questa famiglia, riunita nella tua lode, di servirti con lo stesso amore per giungere alla visione del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz. E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i panni dell'offerta, che né lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ma ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel ricordo della preziosa morte delle sante vergini, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dalle santi martire carmelitane di Compiègne, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta il tuo prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, le Santi Martiri Carmelitane di Compiègne e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Dio, che nel pane spezzato alla tua mensa ci hai dato una fonte inesauribile di generosità e di fortezza, concedi anche a noi, sull'esempio delle sante carmelitane di Compiègne, di testimoniare con fede intrepida la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Nel gruppo del santuario ho condiviso lo storico film, che ormai si trova anche su YouTube, proprio delle carmelitane, la storia delle carmelitane di Compiègne. È un film molto antico, ma è sempre bello da vedere, da rivedere. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
2: La guerra è finita.
3: I have a dream.
4: The World Trade Center exploded.
5: Campioni del mondo!
6: Avemus Papa.
7: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
8: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile, dopo 12 ore di trattativa. Gli Stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
9: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo delle AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto. Quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
8: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi. Se non altro nel primo approccio, che cosa ne dite?
9: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida, l'intelligenza artificiale già sta arrivando facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi, l'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto, se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano. Noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio, pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
8: Ecco, senta, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza, se le nostre città sono inquinate, non è solo per i riscaldamenti, ma anche molto per le auto.
9: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare. Oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future, che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo e un minore, diciamo, dispersione di veicoli in tutto il paese.
8: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, diciamo, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non diciamo a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
10: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo. Una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive, pensiamo alla guida autonoma, l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
8: Ecco, mi permetto una cosa, però visto che sì, probabilmente il settore dell'automotive è quello più diciamo globalizzato ad oggi, sì, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto sì, si pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
10: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema, abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa, ma averle solo noi, e questo sicuramente no, ci pone nel rischio, parlo da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea. L'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, ciò cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
8: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
10: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano, poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
8: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. È un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
11: Ma abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi
8: ecco,
11: è giusto incominciare, prego.
8: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece

0: È fondamentale che le aziende ne prendano atto. E in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Tanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prenderne ovviamente i benefici.
1: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
0: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice. Abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende. E il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo, in un prossimo futuro, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
1: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
2: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta, in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
1: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
2: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili, che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
3: Senta Di Paola, però quando

0: Noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, alla Cina, scusi, all'est asiatico, alla Cina. È così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
1: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone, diciamo, le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti, con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni, sia di carattere normativo soprattutto, che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
0: E allora, amici, appunto, abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

0: Venerdì, io sono Cecilia Seppia e questa è la rubrica Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. 335 12 43 722 il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. In collegamento con noi oggi Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Buonasera Cecilia, buonasera a tutti.
0: Tanta cronaca in tendenza, la guerra in Iran con gli attacchi anche su Dubai, la paura di un'escalation che ritorna, il caldo, gli incendi in Canada che stanno tingendo di grigio il cielo persino su New York, tantissima cronaca nera, omicidi, femminicidi, però mi ha sorpreso ieri il servizio di chiusura del TG2 sui tormentoni estivi, da Fred De Palma in cima con La testa gira e poi Serena Brancale, Baby K, Jovanotti e Alfa, tutte canzoni che tra l'altro abbiamo abbondantemente ascoltato, quindi dentro non c'era una notizia vera. Che succede al giornalismo in estate?
1: Ma il giornalismo d'estate, come dire, alleggerisce un po' i toni perché si adegua al paese, no? Il paese d'estate tende a staccare la spina, siamo un paese che comunque vive l'estate in un certo modo, vive il clima, in parte lo soffre anche perché l'estate diventa più difficile fare tutto e credo che in qualche maniera, non dico che sia giusto, però sia una sorta di, come dire, adattamento culturale, una forma di costume alla quale ci stiamo un po' abituando.
0: Ecco, a proposito di cronaca nera, la storia di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre del 2023, diventa un film. Si intitola Se domani non torno, diretto da Paola Randi, è ispirata al libro Cara Giulia, edito da Rizzoli, e racconta la storia di questa ragazza, della sua famiglia. Sono sempre di più le storie di questo genere che finiscono sul grande schermo. È il giusto epilogo, secondo te, del true crime e un genere che almeno in Italia tiene tantissimo banco e polarizza l'opinione pubblica?
1: Allora, è l'epilogo sicuramente, se sia giusto non lo so. Io credo che sia in qualche modo anche fisiologico che il cinema, come fa da sempre, racconti un pezzo della nostra società. Ora, il racconto di questi instant stories, legati anche al crime, non sempre, come dire, a livello personale mi trova d'accordo, perché poi sai, un tema è raccontare, poi anche celebrare, un altro tema a volte è spettacolarizzare o il rischio di spettacolarizzare, far passare un messaggio sbagliato, soprattutto quando il fatto storico è così vicino. Forse ci vorrebbe un pochino più di distacco, non dico no in assoluto a questo tipo di operazioni, io forse farei passare un po' di tempo in più.
0: Che poi tra l'altro questa potrebbe anche essere la fine del caso Garlasco, secondo alcuni rumors. Comunque molto bello il trailer che chiude con una frase della sorella che dice: per Giulia non fate un minuto di silenzio, fate rumore. Noi cambiamo tono, Sinnermania in tendenza, l'opinione pubblica digitale è letteralmente ai piedi del tennista azzurro Jannik Sinner dopo la vittoria contro Zverev sull'erba di Wimbledon. King Jannik II, lo hanno ribattezzato gli utenti, foto e video dei punti più belli, più spettacolari della premiazione su TikTok e su Instagram in particolare sono diventati virali, anche i video di Sinner che balla con Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile durante la tradizionale serata di gala. Il post ufficiale pubblicato da Sinner, che dice, parlando al suo team, parla di sangue, sudore e lacrime di gioia. Io vorrei fare con te due riflessioni. La prima è sul tempo dedicato dopo la vittoria, quindi dopo la chiusura del torneo, a quelle che sono le foto, i saluti, prima istituzionali, come abbiamo visto, ai reali d'Inghilterra, ai ministri, poi al popolo, dei tifosi dalla famosa balconata, momenti importanti, non meramente di costume, che però fino a qualche anno fa non esistevano, nonostante Wimbledon fosse già un prestigioso torneo. Quanto ha inciso, secondo te, il boom dei social sulla nascita di questa narrazione post partita?
1: Allora, io credo che il boom dei social sia un pezzetto di quello che poi va a incidere su questa nuova narrazione delle celebrazioni, del post partita, di tutta la parte che sta intorno all'evento sportivo, perché poi c'è proprio un tema di evoluzione della comunicazione, c'è un tema di evoluzione anche dei media che seguono l'evento. Una volta lo vedevamo sì in diretta, ma non ti dico in bianco e nero, ma quasi su televisori, insomma, di fortuna. Oggi lo vediamo su maxischermi, sembra di stare dentro il campo, c'è una copertura mediatica dell'evento pazzesca, e quindi oltre ai social direi che tutto il meccanismo fa sì che si crei da un punto di vista della comunicazione, del racconto, quello a cui stavi facendo riferimento tu.
0: La seconda invece riflessione è sul momento proprio dei ringraziamenti, un momento topico. Abbiamo sentito Zverev spendere parole bellissime per Jannik e viceversa, e quelle parole sono rimbalzate su tutti i social, parole non di circostanza ma sentite, che ogni volta ci insegnano qualcosa, spesso ci commuovono anche, e diciamolo, lì l'atleta solo in mezzo al centrale con un microfono in mano smette di essere una macchina da guerra agonistica, si trasforma in un essere umano. Secondo te che valore comunicativo ha questo momento che arriva dopo la premiazione?
1: Beh, dal mio punto di vista ha un valore comunicativo enorme. Intanto ci ricorda che sono dei ragazzi, prima ancora che degli atleti, prima ancora che degli sportivi quasi bionici, sono dei ragazzi. Poi forse ci ricorda anche che il tennis era sempre uno sport di gentleman, no? Perché è uno sport in cui si tende a riconoscere il valore della sportività, la capacità di riconoscere il merito dell'avversario. Come dicevi tu correttamente, non credo che si tratti di frasi di circostanza, ed era stato bellissimo, se ricordi anche il discorso che Cobolli aveva fatto a Parigi dedicando la Zverev dopo la vittoria di Zverev in finale. Quindi trovo che siano momenti che in qualche modo, avrebbe detto la Jalapas ironicamente, che io dico seriamente, ci riconciliano con lo sport.
0: Tra l'altro ho scoperto che la prima regola non scritta del tennis impone proprio di iniziare il discorso facendo i complimenti all'avversario sconfitto, e questo perché comunicativamente serve a legittimare la propria vittoria, cioè più si onora lo sconfitto più assume valore l'impresa di chi ha vinto, no? Questo scambio di rispetto disinnesca in fondo anche la tossicità del tifo, pulisce l'immagine dello sport, anche se il tennis già di per sé è piuttosto pulito. E tra l'altro il fenomeno Sinner, diciamo parlando di numeri, ha creato un boom di pagine, di piattaforme social su Instagram, TikTok, tra i 35.000 e i 50.000 nuovi iscritti, nuovi account interamente dedicati al tennis, ha incentivato anche il giornalismo sportivo dal basso, ma anche l'iscrizione nelle scuole di tennis. Insomma, viva il tennis e viva Jannik. L'Europa, Matteo, ha prorogato fino al 2028 Chat Control, la norma che consente alle grandi piattaforme di scandagliare le comunicazioni private di milioni di cittadini europei per scovare possibile materiale pedopornografico. C'è chi dice che questa legge è utile, è necessaria per contrastare gli abusi sui minori, che comunque sono sempre di più. C'è chi invece ci legge dietro una reale minaccia alla privacy, parlando proprio di controllo preventivo di massa. So che tu hai scritto un editoriale su questo tema, aiutaci a capire questa legge, di fronte a cosa ci troviamo e perché è bene approfondire il dibattito come stanno facendo molti utenti sui social.
1: Purtroppo non basterebbe, credo, tutta la trasmissione per parlarne, però io sono estremamente critico con questa legge. Trovo che sicuramente esistono in questo momento due interessi in conflitto, che sono la tutela della privacy, che è un interesse supremo, e la tutela ovviamente dei minori, però trovo che sia una vigliaccata chiederci di rinunciare alla privacy con la scusa, perché a tutti gli effetti è una scusa, un alibi, del bene superiore. La tutela dei minori si può sicuramente costruire seguendo altri percorsi, ma non andando a fare un controllo preventivo. Tu hai usato il termine corretto, è un controllo preventivo di massa, perché senza autorizzazione di nessuno, senza l'autorizzazione di un giudice, ma semplicemente per controllare dei flussi, non si sa cosa, non si sa legati a chi, le grandi aziende, le grandi piattaforme di fatto potranno entrare nelle nostre comunicazioni, nelle nostre chat, eccetera. Questa cosa al momento non riguarda tutte quelle chat che sono protette da una crittografia end-to-end, quindi hanno una forma di crittografia tale per cui neanche gli stessi sviluppatori possono possono entrarci, mi riferisco a WhatsApp, mi riferisco a Signal, ma per esempio non vale per Gmail, non vale per Messenger. Insomma, il quadro che si sta venendo di delineare è un quadro molto inquietante, perché io credo che fosse dai tempi della Stasi che in Europa non si assisteva a questa possibilità ufficiale di Stato di poter spiare le persone. E quando sento qualcuno dire ma tanto se hai la coscienza a posto non fa niente, rispondo che siete totalmente fuori strada, perché il punto non è avere la coscienza a posto, e me lo auguro, rispetto al tema della pedopornografia. Il punto è che nel momento in cui lo Stato o comunque un organo sovrastatale decide di entrarti in casa spiando le tue corrispondenze, è l'inizio di un capitolo molto molto inquietante.
0: Un'ANSA delle 16 cita Google, i vertici insomma dell'azienda, che dice decisioni UE rischiano di compromettere privacy e sicurezza di milioni di europei. Quindi insomma, di fatto, come dicevi, sta passando un principio piuttosto pericoloso, cioè che per trovare pochi contenuti illeciti sia lecito analizzare preventivamente comunicazioni legittime, anche se, come hai ribadito, la norma non riguarda le normali conversazioni cifrate di servizi come WhatsApp e Signal.
1: Rubo solo proprio 10 secondi per dirti che è anche terribile il modo in cui nasce questa cosa, perché questa cosa a marzo era stata respinta in aula in Parlamento, quindi di fatto era già stata ritenuta irricevibile dal Parlamento. Dopodiché il Consiglio ha fatto una forzatura, ha modificato tre parole con la scusa di aver modificato il testo, che di fatto è rimasto lo stesso, lo ha portato in aula chiedendo una maggioranza qualificata l'ultimo giorno di seduta prima delle vacanze estive, quando sapevano che l'aula era semideserta, e anche se hanno prevalso i no anche in quella circostanza, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta che serviva per fermare di nuovo questa norma scriteriata, che al momento è soltanto una proroga. Però visto che, come dire, ci sono anche tanti parlamentari ed europarlamentari italiani che hanno votato a favore, insomma, a me sta cosa inizia veramente a preoccuparmi, sia nella forma che nella sostanza.
0: Allora, il calcio monopolizza X e le community sportive con i mondiali. Archiviato il triste caso Balogan, hanno tenuto banco in questa settimana le due semifinali, Francia-Spagna con la vittoria della Nazionale di Madrid, e Inghilterra-Argentina che ha vinto 2-1 in rimonta sugli inglesi, che stavano dominando la scena. Mi hanno fatto molto sorridere i meme che mostrano gli italiani in festa, e la caption che dice: 12 anni che non andiamo ai mondiali, ma se perde la Francia in semifinale noi festeggiamo così. E si vedono carrellate di immagini di feste goliardiche, gente che balla la Macarena, che fa i trenini, il bagno nel Tevere, altre insomma robe folli. Ora che siamo giunti alla fine, la finale prevista per il 19 luglio, possiamo dire che la narrazione di questo evento sui social ha sancito un po' il passaggio definitivo dall'era dello storytelling istituzionale patinato a quello della comunicazione orizzontale? Cioè, c'è stato veramente un grande successo dei vlog estivi zero filtri, delle riprese caotiche fatte dai tifosi?
1: Assolutamente sì, il calcio, comunque i grandi eventi sportivi di massa e strapartecipati vanno sempre più in quella direzione. Poi è chiaro che questa, come dire, ondata di popolarità, dal mio punto di vista, stride completamente con il costo dei biglietti della finale di domenica, che partono da $7,000 a salire. Quindi insomma, decidiamoci: o il calcio è uno sport per tutti, o lo trasformiamo in uno sport elitario, oppure noi comuni mortali ci dovremo limitare appunto a condividerlo sui social e a guardarlo in televisione, dove comunque anche lì c'è un tema di costi degli abbonamenti che non è totalmente indifferente.
0: Genio78 su X scrive: tutto ad un tratto la morte di Lady Oscar non è la cosa peggiore successa ai francesi il 14 luglio. come dargli torto. Comunque vada, possiamo dire che la Norvegia è stata la vera star di questo campionato del mondo, grazie a Erling Haaland e alla Viking Row, la vogata che improvvisamente è conosciuta e messa in scena davvero dappertutto. L'hanno fatta anche i tifosi spagnoli dopo Spagna-Francia, no? In quanto a comunicazione i norvegesi ci hanno saputo fare.
1: Io credo che i norvegesi ci sappiano fare da tanti punti di vista e da parecchio tempo, anzi dovremmo iniziare ad accorgerci di quanto i norvegesi ci sanno fare, a partire poi dalla sostanza stessa, dalla materia prima ancora che arrivare ai tifosi, alla comunicazione e tutto il resto. Banalmente come sono riusciti a strutturare un sistema calcistico a partire dalle scuole calcio, dai giovani, non conta il risultato fino ai 12 anni, quindi c'è anche un'educazione sportiva che parte dalla testa e dalla mentalità. Diciamo che in questo momento i norvegesi potrebbero dare lezioni sotto tantissimi punti di vista.
0: Sì, che poi alla fine la figura mitologica è Haaland, no? con questi suoi capelli biondissimi, la sua statura immensa, però insomma ci sono anche tanti profili di creator, di influencer che ci raccontano la Norvegia come il miglior paese in cui vivere, quindi alla fine i mondiali sono stati anche un rilancio, se vogliamo, del turismo. Dicono: non c'è corruzione, la giustizia non è in vendita, un giudice guadagna meno di un autista di un autobus, istruzione di altissimo livello, il sistema penitenziario con carceri che sembrano alberghi e soprattutto l'umiltà come valore culturale. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato qui a Topic Trend degli Oasis e delle due date a Roma allo Stadio Olimpico il prossimo luglio 2027, dei fan impazziti di fronte a questa notizia e alla reunion dei Gallagher, che già lo scorso anno, ricordiamolo, ha fatto sold out nelle 12 date nel Regno Unito. Liam Gallagher aveva detto, insomma, a proposito dei mondiali, di essere pronto a cantare Wonderwall in caso di vittoria dell'Inghilterra. Chiaramente non è andata così, però insomma il capolavoro degli Oasis è diventato l'inno ufficiale della nazionale dei Tre Leoni e il brano è volato al più 50% di ascolti su Spotify, insieme ad altri successi della band di Manchester. Un bel incastro promozionale.
1: Beh, decisamente sì, sembra quasi fatto apposta, scritto da un esperto di marketing, questo tipo di concatenazione di eventi. Dopodiché oggi oggettivamente gli Oasis probabilmente sono la band contemporanea di riferimento della Gran Bretagna e nello specifico dell'Inghilterra, quindi credo che sia anche un tributo più che giusto, più che meritato.
0: Ecco, stiamo sentendo Wonderwall in sottofondo. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio Parigi ha dedicato a Roma 70 secondi dei suoi fuochi d'artificio per la festa nazionale francese. Nel cielo della capitale, tra droni e pirotecnica, è comparsa la sagoma del Colosseo proprio sopra la Torre Eiffel. Ricordiamo che quest'anno si celebrano i 70 anni del gemellaggio tra le due capitali, e in fondo italiani e francesi a modo loro si vogliono bene, se non fosse per quella cosa della Gioconda, insomma. Però mi ha sorpreso molto, Matteo, la scelta del brano che hanno voluto utilizzare i nostri cugini d'Oltralpe, cioè il tutto infatti è stato accompagnato dalle note di La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Come sono arrivati qui questi artisti?
1: Peraltro dei tre l'unica romana è la Sattei, quindi c'è da capire dove sia il nesso.
0: Esatto, forse io ho immaginato che fosse per il titolo, cioè La Dolce Vita.
1: Sì, e sicuramente, quindi... sicuramente La Dolce Vita evoca immediatamente, no? L'Italia, il bel paese, Fellini, quindi diciamo è uno dei... proprio dei vessilli dell'italianità, La Dolce Vita, quindi credo che parte di questa scelta derivi sicuramente dal titolo, ma poi parliamo proprio di artisti che oggi dominano la scena italiana, e quindi ci sta anche che vengano conosciuti all'estero.
0: A proposito di artisti, l'altro ieri sera San Siro ha accolto Bruno Mars per la seconda delle due date milanesi, due serate sold out, uno show spettacolare, tantissimi ospiti d'eccezione tra i presenti nei palchi VIP, che tra l'altro, insomma, tra parentesi, il palco VIP è dove vorrei essere io quando ci sarà il concerto dei Maneskin, dopo la reunion chiaramente. Cioè, c'erano anche Olly, Marco Mengoni e a sorpresa la leggenda dell'NBA Michael Jordan, che non ha voluto perdersi uno degli show più attesi dell'estate, e insomma tutti, diciamo, gli utenti dei social d'accordo sul fatto che Bruno Mars sia uno dei performer più straordinari al mondo. Sei d'accordo?
1: Bruno Mars oggi è il performer, poi ci sono credo tante performer donne oggi a livello di artisti maschili, se devo pensare è il performer per eccellenza, insomma, e devo dire che sono anche molto molto dispiaciuto di non essere riuscito ad andare a San Siro per il concerto.
0: Sì, sarebbe stato davvero davvero bello vederlo. Allora, abbiamo detto che i due grandi eventi che hanno dominato le graduatorie di Auditel sono stati i mondiali di calcio e a sorpresa Temptation Island, assieme ai Long Runner, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Sui social, almeno in questa fase, si è sentita la presenza soltanto del titolo affidato alla conduzione di Filippo Bisciglia, che testa, diciamo così, la tenuta delle coppie e la loro fedeltà. In reality quest'anno non annovera VIP o semi-VIP nel cast, piuttosto pesca nel popolo, dal popolo tanti, tanti giovani. Il dato un po', insomma, che mi preoccupa è che a guardare il programma non sono solo i giovani, ma i giovanissimi, quindi ragazzi che hanno un'età compresa tra i 13 e i 19 anni, con picchi clamorosi che sfiorano il 69,1% di share, quindi quasi 7 ragazzi su 10 davanti alla TV guardano i falò di confronto. Perché?
1: Guarda, di solito lavorando in televisione, ecco, ci facciamo la domanda opposta, ci chiediamo perché i ragazzi non guardano la televisione, quindi ora dovendo rispondere anche al perché la guardano, per una volta che la guardano diventa per me un esercizio complicatissimo, no? In realtà ti dico, evidentemente hanno trovato la formula, che è una formula che è poi legata appunto ai flirt, alle visioni estive, perché poi la connotazione di Temptation è sempre comunque quella estiva, quindi è una forma in cui magari tanti si identificano, no? Perché soprattutto a una certa età, dove le relazioni sono un pochino più leggere, in vacanza ci scappa la scappatella, per l'appunto, insomma c'è tutto un meccanismo che magari sui giovani attecchisce, sugli adulti attecchisce magari per questioni più morbose, più legate a quella, come dire, svancio gossiparo che tanti abbiamo, e sui ragazzi magari riesce ad attecchire proprio perché c'è una sorta di identificazione nella cornice del programma.
0: Ecco, è anche un vuoto comunicativo da altre parti, diciamolo. Ancora veramente 20 secondi per te. Amici di Maria De Filippi in tendenza, perché Mediaset ha comunicato che oltre al ballo e al canto da settembre ci saranno anche le discipline sportive. Trash Italiano commenta: ditemi che si prenderanno a racchettate nello studio con Sinner come giudice speciale. Ha senso, Matteo, davvero in pochissimo tempo, in un format così consolidato, introdurre questa novità?
1: Sono curioso, non sono mai contrario alle novità in assoluto. È chiaro che qui si sta mischiando l'arte allo sport ed è un esperimento oggettivamente molto molto innovativo, quindi vediamo che cosa succederà.
0: Che magari finirà sui libri di comunicazione. Allora, noi ci fermiamo qui e grazie a Matteo Grandi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Cecilia.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Cecilia Seppia in studio, Luca Rossi in regia. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. 15 secondi e c'è il GR Flash.

Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare, in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

Chiamavano bocca di rosa, mettevano muri, mettevano muri. Chiamavano bocca di rosa, mettevano muri sopra ogni cosa. E in ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto.

figli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella scherza.

tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

Scocca dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra miserere e onesta emozione, il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. Una vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nel periodo di Pasqua dell'anno 58, Paolo compie un lungo viaggio di trasferimento dalla Macedonia a Gerusalemme. È partito subito dopo la festa degli azimi, celebrata nella città di Filippi, e vuole arrivare a Gerusalemme prima della festa di Pentecoste, 50 giorni dopo. In questo periodo si sposta un po' a piedi, un po' via mare, e ritorna a fare tappa in alcune città dove aveva dato vita ad una comunità cristiana. La tappa più importante, che viene ricordata nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, è quella a Mileto, perché la città di Mileto si trova a pochi chilometri a sud di Efeso, ed Efeso era la grande capitale d'Asia dove Paolo aveva lavorato intensamente per 3 lunghi anni, anni molto fruttuosi che avevano prodotto molti credenti cristiani. Dal momento che il ricco entroterra efesino era in continuo contatto con la città principale, molte persone che Paolo aveva incontrato a Efeso, tornando nelle loro città d'origini dell'entroterra, avevano portato la predicazione cristiana. Quindi, senza conoscere direttamente quelle città, Paolo ha evangelizzato, ad esempio, Colossi, Laodicea, Gerapoli, città che nascono per la predicazione di Paolo attraverso discepoli di Paolo. Ha conosciuto molte persone l'Apostolo nella città di Efeso durante quei 3 anni. Ha dato vita a molte comunità cristiane che si riunivano in case. Il termine latino che ha qualificato questa realtà è domus ecclesiae, casa della Chiesa, dove Chiesa indica le persone, è la comunità delle persone che si ritrova in una certa casa. E quindi il gruppo può essere numeroso quanto una casa può ospitare. Non possiamo pensare ad un numero superiore al centinaio. Erano realtà di tipo familiare, allargato, abbondante, gruppi di 50-100 persone che si riunivano abitualmente il primo giorno della settimana, quello che chiamiamo la domenica. Ma la riunione avveniva il sabato sera. Non essendo festiva la domenica, bisognava scegliere occasioni in cui le persone fossero libere da impegni lavorativi. E quindi, secondo la prassi giudaica, in base alla quale il giorno inizia al tramonto del sole, la domenica inizia al sabato sera. Il sabato sera quindi è il momento più antico della tradizione cristiana per celebrare l'Eucaristia. Nella notte, fra il sabato e la domenica, avvenivano gli incontri nelle domus ecclesiae, in queste case che ospitavano le comunità. Ognuna di queste domus aveva bisogno di un capo, un animatore, un responsabile. Tenere insieme delle persone, guidare una preghiera, tenere i contatti con la tradizione apostolica era compito di qualche persona. Sono i presbiteri, i più anziani, cioè i responsabili. Il termine migliore per tradurre presbitero è capofamiglia. Queste comunità domestiche erano delle autentiche famiglie ecclesiali all'interno delle quali c'erano dei responsabili, dei capi famiglia, chiamati presbiteri, quelli che noi abbiamo definito preti. È il termine presbitero semplicemente accorciato. A Efeso, durante quei 3 anni di predicazione, Paolo ha istituito numerosi presbiteri, cioè capi, famiglia, responsabili di tutte quelle domus in cui avvenivano le riunioni liturgiche e formative. Quando nella primavera del 58 Paolo passa al largo di Efeso, vuole salutare la chiesa efesina, ma teme gli facciano perdere troppo tempo. Vuole arrivare a Gerusalemme per Pentecoste e il viaggio è ancora molto lungo. Per cui si ferma a Mileto e manda a chiamare i presbiteri, i responsabili, non tutti i cristiani, ma solo i responsabili delle comunità. E a loro tiene un discorso che Luca riporta quasi come un testamento spirituale dell'Apostolo. Un'occasione in cui Paolo presenta il proprio stile missionario e propone a quei presbiteri, responsabili delle comunità domestiche, di seguire un analogo metodo pastorale. Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui sono arrivato in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, adesso, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere bene che cosa mi accadrà là. Ma una intuizione ce l'ho, dice l'Apostolo. Mi aspettano problemi, tribolazioni, catene, prigionia. Io sono legato dallo Spirito. È una immagine splendida. Paolo è un prigioniero, è un libero prigioniero di Cristo. Si è lasciato avvincere dallo Spirito di Cristo e si lascia portare. Sta andando verso Gerusalemme come Gesù ha camminato verso quella città santa. L'Evangelista Luca ha dato nel suo Vangelo un particolare modo di attenzione al viaggio di Gesù verso Gerusalemme. E così adesso negli Atti, secondo tomo della sua opera, Luca sottolinea il viaggio di Paolo verso Gerusalemme. È un viaggio verso la sofferenza. Come Gesù, anche Paolo, andando a Gerusalemme, verrà arrestato e subirà non una condanna a morte, ma lunghi tempi di prigionia, umiliazione, angheria, sarà bloccato nel suo lavoro. Durante questo viaggio Paolo più volte ripete: mi aspetta prigionia, mi aspetta sofferenza, mi aspettano difficoltà. E quelli che lo ascoltano, inevitabilmente, lo faremo anche noi, gli dicono: e non c'è andare, c'è tutto il mondo a disposizione, perché devi andare a Gerusalemme? Se sai che a Gerusalemme ti arresteranno, evita, stai dove non corri il pericolo. E per Paolo andare a Gerusalemme significa compiere il progetto di Dio, significa imitare l'atteggiamento di Gesù, proprio perché è consapevole che le autorità a Gerusalemme lo vorranno arrestare, egli va a consegnarsi come Gesù si è consegnato, sapendo che quella sua generosa azione di dono totale di sé porta una efficacia pastorale. Continua parlando ai presbiteri di Efeso. Io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Molto importante questo particolare. Tutta la volontà di Dio Paolo ha annunciato, non una parte. Talvolta i predicatori dicono ciò che l'uditorio vuole sentirsi dire. Si annuncia facilmente quella parte che è piacevole. Paolo ripete ai presbiteri il suo impegno ad annunciare tutta la volontà di Dio, per cui si dichiara non responsabile della loro rovina, perché le cose le ha dette tutte e chiaramente, e invita i presbiteri di Efeso a fare come lui. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa che Dio si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Il termine che è tradotto con custodi in greco è episcopus. Non si può tradurre vescovo però, perché sono i presbiteri di Efeso, sono i capi famiglia, i preti, che hanno il compito di sorveglianti, custodi, pastori della Chiesa. E Paolo precisa, voi siete custodi e pastori di quella Chiesa, che non è la vostra, ma è di Dio. E Dio se l'è acquistata con il sangue prezioso del Figlio. Prezioso vuol dire che proprio il prezzo è di grande valore, il sangue di Cristo, che ha acquistato il popolo che appartiene a Dio. È amministrato da Paolo e dagli altri, ma appartiene a Dio. Cui i presbiteri devono vegliare prima di tutto su se stessi e poi sul gregge affidato. Io so, continua l'Apostolo, che dopo la mia partenza verranno tra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. I pericoli ci sono. I pericoli ci saranno proprio al vostro interno. Paolo è lungimirante, si rende conto della situazione e annuncia l'insorgere di eresie, di dottrine scorrette, proprio all'interno di quella comunità, ed effettivamente l'ambiente di Efeso produrrà molte di queste dottrine sbagliate. Quando Luca scrive, sono già pullulanti queste varie ideologie scorrette. Alla fine del secolo, quando a Efeso sarà attivo l'Apostolo Giovanni, esploderanno tutti i movimenti di tipo gnosticheggiante che hanno degli elementi cristiani, ma poi si sviluppano in direzione completamente differente. È necessario vegliare perché non si creino delle persone che attirano i discepoli a sé. Questo è la radice del problema. quando il presbitero, il pastore della chiesa, lega le persone a sé e per avere clienti si adatta ai gusti e per non perdere seguito si adatta alle voglie di quelli che lo circondano e diventa alla moda, lascia correre e cerca di ottenere un successo e un seguito. Questo atteggiamento egocentrico, dove il pastore attira le persone a sé, è all'origine della predicazione sbagliata. Per questo dovete vegliare, dice l'Apostolo. E conclude: ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito.

un vanto personale il fatto di avere lavorato con le proprie mani. Egli è stato un prete operaio, impegnato concretamente in attività lavorative per potersi mantenere. E non è stato di peso alle comunità. E lo ha fatto proprio per non dare l'impressione di guadagnarci con la predicazione evangelica. Paolo non ha inteso la propria missione come un mestiere redditizio e quindi ha mostrato alle persone che il suo impegno di evangelizzazione era gratuito, era finalizzato al regno di Dio. E non a biechi interessi privati. E sottolinea questo con un logion agraphon, cioè un detto che non è scritto nei Vangeli. Paolo riporta una frase di Gesù, che nei Vangeli non è conservata. L'evangelista Luca aveva questa espressione, l'ha ricevuta dalla tradizione. Non l'ha inserita nel Vangelo, l'ha messa in bocca a Paolo alla fine di questo splendido discorso pastorale. È più beato il dare che il ricevere. È una beatitudine al comparativo. C'è maggiore beatitudine nella generosità di chi dona, anziché di chi riceve. E quindi l'impegno pastorale nel dono di sé, nel dono del proprio impegno, nel dono della predicazione evangelica è fonte di beatitudine, di felicità. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro. Non sono in una chiesa, sono al porto, al massimo in qualche locale del porto di Mileto, dove ha radunato alcuni presbiteri di Efeso, 10, 20, 30 persone, capi di quelle comunità domestiche. Insieme si inginocchiano e pregano. E quelli si mettono a piangere, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano ed erano addolorati soprattutto per il fatto che Paolo aveva detto: "Non mi vedrete più. È l'ultima volta che ci vediamo." È inevitabile. Se una persona cara ci dà un annuncio del genere, chi è affezionato a quella persona si mette a piangere e lo abbraccia. Lo accompagnano fino alla nave e lo salutano con affetto e un po' di mestizia. È una scena deliziosa di amici, di persone che si vogliono bene, legate da un affetto profondo. Paolo congeda questa comunità e affida come testamento spirituale l'opera pastorale della predicazione evangelica e riprende il viaggio. Luca, ancora nel capitolo 21, offre dettagliate informazioni sulle tappe del viaggio. Partendo da Mileto, la nave costeggia la costa meridionale dell'Anatolia, l'attuale Turchia. Fanno una tappa a Kos, poi arrivano a Rodi, quindi a Patara, si fermano a Mira e alla fine toccano Cipro e sbarcano a sud della Siria, a Tiro, una famosa città del Libano. In Fenicia. A Tiro si riunisce la comunità. C'è un gruppo cristiano anche in quella città libanese. E sulla spiaggia avviene l'incontro dei credenti con Paolo. Inginocchiati sulla spiaggia, pregammo. Poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, approdammo a Tolemaide. È l'ultima tappa via mare. Da Tolemaide
proseguono a piedi.

0: e scendono lungo la costa mediterranea. Arrivano a Cesarea Marittima, dove sono ospiti in casa di Filippo, l'evangelista, quel personaggio, uno dei sette che abbiamo incontrato insieme con Stefano quando inizia la missione degli ellenisti. Filippo ha evangelizzato la Samaria, ha battezzato quel etiope, un grande ministro della regina Candace d'Etiopia. Quel Filippo ritornò lungo la costa evangelizzando altre città e si fermò ad abitare a Cesarea Marittima. Eravamo negli anni 30, adesso siamo alla fine degli anni 50, sono passati 20 anni. Paolo a Cesarea trova Filippo, che è il capo della comunità cristiana, ha 4 figlie che non si sono sposate e hanno il dono della profezia. Sono catechiste, sono animatrici, annunciano la parola insieme al Padre, collaborano all'annuncio del Vangelo. Notiamo che il racconto prosegue in prima persona plurale, Luca è presente e questi brevi accenni di viaggio fanno parte del suo diario, quel diario in cui ha segnato tutte le tappe dell'itinerario da lui percorso con Paolo. Da Cesarea ormai il tratto fino a Gerusalemme è breve, poche giornate di cammino portano Paolo a Gerusalemme. Arriva nella città santa, viene accolto dalla comunità cristiana guidata da Giacomo, il fratello del Signore, uno dei 12. È colui che la tradizione considera vescovo di Gerusalemme. È il capo del gruppo giudaizzante, cioè fatto soprattutto da giudei che ci tengono a conservare le tradizioni della legge ebraica. E Paolo, accolto da loro, si prepara a diventare vittima della opposizione giudaica. Quando sapranno le autorità che Paolo è arrivato in città, gli metteranno le mani addosso. Se lo sente, lo sa e ci è andato volentieri, lo fa apposta, come Gesù si è consegnato nelle mani dei nemici per compiere il suo progetto di salvezza. E a Gerusalemme, alla Pentecoste dell'anno 58, inizia il lungo periodo di prigionia di Paolo.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
3: È venerdì 17 luglio.
4: Sono le 22:26.

di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

Mi manca il cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 17 luglio.
2: Sono le 23:17.

0: prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

sai che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

se credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo Apostolo al capitolo 5. Fratelli, riguardo poi ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte e alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. È parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, specie nei periodi di incertezza personale o di incertezza più generale, c'è in noi il desiderio di sapere prima i tempi e i momenti, quasi per prendere le misure adatte a proteggerci. Tante volte diventa una vera ansia, oppure un sentimento di paura che attraversa un intero popolo. Paolo scrive: e quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina come le doglie di una donna incinta, e nessuno sfuggirà. Colpisce il legame tra pace e sicurezza. Vorrei dire che queste due parole oggi risuonano di nuovo insieme nel discorso pubblico. Pace e sicurezza, anzi, pace è sicurezza. La sicurezza diventa una condizione per avere pace e vivere in pace. In un quadro mondiale conflittuale, in cui la guerra è stata riabilitata, sicurezza vuol dire essere pronti a un conflitto, quindi armarsi. Pace è armarsi, sicurezza è armarsi per difendersi eventualmente. Quindi, per essere sicuri di un po' di pace, bisogna accrescere il proprio arsenale. Ma anche cerchiamo sicurezza nella vita personale, da un punto di vista economico, sociale, per la nostra salute. Gesù dice: non affannatevi di quello che mangerete e neanche per il vostro corpo. Infatti, per quanto stiamo attenti a quello che mangiamo o per la cura che ci prendiamo del nostro corpo, chi di voi, dice Gesù, potrà aggiungere un'ora sola alla sua vita? Non avremo mai sicurezza in questo modo, ma saremo vittime dell'ansia di sicurezza. Lo stesso vale per la sicurezza economica, sociale, personale. Gesù racconta del ricco stolto che dice: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, ora riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Quale sicurezza danno i beni? Quale sicurezza dà la posizione sociale? Vuol dire che il Vangelo allora ci condanna a una perenne insicurezza, a un'assenza di pace? Dobbiamo rinunciare a curarci? Dobbiamo rinunciare ad avere il necessario? Ma fratelli o sorelle, c'è qualcosa che viene prima ed è fondamentale, che ci libera dall'idolatria delle sicurezze che non danno sicurezze, ma sono solo un rito rassicurante. Sono un rito che genera nuove angosce e nuove paure. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro, dice l'Apostolo. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Non camminiamo al buio. Davanti a noi non c'è il buio. E non camminiamo al buio non perché ci armiamo o perché accumuliamo beni o ci curiamo affannosamente di noi,
non camminiamo al buio, perché il Signore è lampada ai nostri passi e non ci abbandona nella notte. Prima di tutto, la sicurezza è dire ogni giorno: mi affido alle tue mani, Signore, confido in te. Lo dice Gesù sulla croce, di fronte al buio della morte, secondo Luca, e lo dicono i martiri, a cominciare da Stefano: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Signore, affido a te il mio spirito. Signore, confido in te. Non ci salvano le armi. Il Salmo 20, pur attribuito al combattente re Davide, dice: chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, e in un certo senso i cavalli erano quasi il carro armato dell'epoca, chi si vanta dei carri, chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. E il Salmo 33, un salmo che getta uno sguardo fiducioso sul futuro, confidando del Signore, quel Signore che è cantato come nostro aiuto e nostro scudo. E vorrei notare che l'aiuto è la dimensione personale della mano tesa, e lo scudo è la protezione dalla violenza altrui, se vogliamo la protezione nazionale. Ebbene, quel Salmo 33 dice: il re non si salva per un forte esercito, il cavallo non giova per la vittoria, ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme. Infine, tutta la scrittura, con accenti diversi, indica che il Signore è il rifugio di chi ha fede. Tutta la scrittura invita sempre a non avere paura. Per questo l'Apostolo chiede di non addormentarci come gli altri, di non cullarci negli incubi delle paure. Addormentarsi vuol dire lasciarsi andare, ma noi restiamo svegli e siamo sobri. Siamo figli della luce, non del buio, non della paura del buio. Tutti, i singoli, le comunità, i popoli, possiamo dire fiduciosi con il Salmo 62: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Sì, il Signore che ha fatto il cielo e la terra, il Signore della storia, non si dimentica mai di noi. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Perché il Signore doni pace e sicurezza a tutti quelli che soffrono la guerra, a tutti quelli che sono sotto i bombardamenti, che sono perseguitati. Preghiamo. Perché il Signore doni a noi tutti quella libertà fiduciosa che viene dalla consapevolezza dell'amore misericordioso di Dio, preghiamo il Signore. Perché il Signore soccorra e sostenga chi è ammalato, chi soffre, chi guarda la propria vita senza speranza, preghiamo. Per i profughi, per i carcerati, per quelli che non hanno alcun sostegno, per quelli che vivono per strada, preghiamo il Signore.

0: Signore, che sei la nostra pace, solo in te riposa l'anima nostra. Sostienici, alimenta la nostra fede, falla crescere, donaci il tuo spirito per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Un viaggio a senso solo, senza

ho capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: I Vangeli apocrifi sono una realtà enormemente vasta. Oltre agli apocrifi dell'Antico Testamento, esistono infatti quelli del Nuovo Testamento. Abbiamo detto nell'incontro precedente che il concetto di apocrifo significa libro segreto, nascosto, e poi si è utilizzato questo termine per indicare genericamente tutti i testi che non rientrano nel canone biblico. Quando parliamo dunque di apocrifi del Nuovo Testamento, noi facciamo riferimento a scritti antichi, posteriori a quelli del Nuovo Testamento. Quindi a partire dal secondo secolo in poi, che hanno però una forma letteraria simile in qualche modo agli scritti canonici. Questi testi sono tantissimi. Abbiamo ad esempio l'edizione, secondo me migliore, curata dal professor Erbetta in 4 volumi. Il primo volume contiene Vangeli e testi giudeo-cristiani e gnostici. Il secondo volume contiene racconti dell'infanzia, della passione, dell'assunzione di Maria. Ci sono poi gli atti apocrifi, racconti delle vite degli apostoli, le lettere e le apocalissi apocrife. Quindi il materiale è enorme, estremamente variegato, frutto di fantasia letteraria, di riflessione teologica che assomiglia molto al romanzo. Mancando alcune informazioni nel racconto dei Vangeli, degli Atti, si sono aggiunti testi con intenzione spesso religiosa che colmavano le lacune. Ma romanzi di fantasia non sono stati considerati canonici perché erano marginali, legati solo ad un piccolo ambiente, oppure molto tardivi. Per non parlare in genere, vorrei fare un esempio con un testo molto importante. Nel primo volume di questa raccolta degli apocrifi del Nuovo Testamento, troviamo i testi più antichi. Possiamo parlare di 3 categorie di testi apocrifi fra i più antichi: gli agrafa, i testi giudeo-cristiani e i Vangeli gnostici. Vediamoli uno per uno. Il concetto di agrafon, vuol dire non scritto, definisce qualche parola di Gesù che non è conservata nei